0: Fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale.
1: Certo.
0: E qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
1: Bene. Beh,
2: Quindi,
1: ascolta, Franco,
2: occhio.
0: però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, e Sauro, Gossauro, il somaro, il gombello l'ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga impersonificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Valvibrata, che attraversa la pista, eccetera, Sauro che era primo.
3: Incredibile.
0: E ha perso il campionato.
3: È vero, che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
0: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varen con le supera poi dove qualcos'altro che a Maribor che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto davvero.
3: Il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marienburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve e io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era. Però io ero l'unico con le Bridgestone arrivato in finale.
0: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi anche col Formula
3: Sì.
0: A e poi col Super KF?
3: Che abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi.
0: Madonna, col Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara, poi
3: Sì.
0: fatto secondo.
3: No, ha vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
0: Madonna, allora era i primi campionati USK.
1: Ma forse ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi? Sì?
3: No, no, no,
2: No,
3: questo è super,
0: questo
3: super
0: non c'è.
1: ragazzi. Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
3: Però correndo con la Cosmic.
0: Formula,
2: Il Cosmic Vortex qui è.
0: col Formula l'Europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
3: Vero.
0: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto, boh, chi è che era terzo sempre dei nostri.
3: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
0: Però
3: Però
0: primo test secondo Lancaster.
3: quelle USK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non ci hai dormito contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho dei ricordi fantastici, eravamo lì, fino alla fine non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, grande festa.
0: Madonna, a Maribor col Super KF è stata,

0: Non normale.
1: Senti,
0: C'era,
1: Franco.
0: era il periodo delle frizioni e
1: Sì.
0: noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa. È partito ultimo, ha vinto. Madonna, non è, sono cose che dai, non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
1: Bene. Guarda, mi fai emozionare, Franco, ma quanto ti manca Sauro? A me Franco manca un casino, eh? Perciò quando
0: Madonna,
1: vengo.
0: ma ti ricordi quando ti facevi casare, che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
1: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è
1: Guarda.
2: bellissima e anzi io vista da fuori dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto da
0: Non
2: balia.
0: è possibile perché io a Sauro gli facevo da balia, hai capito? Non è possibile, hai capito?
3: Altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
1: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no? Fra, guarda, incredibile.
0: Madonna, è vero.
1: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era, invece oggi, diciamo, le tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
0: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è, penso, il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua. Invece in due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose. È
3: Anche
0: difficile.
3: carburazione, Franco, livello di carburazione pure non è
0: Ma la
3: facile.
0: carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare e tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le manche. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente. Chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le manche.
3: Mai
0: E
3: sentito.
0: questo è, hai capito, per noi team ufficiali è pesante ma sopportabile, per un privato no, hai capito.
2: Esatto. Ecco, e come

0: E come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
1: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava. Infatti andavamo abbastanza bene a Genk, era quarto in prefinale Kremers e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina ma al nostro meccanico che ha ceduto un asse di accoppiamento che
0: Ci
1: non
0: può
1: si
0: stare.
1: capisce, no, non ci può stare perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto. In prefinale, hai capito, potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era una, come posso dire,
0: Una
1: una
0: bella
1: bella.
0: ciliegina sulla torta.
1: E sì, perché, beh,
0: Tra
1: comunque
0: l'altro stiamo vedendo
1: la
0: proprio
1: nostra
0: adesso
1: figura
0: le
1: l'abbiamo
0: immagini
1: fatta.
0: di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
1: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è il nostro titolo che vorremmo avere. Hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello è facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
0: Ok.
1: Per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target
0: Esatto.
1: possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quando. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
0: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedo in proiezioni e sappiamo come i preparatori, Franco, diciamo, è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Drudi bussa alla porta di Michele Lenzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Lorenzo Carter? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Carter?
1: Sicuramente il pilota per la Lenzo Car in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche. Hai capito? Prima di penso, ma adesso ti ho detto, non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso. Il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che è quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito? Gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
0: Comunque, io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando al fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto.

0: su cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la macchina, perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari
1: No,
0: preciso,
1: ma
0: non so sulle misure.
1: sono fatto per mettere in moto, hanno chiuso tutti gli occhi,
0: Ah, ecco.
1: hanno lasciato mettere in moto Gank, anche se Gank è proprio la pista, quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. Però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto spesso e volentieri anche il sabato, la domenica, il venerdì.
0: Beh, io penso che sia la normalità. Poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
1: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
0: Assicuro.
1: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso da metà settimana saremo sano a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare, e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
0: Ciao.
2: Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
1: Poche, perché c'è il mare
0: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
2: Pensa, pensa.
0: tanto, troppo, perciò è
1: Certo.
0: sicuramente lavora
1: Sai,
0: sempre.
1: Simone, che avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
2: Bene.
0: Vero.
2: Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
1: Bene.
0: Io comunque mi sono scritto, già qui mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, la sono già scritta, perché
1: No, adesso
0: si lavora un anno intero per il mondiale.
1: ciao, fa bravo. Non mi stare
0: Non molli, ti conosco.
2: non portare sfiga, ha detto.
1: metti la posizione. Ti dico io di chi la devi mettere, di qualcuno che sicuramente non correrà LKE, un
0: No.
1: CRG, un Sodi. CRG e Sodi non li metti loro.
0: No, io tipo Franco Drudi, perciò alla
1: Metti
0: fine.
1: loro. Te porti sfiga, Sauro.
2: Guarda, non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh.
0: No,
1: Esatto. No, è un modo di dire, dai,
2: ma lo so, lo so.
1: le previsioni è meglio non farle.
0: No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che Cioè, Franco per me lo conosco troppo bene.
1: Te lo sai, e non devi sapere.
0: Comunque, vale. Che emozione.
2: Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
1: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
2: Dai, ci sto, ci sto. Allora la facciamo verso il 15 dicembre. Giusto per farci crescere l'invidia, no?
0: Certo.
1: Bene.
2: Ok. Noi ringraziamo tantissimo il nostro super
3: grazie Franco Trovi.
0: Grazie Franco.
1: Con le mani sporche perché lavoro.
0: Oggi sì, ma ce l'è. Io c'ho il pelo dritto, guarda.
2: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi, al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart, un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
8: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
2: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
8: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con siano che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto, sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista, in un secondo devi prendere queste decisioni, quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiato tanto, sono cambiati tanti piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia, che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose, che il coach lo porta ad essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi ovviamente sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi. Nei go-kart, come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente, i go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale che il telaio che il motore contano.

0: tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nel go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
2: Tre
1: Io ho
2: domande.
1: domande per Sauro.
3: Infatti, stava scrivendo Sauro.
2: Tre domande per
0: Vediamo.
2: Giorgio. Visto e considerato come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio a tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no, con giustamente quello che dicono i piloti, e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
0: Bene, allora la prima, a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi. Io li aggiorno su quello che vedo in pista pure, cioè: ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè queste cose per me sono importanti. Loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire: ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno si lo usano,
2: Per
0: usarlo
2: lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire: ok, ho un buon rapporto con il mio pilota. E loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo, o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
3: È il punto
0: importante
3: di riferimento, insomma, Giorgio, per
0: sì, più
3: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara, perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giovedì, facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quel weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri. Quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire: ok, ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento magari, o di arrivare pronti per giovedì essere.
2: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma, per non
0: Allora, nel
2: dire.
0: go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas. Poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale.

0: per capire quanto scivola o quando entra, cioè, se magari il pilota entra troppo presto in curva. Quindi è importante, sì, però nei go-kart soprattutto. Allora, se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è uno sport che è molto automatico in tante cose. Non è un sport studiato a livello di dire, ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nei go-kart, fai tutto praticamente in automatico quando sei un pilota bravo e vai forte. Sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di, più che la telemetria, dargli un po' della mia esperienza per dire, cioè, se tu senti questo, devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
1: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno se dovrei seguire un ragazzo, fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria, tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai se il telaio scivola. Tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria ti aiuta, ma cioè tu nel senso ti arriva il pilota, la prima cosa che fai è andare direttamente in telemetria oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati.
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno
1: Cresce poi.
0: capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto. Perché non è che non mi fido di pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale. Quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già un'idea molto grossa. Quello
1: E le
0: sempre.
1: telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OKNJ. Le telemetrie
0: Allora,
1: le
0: devo
1: posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
0: allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion donde nella TV, portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui
1: Certo.
0: ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè ogni giorno successivo, il weekend non va avanti mai.
1: Certo.
0: E
1: Giorgio, scusa, scusa.
2: no, volevo l'ultima cosa che è mia curiosità.

0: perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire, secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
1: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici, ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine... Quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità. Il materiale è questo, e se magari, diciamo, no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore, a loro manca tre o quattro, allora è nel senso,
2: Un altro problema.
1: è un altro problema. Che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è, cioè, in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo, cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però, non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo, e il pilota, scusate, però il pilota deve dire, ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
2: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono, possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
0: Scusami, ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota, cioè nel
1: Ah,
0: senso.
1: giusto, sì. Allora, è una cosa giusta, nel senso, ovviamente noi un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa, devo dire che ha cresciuta tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi, quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più. Questo è assicurato, perché alla fine, cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Kart è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che, in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per l'OKN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ OK. Che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè, l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che vuole il pilota, e vuole il pilota pure. Però devo dire che cioè, nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno abbiamo spinto, cioè abbiamo fatto, stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, Poi USK la facciamo pure tutta completa, la Coppa del Mondo pure dell'OKN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria secondo me che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè lo possiamo guardare in ogni gara d'italiano quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo, e poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro, ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK come dicevo prima e l'OKJ, ancora a decidere, però sull'italiano USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
2: Bene. Bene, ma magari quest'inverno, sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi, però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale fate una sessione di test per fargli provare il kart e la vostra modalità di lavoro?
1: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui. Abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e svilupparsi uno come pilota, e pure a noi ci serve perché vediamo i piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più, quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o chi vuole fare qualche test con noi, volentieri, c'è il mio contatto come sempre, perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
2: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana, che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
1: Bene. Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro.
2: Assolutamente, bene. Noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma le gare clou della stagione, per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
3: Perfetto. Il Focus 2027, dai.
2: Esatto, io voglio ringraziare tanto Matteo Traino, Le Vincole Capoto.
3: Ciao a tutti.
2: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
0: Oggi sì, ma quando c'è Franco è...
2: Ti ho io visto con Franco, emozionato.
0: La gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto, perciò per me... Come ho detto prima, emozionato, l'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere, e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli, e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
2: Bene, ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata, continuate a seguirci anche sui social, Le Vincole Capoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda, naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoKart TV News, Le Vincole Capoto, ma perché stanno piacendo tanto. canale 809 di Sky e 244 del digitale.
3: Grande successo, ragazzi, quindi bello.
2: Grazie Giorgio, grazie ancora. Grazie.

0: ragazzi.
1: Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
2: Questo programma è offerto da Lenzo Cart.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide

0: gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia? per me

0: può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuizione.

0: all'attività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascala Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate

0: Le persone a voi care, la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il Comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
0: Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina, alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi, anche in altre parti della provincia.
2: Sì, in effetti la

0: ho varie sedi nella provincia di Salerno e niente, come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
1: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
0: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare, sia di assoluti che alla Coppa Italia della Fidesz, ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto, ecco.
1: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
0: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizio con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, e sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance, ecco.
1: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
0: Allora, le discipline ne sono abbastanza. Parliamo dello street dance che ha, o danze urbane, ha l'hip hop che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi fanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
1: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
0: Sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto, mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi, oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
1: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
0: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e spadellato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione.

per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leapmotor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km/h è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive.

La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leapmotor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 Standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun

vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km/h. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva. Gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia. La vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale, il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale: battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì.

0: sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Il comune di Sala Consilina dovrà pagare 1 milione di euro all'ex Ergon, la società che si occupava della gestione dei rifiuti nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del Comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il Comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon, 1 milione di euro, questa è la cifra che il Comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Marco Aiello, che nel settembre del 2023 uccise la moglie incinta a Battipaglia, è stato condannato a 24 anni di carcere. I dettagli nel prossimo servizio. È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo già in cella dal 2023 sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza, per questo motivo l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emesse dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena oltre il risarcimento del danno. Momenti di paura a Torre Orsaia, dove nei giorni scorsi un uomo è caduto in un pozzo profondo 6 metri. Fortunatamente l'uomo è stato salvato dai soccorritori. Vediamo.
3: Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa

0: Circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.
1: Lieto fine anche a Venosa, in Basilicata, con il ritrovamento dell'uomo di 71 anni che era scomparso nella giornata di ieri. Il 71enne era caduto in un campo alla periferia del centro abitato e non riusciva più ad alzarsi. A ritrovare l'anziano sono stati i vigili del fuoco, che lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai caschi rossi con l'ausilio di droni, anche i volontari della protezione civile con cani molecolari, carabinieri e polizia. Ed ora cambiamo pagina e ci occupiamo della nuova iniziativa del consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'intera assa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dei consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Appolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare le criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò

0: che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, adesso ci occupiamo del convegno organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro sul tema dell'affido condiviso, ce ne parla Federica Pistone.
1: Si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro dedicato al tema affido condiviso, a 20 anni dalla legge un dibattito tra diritto prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo III, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio

0: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA Lago Negro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Annarita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal comitato scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lago Negro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.
1: Ci spostiamo a Salerno per parlare della possibile riapertura parziale della Universo Beach. Ascoltiamo anche alcune dichiarazioni del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
2: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono, il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo, problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.
1: Ed ora la viabilità. Ad un anno dalla sua chiusura, il viadotto Tiera alla periferia di Potenza sarà demolito. Sentiamo.
0: Prende forma il piano per la demolizione controllata del viadotto Tiera, l'infrastruttura interessata dal cedimento strutturale che dall'agosto 2025 ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Foggia-Potenza. A fare il punto è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha presieduto in prefettura un tavolo tecnico con istituzioni ed enti coinvolti nel progetto. Ho accolto immediatamente la richiesta di RFI di riunire tutte le amministrazioni interessate per assicurare il massimo coordinamento e una puntuale pianificazione delle misure operative di sicurezza, ha dichiarato il prefetto. La soluzione individuata da Provincia di Potenza e Rete Ferroviaria Italiana prevede l'abbattimento con microcariche esplosive della campata che sovrasta la ferrovia e delle strutture adiacenti. L'intervento, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentirà di liberare l'area ed avviare il ripristino della tratta ferroviaria. Secondo il cronoprogramma illustrato da RFI, le operazioni si articoleranno in una fase preparatoria, nell'abbattimento controllato e nella successiva rimozione dei materiali. L'esplosione durerà circa un secondo e richiederà una zona di sgombero di 130 metri attorno al viadotto. Il tavolo è individuato in domenica 26 luglio, la data prevista per la demolizione. Successivamente partiranno le verifiche tecniche e i collaudi necessari per la riattivazione della linea, con l'obiettivo di ripristinare il traffico ferroviario entro l'inizio di settembre. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela degli oltre 700 cani ospitati nel canile situato nelle vicinanze dell'area interessata. Tra le misure allo studio figurano barriere antirumore, trasferimenti temporanei nei box più lontani e, se necessario, lo spostamento degli animali più vulnerabili. La condivisione registrata rappresenta il presupposto essenziale per affrontare un'operazione complessa e altamente specialistica, concluso Campanaro. L'obiettivo è restituire al territorio una tratta ferroviaria strategica, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza per cittadini, operatori e per gli animali presenti nell'area interessata.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale parlando di sport con la collaborazione tra la Banca Montepruno e lo Sporting Sala Consilina. Vediamo.
1: Lo Sporting Sala Consilina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Consilina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Consilina tra le migliori realtà del panorama nazionale. Ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Consilina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano, Alfiero Albanese.
0: Ci spostiamo in Basilicata, dove sono in arrivo circa 5 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale, il servizio di Federica Pistone.
2: La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.
0: Concludiamo con lo spettacolo. Sui social stanno spopolando dei video in cui le serie turche vengono rivisitate in chiave napoletana. Tra gli attori è presente anche Carmine Camardella, originario di Polla. Vediamo.
1: Daniele e Francesco sono due attori, creator e tiktoker napoletani, che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono

0: riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Cammardella, caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta tenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799, attenzione perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: granatari in tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole e questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao! Vi starete chiedendo ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del grande toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò. Sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Stellone lui. Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
11: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
12: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qui. Allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzi, sembra che ha giocato a pallone veramente. Vasquez, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra? Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, grazie. Ciao Vasquez, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nei e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi. Lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
4: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
5: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me

0: è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
1: un report
0: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
1: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
1: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
1: Quanti anni hai?
3: 23.
1: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale.
0: Tiè.
1: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
1: Cioè la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: Ah, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.
8: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
9: Venaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
8: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, ha appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
10: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nero-azzurro, no?
11: Proprio bravo.
8: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber.

0: con delle caratteristiche vere, tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi, ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
1: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
0: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, è questo il tuo segreto?
1: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
2: Come lui non c'è nessuno.
0: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
1: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
3: Senti, numero uno, anzi numero 9,
0: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
1: La passione,
0: poi
1: il cuore e poi i soldi. Comunque,
0: bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
1: una cosa primaria importante.
4: No, non lo vendo.
0: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
1: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
4: No, non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'hanno presa un po' così, eh?
1: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi... L'Inter, no?
4: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
1: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata, eh?
1: Però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
4: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
1: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: cosa. Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
1: Non mi voglio innamorare.

0: la voglia innamora.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo

0: un lutto, cioè, che continua nella vita, diciamo così, eterna. Insomma, è un bel libro, ha tanta profondità e complimenti.
1: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro.

0: esperienza?
1: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
2: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, e vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza.

0: naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa fa alcuno sforzo ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come

0: casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%.

0: momento per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente E in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto.

0: questo, proprio senza alcuno sforzo. Ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un ulteriore

0: ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
3: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

È ora di andare a letto, ma quando finalmente appoggi la testa, scopri di avere una compagnia non invitata. Non è che tu non sia felice di condividere, sei solo incerto su perché ogni notte il tuo amico peloso voglia dormire accanto a te. La verità è che può essere piuttosto rilassante e piacevole avere la compagnia di un gatto, ed è per questo che non li cacciamo dal letto. Ma ti sei mai chiesto perché vogliono essere lì, vicino a te, proprio nel tuo letto? Se vuoi scoprire solo 5 delle ragioni per cui il tuo gatto dorme con te, continua a guardare Curiosità e Gatto. Numero 1. Per il calore. I gatti amano il calore quando fa freddo. Nonostante il loro mantello peloso naturale, li vedrai sempre cercare i posti più caldi in casa per nascondersi e per un po' di pace e tranquillità. Vicino alla stufa, tra i cuscini del divano o in un qualsiasi raggio di sole che passi dalla finestra. Ecco perché non sorprende che il tuo gatto ti cerchi al momento di andare a letto. Sei un radiatore umano e vogliono mettersi comodi per dormire. Per il comfort generale, anche se sono giocosi e possono essere molto attivi a volte, i gatti hanno anche un lato pigro che possono dormire fino a 15 ore al giorno. Anche se possono sdraiarsi nei posti più insoliti, saranno ovviamente più comodi a dormire in un letto morbido. Uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme con te è per semplici motivi di comfort. Fornire sicurezza. Anche se sembrano rilassati, i gatti sono costantemente allerta e possono saltare anche al suono più leggero. La relazione che hai con il tuo gatto può essere molto importante e probabilmente ti considerano uno della famiglia. Questo significa che quando dormono con te è un segno sicuro che si sentono più sicuri loro e rilassati. Se abbassano la guardia e si riposano vicino a te è perché si sentono molto al sicuro grazie proprio a te. Per la territorialità, forse uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme nel tuo letto accanto a te è perché pensano che il letto non sia affatto tuo. Invece pensano che sia il loro letto e che siano loro a permetterti di dormirci sopra. Il lato positivo è che il tuo gatto è molto attaccato a te, quindi ti dà fiducia e quindi ti lascia il permesso di dormire al suo fianco. Ti amo! Sì, i gatti possono sembrare distanti e indipendenti, ma spesso è solo una facciata. La verità è che anche loro desiderano compagnia e la sentiranno mancare quando passi troppo tempo, molto tempo lontano da casa. I gatti tendono a stare insieme in gruppi per il calore e la compagnia. Se si accoccolano proprio al tuo fianco, ti leccano e dormono accanto a te, è perché ti considerano praticamente un gatto. Congratulazioni! Hai una relazione ideale con gli amici felini. Ma secondo te è ok dormire col tuo gatto? Dal canto mio, come ogni cosa, dormire col tuo gatto ha vantaggi e svantaggi. Se un gatto trascorre molto tempo all'esterno o se ha delle allergie, non è saggio lasciare sdraiare sul tuo letto il proprio gatto. Tuttavia, se è un gatto domestico, sverminato e vaccinato, non ci dovrebbero essere dei problemi. In effetti, aiuterà a rafforzare il vostro legame e può aiutarti ad addormentarti più facilmente, rendendoti più rilassato e felice in generale. Ricorda che spazzolare regolarmente il pelo del tuo gatto renderà il riposo del tuo letto più igienico, poiché non lasceranno così tanti peli. E questo è tutto per il nostro video di oggi. Il tuo gatto dorme accanto a te? Se sì, perché secondo te? Condividi i tuoi commenti qui sotto e metti un mi piace. E se hai apprezzato il video, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutto ciò che condividiamo. Ci vediamo al prossimo video.

0: Amici degli animali, è un momento veramente memorabile, molto molto significativo. Dovete sapere che questa cagnolina qua, 2 anni fa, è finita dentro in una tana. E io mi ricordo benissimo di questo caso, perché lui si è messo a chiamare di tutto e di più per poterla salvare, insomma, perché non si riusciva, si sentiva soltanto una vocina
1: abbaiare,
0: questa vocina poverina, che poi piano piano continuava a scendere e eri molto preoccupato. E io ho preso proprio a cuore questo caso, mandavo email a tutte le associazioni e quant'altro, e poi alla fine siamo riusciti
1: dopo quasi 5 giorni.

0: dopo 5 giorni mi ricordo che hanno fatto brillare
1: mille
0: di tutto, poi alla fine
1: scavatori
0: e alla fine sono andata fuori e tu eri felice come non mai. Io volevo chiamare anche Dino. Dino e Gino, Dino, vieni qui, vieni qui.
1: Vieni,
0: abbiamo gli artefici, i fieux. A me piace dire i fieux dei Carugi. Perché? Perché ci sarà questo calco, questa impronta d'idea.
2: Per il calco chiamiamo Luciana, che è l'ideatrice.
0: Chi è Luciana?
2: Del nostro muretto. È il primo calco di non umano che comparirà sul muretto. Siamo orgogliosi appunto che sia Dea che ha raggiunto la notorietà e che è stata salvata. Adesso Luciana procederà proprio al calco dell'impronta, che poi verrà trasformata in piastrella.
3: Abbiamo bisogno del...
4: Sì. Mette l'impronta lì,
3: Bene, ecco, bene.
4: Ecco qui, le impronte digitali.
3: Perfetto.
4: Ecco qui.
3: Ecco qua, così adesso abbiamo l'impronta e la appoggiamo.
4: Adesso ha 5 anni.
0: Ma come hai fatto a finire dentro la macchina? Chi è che stavi incorrendo? Io non lo so.
4: Passava lì davanti, si vede che c'era il tasso sulla porta della tana, si è infilato dentro, lei ha sentito l'odore e si è infilato dietro al tasso.
0: Ma tu come l'hai scoperto? Non tornava più a casa?
4: Beh, adesso uscirà, non si trova. Aveva il collare satellitare, mio cugino che aveva la parete, mi dice: guarda un po' dove sta cane, mi fa andare tale posto. Ci sono io, non la sento, il campanello non lo sento. La canna non si trova più, ma dava il segnale in quel punto lì e poi si spegneva tutto. All'indomani siamo andati a cercarla, non si trova. Ho detto alla sera uscirà, perché è una cagna che dove la sveglia lei ritorna lì. Ho detto arriverà, alla sera non ritorna, all'indomani mattina non ritorna, andiamo a cercare, non si trova, era giovedì. Al venerdì non convinto, vado di nuovo a cercarla, la sento abbaiare sottoterra. C'eravamo passati, il giorno prima la sento abbaiare, non c'era il buco, la sentiamo abbaiare di stonte, come fosse stata in un profondo. Noi andiamo tutta la squadra a cercare pali picconi per lì, cioè sopra un metro di terra, poi una lastrone di roccia di 70-80 metri quadrati, spesso 70-80 metri, e sotto di nuovo terra, sabbia
0: argillosa.
4: Esatto. Niente, non si può fare niente, facevo in uno scavatore, toglie tutta la... non si può fare niente col martellone.
0: Poi anche il rischio che magari fosse in un punto che dovevi anche prendere.
4: Poi, poi col martellone ho detto vibra, frana tutto, resta sotterrato e continuavo a sbagliare lei. Poi c'è uno di questi speleologi, un magrolino piccolino di Brescia, si infila dentro con la testa e mi fa: passatemi un po' la telecamera. Va avanti, 5-6 metri con la telecamera, ha visto brillare gli occhi, ha detto lì, mi fa: scendi giù, chiamala te che sei il padrone. L'ho chiamata e lei è venuta, era tutta stellata lì sulla testa, famosa, è arrivata.
2: Adesso abbiamo il piacere di inaugurare sul muretto degli artisti, delle persone celebri, la piastrella di un amico che ci sta molto a cuore, che ci è simpatico e che fa molto per gli animali, che sono amici di Carugi, anche i cani, i gatti in particolare, ma per tutti. Cioè Marco Anelli.
0: Ma io sono... Ma non è emozionato, di più
3: aspetta poco per volta.
0: Davvero, sono...
2: Leggiamo il testo, se volete. Onorato di far parte della cantina degli artisti, sono uno di voi, grazie anche da parte di tutti gli animali.
5: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
6: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
7: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
4: Da sempre.
5: Da sempre.
4: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: Romania?
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
5: Randagi.
4: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Tocchiamo oggi un argomento piuttosto importante nella salute veterinaria e anche nella salute umana. Parliamo di parassiti dei cani e dei gatti. Questi parassiti vengono essenzialmente divisi in due grosse categorie: parassiti interni e parassiti esterni. Ad esempio, i vermi, che sono considerati parassiti interni, e pulci e zecche, che sono parassiti esterni, ma ne vedremo anche delle altre. È importante per la patologia veterinaria, perché i nostri animali, soprattutto quelli che hanno una vita indoor, outdoor, possono essere più soggetti ad altri pet che vivono essenzialmente in casa, e non dobbiamo comunque dimenticarci che c'è un risvolto sulla salute umana, perché a volte questi parassiti sono considerati delle zoonosi, cioè delle malattie che possono essere trasmesse anche all'uomo. I parassiti interni più importanti possiamo annoverare la famiglia dei nematodi. Nematodi sono dei vermi essenzialmente tondi, hanno un aspetto più o meno a spaghetto, più o meno lungo, ne esistono diverse specie. Quelle più comuni le ritroviamo nei cuccioli e sono essenzialmente degli ascaridi. Questi ascaridi noi li vediamo facendo degli esami delle feci approfonditi, quindi un suggerimento è quello di portare sempre, soprattutto se l'animale è giovane, un campione di feci al veterinario perché possa fare tutte le indagini del caso. Esiste un'altra categoria, che sono i vermi piatti, o più comunemente chiamate tenie, e queste anche loro hanno un risvolto sulla salute pubblica, soprattutto quella più famosa, che tutti più o meno conoscono, è l'echinococco, che dà dei seri problemi a livello umano. Per quanto riguarda la terapia di questi parassiti interni, ormai il mercato ci dà a disposizione dei farmaci che agiscono sia sui parassiti interni che esterni, e sia sui parassiti interni tondi che sui piatti, per cui normalmente con una somministrazione di un singolo farmaco possiamo risolvere il nostro problema. Un altro problema che esiste a livello degli animali, importante sempre per quello che si diceva outdoor o indoor, ma non essenzialmente outdoor o indoor, sono i parassiti esterni. Essenzialmente sono rappresentate dalle pulci, dalle zecche, dagli acari e dai pidocchi. I più comuni sono le pulci e le zecche. Tutti noi che abbiamo avuto animali, bene o male, siamo a conoscenza di questi piccoli animaletti fastidiosi. Anche loro possono avere un risvolto come zoonosi all'interno della sanità pubblica, ed è il motivo per cui ultimamente in veterinaria si sta parlando di One Health, cioè sanità unica, che comprende sia la parte veterinaria che quella umana, e non possono essere disgiunte l'una dalle altre. Cioè, se l'animale è sano, è sano anche l'uomo, ma non entriamo poi in questo discorso, che è molto più complesso. Però l'importante è sapere che la sanità animale va di pari passo con la sanità umana, per il bene di uno e per il bene dell'altra specie. Pulci e zecche, anche qui abbiamo diverse possibilità per quanto riguarda la profilassi da fare, perché comunque parliamo sempre di profilassi, perché è sempre meglio. Il vecchio detto comune, ma sempre attuale, è quello di prevenire che piuttosto che curare. Quindi abbiamo un animale che può uscire, che non può uscire, sentiremo il nostro veterinario, che ci consiglierà il farmaco più adatto per la nostra esigenza, a seconda che sia un gatto, a seconda che sia un cane, a seconda che viva solo fuori, solo dentro o dentro e fuori. Non dimentichiamoci che, appunto, anche un gatto che non esce mai può venire a contatto con parassiti tipo pulci o tipo altri, tipo le zecche, tipo i pidocchi, perché noi stessi, che andiamo avanti e indietro per casa, possiamo fare da vettore passivo, e quindi trasportare all'interno della casa le larve di questi insetti, che poi si sviluppano e andranno a colpire il nostro animale. Altro problema delle parassitosi interne: possiamo annoverare una malattia che è chiamata filariosi cardiopolmonare. Qui sono dei parassiti anche loro, sono anche loro dei vermi tondi, ma non si localizzano a livello gastrointestinale, come può essere, soprattutto per il discorso che facevamo prima degli, dei

nematodi o dei vermi piatti, ma viene trasmessa dal morso della zanzara. È una malattia che può colpire sia il cane che il gatto. Nella maggior parte delle volte colpisce il cane, il gatto può essere colpito anche se in frequenza minore, però il consiglio che noi diamo è sicuramente quello di fare una profilassi adatta anche per il gatto, anche perché, come si diceva, esistono un farmaco solo che mi va a coprire sia parassitosi interne sia parassitosi esterne che la profilassi per il discorso della filaria. Come funziona questa filaria? Io ho un soggetto che è affetto da filariosi, vuol dire che ha dei vermi che sono a livello del cuore, a livello dell'arteria polmonare. Questi vermi maschio e femmina si riproducono e all'interno del torrente circolatorio sono presenti delle piccole larve. Cosa succede? La zanzara femmina, perché ricordiamo che chi fa il pasto di sangue è solo la zanzara femmina, assorbe il sangue del soggetto malato, quindi aspira anche queste piccole larve che, dopo un po' di tempo facendo determinate mute, si trasformano all'interno della zanzara, e la zanzara stessa, quando va a pungere un altro soggetto a questo punto sano, sappiamo che il morso della zanzara prima inietta delle sostanze chimiche che aiutano nel pasto, quindi fanno arrivare più sangue nella zona, che tendono a non far coagulare il sangue, quindi iniettano questo secreto. Iniettando questo secreto mi iniettano la larva che si è trasformata da L1, quella del cane malato, a L3 all'interno della zanzara, e da lì comincia un percorso migratorio che finisce poi con l'arrivo di queste larve a livello di cuore, dove si moltiplicano, e quindi il ciclo rimane e si chiude. Quindi importante sicuramente la profilassi. Il discorso della profilassi è importantissimo soprattutto per la filaria. Ormai la filaria si conosce da moltissimo tempo e possiamo dire che ci sono stati degli ottimi risultati, in quanto nella nostra pratica clinica, mentre prima 15-20 anni fa io tutti i giorni vedevo un cane affetto da filaria, adesso devo dire che forse nell'arco della stagione vedo 1-2 cani che sono affetti da filaria. Questo perché? Perché se noi non abbiamo un reservoir di parassiti, quindi se i nostri cani non hanno la filaria, anche se le zanzare pungono i nostri cani, non possono trasmetterla perché non hanno non sono infette. Quindi lo stesso discorso mi permetto di farlo per un'altra malattia che può essere considerata anche una parassitosi, ma non è una vera e propria elmintiasi, quindi non sono dei veri e propri vermi, ma è la leishmania. La leishmania è una malattia che si conosce da molto tempo, soprattutto a livello di zona costiera, a livello di isole nel sud Italia. Da noi, purtroppo, da qualche anno stiamo diventando anche noi una zona endemica da leishmania. Cosa vuol dire? Che se prima potevamo limitarci a fare una profilassi contro la leishmania quando andavamo al mare piuttosto che quando andavamo in zona costiera, adesso purtroppo siamo costretti a farla anche per persone che non si spostano ma che rimangono in Piemonte, in Lombardia o in qualunque altra regione, perché ormai quasi tutte le regioni sono considerate endemiche da leishmania. Che cos'è a questo punto questa leishmania? La leishmania è una malattia parassitaria che è chiamata appunto leishmania infantum e viene trasmessa da una zanzara particolare. Questa zanzara particolare sono i pappataci. Questi pappataci sono diversi dalle zanzare che siamo abituati a vedere noi, come quelle che trasmettono la filaria, come quelle che trasmettono le zanzare tigri e simili. Sono così, una cosa divertente è il nome che hanno, flebotomo o più comunemente detto pappatace, perché hanno un volo assolutamente silenzioso, non provocano dolore quando pungono l'animale o l'uomo, e quindi da lì il nome pappa e taci, quindi non fai rumore e ti mangi. Questa leishmania è una malattia importante, soprattutto la si vede anche qui a livello di cane e molto molto molto più raramente a livello di gatto, e non dimentichiamoci che la leishmania comunque è una malattia che può essere trasmessa all'uomo. Attenzione, non viene trasmessa, io ho il cane con la leishmania,

Vado a accarezzare il cane mi lecca, mi può trasmettere la leishmania? Assolutamente no, ci vuole sempre di mezzo il vettore, quindi il pappataccio, il flebotono, come vogliamo chiamarlo, e quindi non demonizziamo un cane che ha la leishmania. Dobbiamo

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
2: Gaia Animali e Ambiente appoggia la campagna Gatti Sostenibili, che è una campagna che è patrocinata dal Ministero dell'Ambiente ed è stata presentata recentissimamente a Ecomondo. Che cos'è la campagna Gatti Sostenibili? È una campagna che mira a ridurre i rifiuti dei nostri gatti, o meglio, i rifiuti in termini di lettiere minerali. Pensate che ogni anno un gatto produce 220 kg di rifiuti di lettiere minerali. Come è noto, le lettiere minerali, cioè le sabbiette, vengono smaltite nel secco e finiscono poi in discarica oppure nell'inceneritore. Tutto questo ha dei costi per noi proprietari di gatti e dei costi anche per la collettività, proprio perché finiscono in discarica o nell'inceneritore. Allora, la campagna Gatti Sostenibili invece incentiva l'uso delle lettiere vegetali. Le lettiere vegetali sono fatte in materiali che sono orzo, che sono il mais, che sono la soia o altri cereali, e quindi sono compostabili, sono biodegradabili, per cui possono essere smaltiti per esempio nel water di casa oppure in raccolta differenziata nell'umido. Tutto questo ha minori costi per noi proprietari di gatti e anche minori costi ambientali e minori costi per la collettività. E allora la campagna Gatti Sostenibili mira a far avere a ogni proprietario di gatto che abita in un comune che aderisce alla campagna Gatti Sostenibili una lettiera vegetale in omaggio, per abituare loro a utilizzare la lettiera vegetale e per valutare se effettivamente la lettiera vegetale è un ottimo prodotto. Ulteriori informazioni si possono ricavare sul sito www.gattisostenibili.it. Ciao dalla mia amica.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: Il comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
0: Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina, alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
2: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno. E come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.

0: atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
1: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare, sia agli assoluti che alla Coppa Italia della Fidesz, ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
1: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizio con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance. Ecco.
0: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
1: Allora, le discipline ne sono abbastanza. Parliamo dello street dance che ha, o danze urbane, ha l'hip hop che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi fanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
0: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
1: Sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto. Mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi, oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e Ninde. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
0: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
1: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
0: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate e fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e sfavillato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

0: Namaste, benvenuti a Gusto Yoga. Sono Sayonara Motta e in questa puntata vi condurrò a una pratica di vinyasa per fare un primo approccio al saluto al sole classico. Quindi vi invito a prendere il vostro tappetino, iniziamo con le gambe piegate in Sukhasana, ricordatevi che le ginocchia saranno più alte, o in Siddhasana, ginocchia più basse. Appoggio sempre le mani sulle ginocchia, chiudo gli occhi, porto le mani in Anjali Mudra e osserva prima il tuo corpo fisico, quindi allungando bene, sentendo tutta la colonna, gli ischi saldi, la colonna dritta.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutare

0: aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Osserva bene la posizione dei piedi che appoggiano, la tibia, le tue cosce, l'anca, tutto il tronco, le spalle lontane dall'orecchio, mento allineato al pavimento, la chiusura degli occhi, rilassa la lingua all'interno della bocca, la mandibola, la guancia. Osserva cosa c'è nel tuo corpo fisico oggi e portiamo la intenzione della nostra pratica, che è anche approcciare su yamas e niyamas, che sono i nostri codici etici nello yoga, che è oggi facciamo ahimsa, che è la non violenza. Quindi la non violenza contro di noi e anche non contro gli altri. Quindi come possiamo praticare questo? Cercando di ascoltare ogni asana che praticheremo insieme. Quindi non andare oltre, non andare a faticare oppure sforzare quello che il tuo corpo non è ancora pronto per fare. Quindi ahimsa è la non violenza che comincia a capire come noi possiamo volerci bene e quindi iniziamo con la nostra pratica. Osserva il tuo livello di energia, osserva dove è la tua mente, i tuoi pensieri, osserva quali sono le tue emozioni e osserva la connessione di tutti i nostri corpi. Da qua ti chiedo di portare lo sguardo verso l'incrocio fra le sopracciglia. Senti bene il tuo corpo, tutto connesso. Osserva, aprendo gli occhi, nasigrail, ovvero lo sguardo verso la punta del naso, verso il pavimento. E andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrocio le dita delle mani, allungo. E espiro avanti. Inspiro e riporto le mani nel pavimento. A qua andiamo, inspirare ancora e portiamo le braccia a 90 gradi, ok? Gomito in linea con le spalle. Andiamo, inspiro, aprire bene il petto in avanti, espiro, chiudo i gomiti, inspiro. Ricordiamo che abbiamo già imparato Ujjayi, quindi il respiro che c'è quello suono, che accade tutto nella glottide e che ti aiuta a riscaldare e a sincronizzare il respiro e il movimento. Quindi mantiamo il nostro Samavitri, inspiro in 4 o in 5, espiro in 5. Inspiro in 4, espiro in 5. Torno le mie braccia in linea, allungo. Inspiro, palmo verso soffitto e facciamo un piccolo paravita. Espirando, ruoto il braccio destro verso la ginocchia opposto e guardo all'indietro. Inspiro, torno con la testa, tronco, spalle, braccia. Espirando, entro nella torsione. Ricorda di espirare e entrare in torsione. Inspiro, torno con la testa, tronco, braccia, spalle. Lentamente, espirando, torsione. Inspiro, torno con la testa. Espiro, torsione. Inspiro, torno con la testa, spalle. E appoggio sull'avambraccio. E da qua iniziamo solo a muovere lentamente il tronco laterale, solo per sentire il movimento più ampio. E vado a portare questo movimento che va avanti, quindi le mie mani toccano il pavimento, passo laterale e faccio un grande cerchio. Quindi espiro avanti, Ujjayi, inspiro, espiro avanti, espiro. Ancora un'ultima volta e andiamo a cambiare lato.

0: Andiamo verso il lato opposto, avanti, inclino, inspiro, estendo, espiro, inspiro, ultima volta. Senti il movimento come um elemento acqua che lascia andare, fluire, e ritorno, benissimo, riporta qua, guardando bene la tua colonna dritta, inspiro braccio verso l'alto, unisco le mani. E andiamo adesso in quadrupedia. Quindi andiamo a portare adesso, ricordando la quadrupedia, che è un movimento di base per imparare bene a sincronizzare il respiro, il movimento come abbiamo già fatto, le mani sotto le spalle, il taglio del gomito va in avanti, ok? Le tue ginocchia sotto le anche e i talloni vanno nascosto dietro i tuoi ischi, quindi non sarà incrociato. Quando guardo fra le mie gambe, non vedrò i miei piedi perché saranno puntati verso gli ischi. La tibia che preme verso il basso, la forza è sulle mie mani e sulle mie spalle. Quindi allontano le spalle, inspiro, guardo il soffitto, creo una coda, faccio una piccola estensione della colonna. Espiro, mi alzo il petto, curvo, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, uso i metatarsi, nuca e gatto. E a me è sempre importante inserire gatto nuca all'inizio per dare proprio mobilità nella colonna. Iniziare. Ultima volta, inspiro. Espiro. Da qui adesso andiamo a portare il braccio verso l'alto, inspirando, e andiamo a portare il braccio che va a passare sotto il braccio opposto, guardo il lato opposto, si chiama needle. Inspiro, torno, espiro, ruoto, il palmo verso il soffitto, inspiro, torno, espiro, ruoto. Inspiro e vado a portare in quadrupedia. Da qua andiamo a unire, inspiro, Bhittilasana, Marishasana e Balasana. E facciamo quel piccolo vinyasa in, out, lasciamo ancora la tua colonna più fluida, in, in, out. In, out. Mantengo in quadrupedia adesso e vado a portare il braccio opposto. Inspiro, espiro, espiro, ruoto. Inspiro, allungo, espiro, ruoto. Mantieni sempre bacino sopra le ginocchia. In, in, in, rimango in, porto le mani a terra. Adesso andiamo a imparare un frammento che si chiama Ashtanga Namaskara che mettiamo nel nostro saluto al sole classico. Quindi da quadrupedia i gomiti sono girati in avanti, ok? Il taglio del gomito. Sono in Ardha Plankasana, ovvero sono della quadrupedia, che sono 90 gradi, vedete, come un quadrato. E per fare Ardha Plankasana io devo spostare il mio bacino in avanti, vedi? Quindi ho un angolo inclinato. Le spalle sono lontane dall'orecchio, quindi non sono 90 gradi, ma sono in avanti, vedi? Mantengo sempre la tibia puntata, anche la punta dei piedi, metatarsi, gomiti qua. Da qua vado a scendere, guarda, le mie spalle passano oltre le mie mani, gomiti stretti, metto petto e mento. Perché Ashtanga vuol dire 8, quindi ho mento, petto, mani, ginocchio e piedi. Sono 8 punti che appoggiano per terra. Da qua ho il bacino che non tocca a terra, inspirando, scivolo in avanti, distendo le gambe e con le mie mani forti spingo il pavimento mantenendo le braccia piegate sul cobra, ok? Bhujangasana, che che è diverso del cane a testa in su, che le braccia sono distese. Spalla lontana e inspiro. Prova a portare il pube più connesso al pavimento. Espiro, torno, giumento. Punto il bacino su, gomiti su. E da qua spingo, quadrupedia. E vado in Balasana. E senti qua il recupero. Questo è un frammento che andiamo a imparare bene. Guardo avanti, inspiro, quadrupedia, punto i piedi, vado avanti, scendendo a stanga namaskara, mento e petto, scivolo avanti, le mie spalle passano, guarda, oltre, inspiro, bhujangasana, pube il pavimento, espiro, torno, petto, mento, bacino su, torno, in quadrupedia, marishyasana, gatto e balasana. Da qua può muovere le dita delle mani, se per caso ti fa male al polso, ok? Distendo bene le braccia, facciamo ancora per una volta. Inspiro, vado avanti, quadrupedia, passo avanti in Ardha Plankasana. Sproietto le mie spalle in avanti, quindi mento il petto, gomiti su. Inspiro, scivolo, scivola, scivola, scivola. E Bhujangasana, gomiti stretti, ombelico. Pube verso il pavimento. Espiro, torno, mento, petto, ashtanga namaskara. Spingi, quadrupedia, bravissime braccia.
1: E vado, Marishasana Balasana. E rimango qua. Da qui cammino verso la destra, portando le braccia in diagonale. Passo in mezzo, cammino verso il lato opposto. Nel Balasana, i talloni, i glutei vanno verso il tallone e posiziono le mie braccia. Inspiro e vado ancora in quadrupedia, quindi mi aggiusto. Iniziamo qua a fare il primo movimento che è imparando bene a Adho Mukha. Porto piedi, metatarsi, distendo una gamba e vado in Plankasana. Il Plankasana è il bastone, ovvero stick pose, dove eu devo portare il peso del corpo, guarda, non fuori dai piedi, ma su e primo e secondo dito. Le mie mani spingono il pavimento e la colonna è leggermente curva, ok? Distendo bene. Da qui inspiro, porto il lischi verso il soffitto e prima cammino, guarda, portando tutti i piedi a terra. Qua ognuno avrà la sua apertura, quindi poggio bene la larghezza del bacino e spingo le mie ascelle verso il pavimento. Quando ho questa muscolatura molto corta, la colonna fa una gobba e sposto in avanti. Quindi io devo solo per fare questo. Spingo, posso sollevare il tallone, piego le ginocchia e faccio cane facilitato. Quindi piegando le gambe, aiuto a minimizzare lo stress della zona posteriore e spingo le ascelle al pavimento. Guardo l'ombelico. E da qua, semplicemente distendo le gambe e porto il tallone a terra. Da qui, se vedete bene, le mie dita devono sollevarsi. Quando sollevo le dita, arco plantare si accentua e il tallone va verso il pavimento, ok? Quindi il movimento diventa adesso. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra. Quindi cane facilitato, sollevo il tallone. Espiro, cane. Distendo le gambe. Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra, sollevo le dita. Inspiro, cane facilitato. Espiro. E da qua sollevo il tallone, cane facilitato, e vengo camminando con i piedi là verso le mani, vedi? E passo oltre le linee delle mie dita. Anche qua la colonna va dritta, peso del corpo non è sul tallone, ma in avanti. E mantengo le dita delle mie mani dietro al mignolo. Da qua allungo la schiena e sono in Ardha Uttanasana. Espiro, piego bene la gamba, porto la mano dietro e sono in Uttanasana facilitato, la gamba molto piegata. Ok? Inspiro, Ujjayi. Espira. Ardha Uttanasana. Uttanasana con la gamba piegata. Inspiro. Espiro. Con la prossima inspirazione, porto le braccia in linea, salgo, salgo, salgo e vado in Urdhva Hastasana. Quindi le braccia sono verso il
0: il cielo verso l'alto, stendo la colonna, pubi navel.

e riporto le mani in pranamasana, samastiti. Osserva bene lo sguardo tra le tue sopracciglia e osserva bene l'energia che cambia. E adesso iniziamo la nostra serie di saluto al sole. Prima di tutto, il primo asana si chiama Tadasana, che è la montagna, che vi faccio vedere in fronte, ma dopo andiamo sulla punta del tappetino. I piedi saranno paralleli alla larghezza del tuo bacino, le braccia lungo del tronco. Ci sono varie versioni di Tadasana, possono essere, dependendo del lignaggio dello yoga, della tradizione yogica, avremo le mani qua, abbiamo le mani verso fuori più Hatha. Qua facciamo più vinyasa, quindi con le braccia lungo del tronco. Importante che vedi che sollevo le dita dei miei piedi per accentuare l'arco plantare. Quanto più l'arco plantare è forte, saldo, più abbiamo stabilità. Quindi praticamente sento la punta e i talloni che premono per terra. E sento bene questo sollevando le dita, si chiama Padabandha. La banda vuol dire sigillo, pada piedi, quindi questo sigillo dei piedi, braccio lungo del tronco, ok? E mantengo sempre il peso del corpo equilibrato, le anche, spalle lontane, senti proprio come una montagna alta, forte, limpida, proprio molto con la sua energia, no? E adesso andiamo a fare questo saluto al sole classico. Andiamo a portarci davanti al tappetino, quindi tu avrai molto vicino e dietro sarà la tua casa, perché andiamo sempre a muoversi avanti e indietro nel nostro tappetino. Ci prepariamoci nel Tadasana, quindi ricordiamo, le gambe sono divaricate alla larghezza del tuo bacino, braccio lungo del tronco e senti la tua montagna libera, forte. Si diceva una volta che le montagne avevano le ali, e c'era un re che è rimasto molto invidioso delle montagne, ha fatto tagliare le ali, loro sono cadute a terra e sono rimaste ancora più impietose, più belle. Quindi immagini, senti la radice proprio della tua montagna, la base della tua montagna. E andiamo adesso a inspirare, Ujjayi, contando fino a 4, braccio verso l'alto, Urdhva Hastasana. Espiro, fletto le anche, vado a piegare le mie ginocchia, vado in Uttanasana. Piego bene, bene, per lasciare più leggera e scaricare la colonna. Appoggio le mani a terra, faccio un passo grande con la mia gamba destra dietro. Ginocchio a terra, Asha Shavasana, punto le spalle. Porto le mani a terra, stacco la gamba, da qua vengo subito in quadrupedia e Adho Mukha. Porto Adho Mukha. Respira per uno, per due, per tre. Da qua sollevo la mia gamba destra, faccio capada più alto che posso, spunto ginocchio al petto, porto i piedi, stessa gamba che andava indietro, va avanti, ginocchio a terra, Asha. Respira in quattro. Espiro, distendo la gamba. Chiusura in 4, Uttanasana, piego le gambe, inspiro, salgo e torno in Ashtanga, in Samastiti. Questo è il passaggio e adesso inseriamo un frammento in mezzo, ok? Questo è il primo passaggio che abbiamo imparato, che era Ashtanga Namaskara. Quindi andiamo a fare adesso tutto il saluto al sole completo. Quindi inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, fletto le anche, vado a espirare, piego bene le ginocchia. Mani a terra, faccio un grande passo indietro, Asha, in. Espiro, torno, stacco il ginocchio e vado subito in Adho Mukha. Sollevo i talloni, porto le ginocchia a terra, che abbiamo fatto Ardha. Portiamo, respari in avanti, mento e petto, scivoli in avanti. Inseriamo il pezzettino, Bhujangasana, torno, vado in Adho Mukha e arrivo in Adho Mukha. Abbiamo fatto Ashtanga Namaskara. Sollevo la stessa gamba che andava indietro, porto ginocchio, petto e la gamba avanti. Apro Ashtanga, Asha Shalasana, distendo, espirando, chiusura. Piega bene le gambe, inspiro, porto le braccia.

verso lato e le mani al cuore. E questo abbiamo fatto con la gamba destra, ripetiamo adesso con la gamba sinistra. Quindi inspiro, Urdhva Hastasana. Fletto le anche, piego le ginocchia, vado in Uttanasana. Porto le mani a terra, passo con la gamba sinistra, Asha Shavasana. Inspiro in uno, stacco le ginocchia, subito quadrupedia e vado in Adho Mukha. Qua facciamo tre respiri. Sollevo i talloni, piego ginocchio a terra. Proietto le spalle in avanti e vado in Ashtanga Namaskara. Scivolo Bhujangasana. Torno Ashtanga Namaskara. Passo in quadrupedia. Vado in Adho Mukha. Respiro per tre. Due, sente bene il flusso. E sollevo adesso, inspirando, capada a gamba opposta. Porto il ginocchio verso il naso. Piede a terra. Ginocchio a terra. Asha, Shavasana. Ponto il piede. Espiro. Uttanasana. Piega bene le ginocchia. Inspira. Urdhva Hastasana. E Pranamasana. Samastiti. E ripetiamo ancora per due volte. Inspiro, gamba destra. Fletto le anche. Possiamo aumentare un po' il ritmo. Inspiro, vado un passo indietro. Asha. Espiro, stacco ginocchio, Adho Mukha. Porto la gamba dietro. Porto piede a terra. Facciamo adesso un altro piccolo cambio, distendo la gamba avanti per fare Padottanasana, anche se sono chiuse. Piego, Asha, torno la gamba dietro, Adho Mukha, ginocchio a terra e vado in Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, torno. Cara, Bhujangasana. E vado em Adho Mukha. La stessa gamba, sollevo, porto avanti. Ashtanga Namaskara, Asha Shavasana. Expiro, chiusura. Inspira, Urdhva. E portiamo in mezzo. Vedi che abbiamo aggiunto un altro pezzettino nuovo. Braccio lungo del tronco, gamba sinistra, vai indietro, inspiro. Fletto le anche, vado in Uttanasana, piego bene le ginocchia. Piano piano puoi andare a distendere. Piego le ginocchia, faccio un passo indietro con la gamba sinistra, Asha. Da qua, ritorno. Vado in Adho Mukha. Piego le ginocchia. Vado avanti Ashtanga Namaskara. Sollevo. Bhujangasana. Torno. E Adho Mukha. Sollevo la stessa gamba. Porto il ginocchio avanti. Ashtanga Namaskara. Abbiamo già fatto, Asha, e adesso Padottanasana, distendo le gambe. Piego Asha e vado in Uttanasana. Posso, se riesco già a drizzare un po' di più, ma posso mantenere piegata. Inspiro, Urdhva e Pranamasana. E da qua siamo arrivati e andiamo a fare l'ultimo passaggio per tornare a pavimento. Inspiro, Urdhva. Fletto le anche. Ashtanga Namaskara. Da qui vado, passo indietro. Asha.
e da qua vado dietro.

Estendo e vado em Adomuka. Da questa Adomuka qui rimaniamo. Andiamo a sollevare i taloni e andiamo a piegare per sederci. Ok? Se ci sediamo. La schiena dritta, dritta e stiamo in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, i piedi flex, le mani a lungo del tronco. Inspiro, spingo con le mani vicino, le mani sono in linea con il tuo bacino. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espiro, proietto le spalle in avanti, le anche in avanti, gli ischi all'indietro, afferro con il dito della pace l'alluce. Apro bene, guardo il soffitto. Espiro, Paschimottanasana. Rimango lì.

0: Inspiro, guarda avanti. Ottimo, porto le braccia indietro. E da qua, piegando le mie ginocchia, vado per un minuto solo in Shavasana. Porto le braccia lungo del tronco, palmo verso il soffitto. E finire nel Shavasana. L'apertura delle gambe sono larghe del tuo tappetino. I palmi rigorosamente verso il soffitto. Abbandonati completamente, appoggiando la testa, le spalle, il gluteo, polpaccio, talone. E osserva soltanto il tuo respiro. Da qua ti chiedo adesso di piegare la tua gamba sinistra, porti i bracci adesso dietro, gira sul tuo fianco e veniamo seduti. Per concludere la nostra pratica, lascio bene le ginocchia parate, inspiro, porto le braccia verso l'alto, le mani al cuore e siamo giunti al termine della nostra pratica di oggi. E vi ricordo l'appuntamento su Gusto di Gusto Yoga e vi ricordo Web TV. La stessa ora. E vi invito a seguire i miei canali social di Instagram, potete anche iscrivermi e vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi, Namaste.
1: Shantihom.

al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiria, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi: mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: la presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza. Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente

0: La Commissione Nazario Pagano ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama Non è mai troppo presto, la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni. La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.
1: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il

voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione, sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai

pianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: «Non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo». Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Il comune di Sala Consilina dovrà pagare 1 milione di euro all'ex Ergon, la società che si occupava della gestione dei rifiuti nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto incentivo con cui il Tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del Comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il Comune propose appello articolando una serie di censure che però non sono state

0: Scusate, accolto dalla Corte di Appello di Potenza, la curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune di Sala Conselina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon, 1 milione di euro, questa è la cifra che il Comune di Sala Conselina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del Comune Salese.
1: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Marco Aiello, che nel settembre del 2023 uccise la moglie incinta a Battipaglia, è stato condannato a 24 anni di carcere. I dettagli nel prossimo servizio. È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emessa dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena oltre il risarcimento del danno. Momenti di paura a Torre Orsaia, dove nei giorni scorsi un uomo è caduto in un pozzo profondo 6 metri. Fortunatamente l'uomo è stato salvato dai soccorritori. Vediamo.
3: Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.
1: Lieto fine anche a Venosa, in Basilicata, con il ritrovamento dell'uomo di 71 anni che era scomparso nella giornata di ieri. Il 71enne era caduto in un campo alla periferia del centro abitato e non riusciva più ad alzarsi. A ritrovare l'anziano sono stati i vigili del fuoco, che lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai caschi rossi con l'ausilio di droni, anche i volontari della Protezione Civile con cani molecolari

carabinieri e polizia. Ed ora cambiamo pagina e ci occupiamo della nuova iniziativa del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici, oggi dismessi, e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Adesso ci occupiamo del convegno organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro sul tema dell'affido condiviso. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro dedicato al tema affido condiviso. A 20 anni dalla legge, un dibattito tra diritto, prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA.

0: Lago Negro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Anna Rita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affitto. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal comitato scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lago Negro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.
1: Ci spostiamo a Salerno per parlare della possibile riapertura parziale della Universo Beach. Ascoltiamo anche alcune dichiarazioni del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
2: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono, il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo, problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.
1: Ed ora la viabilità. Ad un anno dalla sua chiusura, il viadotto Tiera alla periferia di Potenza sarà demolito. Sentiamo.
0: Prende forma il piano per la demolizione controllata del viadotto Tiera, l'infrastruttura interessata dal cedimento strutturale che dall'agosto 2025 ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Foggia-Potenza. A fare il punto è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha presieduto in prefettura un tavolo tecnico con istituzioni ed enti coinvolti nel progetto. Ho accolto immediatamente la richiesta di RFI di riunire tutte le amministrazioni interessate per assicurare il massimo coordinamento e una puntuale pianificazione delle misure operative di sicurezza, ha dichiarato il prefetto. La soluzione individuata da Provincia di Potenza e Rete Ferroviaria Italiana prevede l'abbattimento con microcariche esplosive della campata che sovrasta la ferrovia e delle strutture adiacenti. L'intervento, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentirà di liberare l'area ed avviare il ripristino della tratta ferroviaria. Secondo il cronoprogramma illustrato da RFI, le operazioni si articoleranno in una fase preparatoria, nell'abbattimento controllato e nella successiva rimozione dei materiali. L'esplosione durerà circa un secondo e richiederà una zona di sgombero di 130 metri attorno al viadotto. Il tavolo ha individuato in domenica 26 luglio la data prevista per la demolizione. Successivamente partiranno le verifiche tecniche e i collaudi necessari per la riattivazione della linea, con l'obiettivo di ripristinare il traffico traffico ferroviario entro l'inizio di settembre. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela degli oltre 700 cani ospitati nel canile situato nelle vicinanze dell'area interessata. Tra le misure allo studio figurano barriere antirumore, trasferimenti temporanei nei box più lontani e, se necessario, lo spostamento degli animali più vulnerabili. La condivisione e

0: strada rappresenta il presupposto essenziale per affrontare un'operazione complessa e altamente specialistica, ha concluso Campanaro. L'obiettivo è restituire al territorio una tratta ferroviaria strategica, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza per cittadini, operatori e per gli animali presenti nell'area interessata.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale parlando di sport con la collaborazione tra la Banca Montepruno e lo Sporting Sala Consilina. Vediamo.
1: Lo Sporting Sala Consilina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Consilina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Consilina tra le migliori realtà del panorama nazionale. Ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Consilina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano, Alfiero Albanese.
0: Ci spostiamo in Basilicata, dove sono in arrivo circa 5 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale, il servizio di Federica Pistone.
2: La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.
0: Concludiamo con lo spettacolo. Sui social stanno spopolando dei video in cui le

0: Serie turche vengono rivisitate in chiave napoletana. Tra gli attori è presente anche Carmine Camardella, originario di Polla. Vediamo.
1: Daniele e Francesco sono due attori, creator e TikToker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Camardella. Caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta tenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo,

0: Dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
2: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
2: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
3: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: «Oh, no! No, no!»
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
2: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
2: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
4: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
2: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: «Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?»
3: «Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.»
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: «Come luccicano i tuoi capelli! Voglio anche io dei fermagli dorati!»
2: «Ehi! Lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche in

0: insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
1: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
2: Perché, Corrado?
1: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
3: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
3: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante. Ma la falsa principessa non la riconobbe.
4: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
2: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
4: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
2: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
5: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso.

0: addosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
1: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
2: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
1: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
2: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
1: «Vado io e torno prima di sera».
3: «D'accordo, però copriti bene».
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
2: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
4: «Va bene, mamma».
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
5: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
6: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
4: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
4: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
4: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
4: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
4: «Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!»
6: «Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male! Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti!»
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
6: «Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?»
4: «Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa».
6: «Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?»
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna.

0: perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
1: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
1: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso.
1: Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato.
0: La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
1: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
1: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
1: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
1: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
1: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
1: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
2: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò. Vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
1: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
3: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto?

0: Russo cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
1: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
0: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
1: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
2: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
3: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
4: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
3: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
0: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
5: Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
6: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
5: A un centro polifunzionale a Junieh, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per 1000. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante sei mesi trascorsi in Sudafrica, due volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
7: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
5: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
8: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
5: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
9: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
5: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché è territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.
10: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Il comune di Sala Consilina dovrà pagare 1 milione di euro all'ex Ergon, la società che si occupava della gestione dei rifiuti nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto ingiuntivo con cui il tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del Comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il Comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon, 1 milione di euro, questa è la cifra che il Comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Marco Aiello, che nel settembre del 2023 uccise la moglie incinta a Battipaglia, è stato condannato a 24 anni di carcere. I dettagli nel prossimo servizio. È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emesse dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena oltre il risarcimento del danno. Momenti di paura a Torre Orsaia, dove nei giorni scorsi un uomo è caduto in un pozzo profondo 6 metri. Fortunatamente l'uomo è stato salvato dai soccorritori. Vediamo.
2: Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.
1: Lieto fine anche a Venosa, in Basilicata, con il ritrovamento dell'uomo di 71 anni che era scomparso nella giornata di ieri. Il 71enne era caduto in un campo alla periferia del centro abitato e non riusciva più ad alzarsi. A ritrovare l'anziano sono stati i vigili del fuoco, che lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai caschi rossi con l'ausilio di droni, anche i volontari della protezione civile con cani molecolari, carabinieri e polizia. Ed ora cambiamo pagina e ci occupiamo della nuova iniziativa del consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Anagro. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interasta fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia di News. Adesso ci occupiamo del convegno organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro sul tema dell'affido condiviso. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato nella sezione AIGA di Lago Negro dedicato al tema affido condiviso. A 20 anni dalla legge, un dibattito tra diritto, prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo III, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA Lago Negro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Annarita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal Comitato Scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lago Negro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.
0: Ci spostiamo a Salerno per parlare della possibile riapertura parziale della Universo Beach. Ascoltiamo anche alcune dichiarazioni del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
1: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
2: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono, il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo, problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.
0: Ed ora la viabilità. Ad un anno dalla sua chiusura, il viadotto Tiera alla periferia di Potenza sarà demolito. Sentiamo.
1: Prende forma il piano per la demolizione controllata del viadotto Tiera, l'infrastruttura interessata dal cedimento strutturale che dall'agosto 2025 ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Foggia-Potenza. A fare il punto è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha presieduto in prefettura un tavolo tecnico con istituzioni ed enti coinvolti nel progetto. Ho accolto immediatamente la richiesta di RFI di riunire tutte le amministrazioni interessate per assicurare il massimo coordinamento e una puntuale pianificazione delle misure operative di sicurezza, ha dichiarato il prefetto. La soluzione individuata da Provincia di Potenza e Rete Ferroviaria Italiana prevede l'abbattimento con microcariche esplosive della campata che sovrasta la ferrovia e delle strutture adiacenti. L'intervento, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentirà di liberare l'area ed avviare il ripristino della tratta ferroviaria. Secondo il cronoprogramma illustrato da RFI, le operazioni si articoleranno in una fase preparatoria, nell'abbattimento controllato e nella successiva rimozione dei materiali. L'esplosione durerà circa un secondo e richiederà una zona di sgombero di 130 metri attorno al viadotto. Il tavolo ha individuato in domenica 26 luglio la data prevista per la demolizione. Successivamente partiranno le verifiche tecniche e i collaudi necessari per la riattivazione della linea, con l'obiettivo di ripristinare il traffico ferroviario entro l'inizio di settembre. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela degli oltre 700 cani ospitati nel canile situato nelle vicinanze dell'area interessata. Tra le misure allo studio figurano barriere antirumore, trasferimenti temporanei nei box più lontani e, se necessario, lo spostamento degli animali più vulnerabili. La condivisione registrata rappresenta il presupposto essenziale per affrontare un'operazione complessa e altamente specialistica, concluso Campanaro. L'obiettivo è restituire al territorio una tratta ferroviaria strategica, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza per cittadini, operatori e per gli animali presenti nell'area interessata.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale parlando di sport con la collaborazione tra la Banca Montepruno e lo Sporting Sala Consilina. Vediamo.
1: Lo Sporting Sala Consilina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Consilina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Consilina tra le migliori realtà del panorama nazionale. Ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Consilina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale, erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano, Alfiero Albanese.
0: Ci spostiamo in Basilicata, dove sono in arrivo circa 5 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale, il servizio di Federica Pistone.
2: La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.
0: Concludiamo con lo spettacolo. Sui social stanno spopolando dei video in cui le serie turche vengono rivisitate in chiave napoletana. Tra gli attori è presente anche Carmine Camardella, originario di Polla. Vediamo.
1: Daniele e Francesco sono due attori, creator e tiktoker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Camardella. Caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta tenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mullah, 19 anni. Safi, 27 anni. Amir, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare, perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse.

Cosa sembra essersi mosso? Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana con redditi molto bassi e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac, CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve. Teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti: la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti

0: e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
1: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: per poterlo rispettare. 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza.

0: la tua vasca con un moderno box doccia, installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia, installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. rata da 39 euro al mese.

0: speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale.

Apriamo il nostro Bike TG con un addio che pesa sul cuore di tutto il mondo del cicloturismo. Ci ha lasciati il professor Giaccone, recordman instancabile, capace di trasformare la sua passione in un viaggio infinito. 2.302.000 km percorsi nella sua vita in sella. Un numero che non è solo una misura, ma un'eredità. È la distanza che separa i sogni dalla realtà quando si ha la forza di inseguirli ogni giorno. Il professor Giaccone non era soltanto un ciclista, era un esempio. Un uomo che ha fatto della bicicletta un modo di vivere, di conoscere e di raccontare il mondo. A lui dedichiamo questo inizio con gratitudine e rispetto. Il 28 giugno ci aspetta un viaggio che è molto più di una gara. È la Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana, tre percorsi per scoprire un territorio unico dove ogni curva apre un paesaggio nuovo e ogni salita racconta una storia antica. Dai raghi di Vagli e Gramolazzo alle strade immerse nel verde più profondo, la Garfagnana si mostra in tutta la sua forza, autentica, selvaggia, spettacolare. Una sfida per chi ama pedalare, ma soprattutto un invito a lasciarsi sorprendere. Tre gare, un solo spirito, vivere la bici nel cuore di una terra che non assomiglia a nessun'altra.

0: nasce Half Man, Ponte di Legno by the Stone, una sfida che sabato 27 giugno porterà oltre 203 atleti a misurarsi con uno dei percorsi più duri e affascinanti dell'intero panorama internazionale. Si parte all'alba con la frazione di nuoto del lago di Iseo, specchio d'acqua che apre la porta a un viaggio estremo. Poi la bici e qui inizia l'inferno vero. Aprica, Mortirolo e Gavia. Tre nomi che da soli raccontano la storia del ciclismo e che, messi insieme, diventano un muro da superare con testa, gambe e cuore. E quando sembra che tutto sia stato già deciso, arriva la corsa finale, l'ascesa verso Passo Paradiso, un traguardo che è più simbolo che linea d'arrivo. E rimaniamo nel mondo del triathlon perché le emozioni non finiscono qui. E allora diamo la linea al nostro Daddo Nardone. A te, Daddo!
1: È terminata da pochi minuti la 41esima edizione del Triathlon Internazionale di Bardolino, un'edizione ancora una volta che ha segnato dei numeri importantissimi per il triathlon italiano. Bardolino si conferma la Mecca del triathlon e celebra i suoi campioni Chiara Lobba e Federico Murero. Federico per la seconda volta, Chiara per la sua prima vittoria. Una giornata stupenda con un sole fantastico e la voglia di vivere ancora, grazie a Dante Marmanini, le grandi emozioni della Mecca del triathlon.
0: Il 5 luglio sarà la volta del Sestriere, con una delle salite più iconiche e leggendarie del nostro ciclismo, il Colle delle Finestre.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi

0: trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

È ora di andare a letto, ma quando finalmente appoggi la testa, scopri di avere una compagnia non invitata. Non è che tu non sia felice di condividere, sei solo incerto su perché ogni notte il tuo amico peloso voglia dormire accanto a te. La verità è che può essere piuttosto rilassante e piacevole avere la compagnia di un gatto, ed è per questo che non li cacciamo dal letto. Ma ti sei mai chiesto perché vogliono essere lì, vicino a te, proprio nel tuo letto? Se vuoi scoprire solo 5 delle ragioni per cui il tuo gatto dorme con te, continua a guardare Curiosità e Gatto. Numero 1. Per il calore. I gatti amano il calore quando fa freddo. Nonostante il loro mantello peloso naturale, li vedrai sempre cercare i posti più caldi in casa per nascondersi e per un po' di pace e tranquillità. Vicino alla stufa, tra i cuscini del divano o in un qualsiasi raggio di sole che passi dalla finestra. Ecco perché non sorprende che il tuo gatto ti cerchi al momento di andare a letto. Sei un radiatore umano e vogliono mettersi comodi per dormire. Per il comfort generale, anche se sono giocosi e possono essere molto attivi a volte, i gatti hanno anche un lato pigro che possono dormire fino a 15 ore al giorno. Anche se possono sdraiarsi nei posti più insoliti, saranno ovviamente più comodi a dormire in un letto morbido. Uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme con te è per semplici motivi di comfort. Fornire sicurezza. Anche se sembrano rilassati, i gatti sono costantemente allerta e possono saltare anche al suono più leggero. La relazione che hai con il tuo gatto può essere molto importante e probabilmente ti considerano uno della famiglia. Questo significa che quando dormono con te è un segno sicuro che si sentono più sicuri loro e rilassati. Se abbassano la guardia e si riposano vicino a te è perché si sentono molto al sicuro grazie proprio a te. Per la territorialità, forse uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme nel tuo letto accanto a te è perché pensano che il letto non sia affatto tuo. Invece pensano che sia il loro letto e che siano loro a permetterti di dormirci sopra. Il lato positivo è che il tuo gatto è molto attaccato a te, quindi ti dà fiducia e quindi ti lascia il permesso di dormire

suo fianco. Ti amo! Sì, i gatti possono sembrare distanti e indipendenti, ma spesso è solo una facciata. La verità è che anche loro desiderano compagnia e la sentiranno mancare quando passi troppo tempo, molto tempo lontano da casa. I gatti tendono a stare insieme in gruppi per il calore e la compagnia. Se si accoccolano proprio al tuo fianco, ti leccano e dormono accanto a te, è perché ti considerano praticamente un gatto. Congratulazioni! Hai una relazione ideale con gli amici felini. Ma secondo te è ok dormire col tuo gatto? Dal canto mio, come ogni cosa, dormire col tuo gatto ha vantaggi e svantaggi. Se un gatto trascorre molto tempo all'esterno o se ha delle allergie, non è saggio lasciare sdraiare sul tuo letto il proprio gatto. Tuttavia, se è un gatto domestico, sverminato e vaccinato, non ci dovrebbero essere dei problemi. In effetti, aiuterà a rafforzare il vostro legame e può aiutarti ad addormentarti più facilmente, rendendoti più rilassato e felice in generale. Ricorda che spazzolare regolarmente il pelo del tuo gatto renderà il riposo del tuo letto più igienico, poiché non lasceranno così tanti peli. E questo è tutto per il nostro video di oggi. Il tuo gatto dorme accanto a te? Se sì, perché secondo te? Condividi i tuoi commenti qui sotto e metti un mi piace. E se hai apprezzato il video, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutto ciò che condividiamo. Ci vediamo al prossimo video.

0: Amici degli animali, è un momento veramente memorabile, molto molto significativo. Dovete sapere che questa cagnolina qua, 2 anni fa, è finita dentro in una tana. E io mi ricordo benissimo di questo caso, perché lui si è messo a chiamare di tutto e di più per poterla salvare, insomma, perché non si riusciva, si sentiva soltanto una vocina abbaiare, questa vocina poverina, che poi piano piano continuava a scendere ed eri molto preoccupato. E io avevo preso proprio a cuore questo caso, mandavo email a tutte le associazioni e quant'altro, e poi alla fine siamo riusciti
1: dopo
0: 5 giorni, mi ricordo che hanno fatto brillare
1: mille
0: di tutto, poi alla fine
1: scavatori,
0: e alla fine è saltata fuori e tu eri felice come un bagno. Io volevo chiamare anche Dino. Dino e Gino, no, Dino, vieni qui, no, vieni qui.
1: Vieni,
0: oh,
1: vieni, vieni.
0: Abbiamo gli artefici, i fieu. A me piace dire i fieu dei Calugi. Perché? Perché ci sarà questo calco, questa impronta, l'idea.
2: Per il calco chiamiamo Luciana, che è l'ideatrice.
0: Chi è Luciana?
2: Il nostro muretto. È il primo calco di non umano che comparirà sul muretto. Siamo orgogliosi appunto che sia Dea che ha raggiunto la notorietà e che è stata salvata. Adesso Luciana procederà proprio al calco dell'impronta, che poi verrà trasformata in piastrella.
3: Abbiamo bisogno del...
4: Sì. Mette l'impronta lì,
3: Bene,
4: ecco,
3: bene.
4: Ecco qui, le impronte digitali.
3: Perfetto.
4: Ecco qui.
3: Ecco qua, così adesso abbiamo l'impronta e la appoggiamo.
4: Adesso ha 5 anni.
0: Ma come hai fatto a finire dentro? Ma chi è che stavi incorrendo? Io non lo so.
4: Passava lì davanti, si vede che c'era il tasso sulla porta della tana, si è infilato dentro, lei ha sentito l'odore e si è infilata dietro al tasso.
0: Ma tu come l'hai scoperto? Non tornava più a casa?
4: Vabbè, adesso uscirà, non si trova. Aveva il collare satellitare, mio cugino che aveva l'apparecchio, mi dice: guarda un po' dove sta cagna, mi fa andare tale posto. Ci sono io, non la sento, il campanello non lo sento. La cagna non si trova più, ma dava il segnale in quel punto lì e poi si spegneva tutto. All'indomani siamo andati a cercarla, non si trova. Ho detto alla sera uscirà, perché è una cagna che dove la svegli lei ritorna lì. E ho detto arriverà, la sera non ritorna, all'indomani mattina non ritorna, andiamo a cercare, non si trova, era giovedì. Al venerdì non convinto, vado di nuovo a cercarla, la sento abbaiare sottoterra. Ce l'avamo passati il giorno prima, la sento abbaiare, non c'era il buco, la sentiamo abbaiare di stonche, come fosse stata in un profondo. Noi andiamo tutta la squadra a cercare pane e picconi per lì, tutta, cioè, sopra un metro di terra, poi una lastrone di roccia di 70-80 metri quadrati, spesso 70-80 metri, e sotto di nuovo terra, sabbia
0: argillosa.
4: Esatto. Niente, non si può fare niente, facevo in uno scavatore, toglie tutta la... non si può fare niente col martellone.
0: Poi anche il rischio che magari fosse in un punto che dovevi anche prendere.
4: Poi, no, poi col martellone ho detto vibra, frana tutto, resta sotterrato, e continuavo a bagliare lei. Poi c'è uno di questi speleologi, magrolino, piccolino, di Brescia, si infila dentro con la testa e fa: passatemi un po' la telecamera, va avanti, 5-6 metri con la telecamera, ha visto brillare gli occhi, ha detto è lì, è lì, mi fa: scendi giù, chiama la te che sei il padrone. L'ho chiamata e l'è venuta, era tutta stellata lì sulla testa, famosa, è arrivata.
2: Adesso abbiamo il piacere di inaugurare sul muretto degli artisti, delle persone celebri, la piastrella di un amico che ci sta molto a cuore, che ci è simpatico e che fa molto per gli animali, che sono amici di Carugi, anche i cani, i gatti in particolare, ma per tutti. Cioè Marco Anelli.
0: Mamma mia, che bello, davvero.
2: Leggiamo il testo, se volete. Onorato di far parte della cantina degli artisti, sono uno di voi, grazie anche da parte di tutti gli animali.
5: Saluta, ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Ciao.
6: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
7: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni.

0: 7. Comportamento responsabile, assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
4: Da sempre. Quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: Romania?
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
5: Randagi.
4: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Tocchiamo oggi un argomento piuttosto importante nella salute veterinaria e anche nella salute umana. Parliamo di parassiti dei cani e dei gatti. Questi parassiti vengono essenzialmente divisi in due grosse categorie: parassiti interni e parassiti esterni. Ad esempio, i vermi che sono considerati parassiti interni e pulci e zecche che sono parassiti esterni, ma ne vedremo anche delle altre. È importante per la patologia veterinaria perché i nostri animali, soprattutto quelli che hanno una vita indoor, outdoor, possono essere più soggetti ad altri pet che vivono essenzialmente in casa, e non dobbiamo comunque dimenticarci che c'è un risvolto sulla salute umana perché a volte questi parassiti sono considerati delle zoonosi, cioè delle malattie che possono essere trasmesse anche all'uomo. I parassiti interni più importanti possiamo annoverare la famiglia dei nematodi. I nematodi sono dei vermi essenzialmente tondi, hanno un aspetto più o meno a spaghetto, più o meno lungo, ne esistono diverse specie. Quelle più comuni le ritroviamo nei cuccioli e sono essenzialmente degli ascaridi. Questi ascaridi noi li vediamo facendo degli esami delle feci approfonditi, quindi un suggerimento è quello di portare sempre, soprattutto se l'animale è giovane, un campione di feci al veterinario perché possa fare tutte le indagini del caso. Esiste un'altra categoria che sono i vermi piatti, o più comunemente chiamate tenie, e queste anche loro hanno un risvolto sulla salute pubblica, soprattutto quella più famosa che tutti più o meno conoscono è l'echinococco, che dà dei seri problemi a livello umano. Per quanto riguarda la terapia di questi parassiti interni, ormai il mercato ci dà a disposizione dei farmaci che agiscono sia sui parassiti interni che esterni, e sia sui parassiti interni tondi che sui piatti.

Per cui normalmente con una somministrazione di un singolo farmaco possiamo risolvere il nostro problema. Un altro problema che esiste a livello degli animali, importante sempre per quello che si diceva outdoor o indoor, ma non essenzialmente outdoor o indoor, sono i parassiti esterni. Essenzialmente sono rappresentate dalle pulci, dalle zecche, dagli acari e dai pidocchi. I più comuni sono le pulci e le zecche. Tutti noi che abbiamo avuto animali, bene o male, siamo a conoscenza di questi piccoli animaletti fastidiosi. Anche loro possono avere un risvolto come zoonosi all'interno della sanità pubblica, ed è il motivo per cui ultimamente in veterinaria si sta parlando di One Health, cioè sanità unica, che comprende sia la parte veterinaria che quella umana, e non possono essere disgiunte l'una dalle altre. Cioè, se l'animale è sano, è sano anche l'uomo, ma non entriamo poi in questo discorso che è molto più complesso. Però l'importante è sapere che la sanità animale va di pari passo con la sanità umana per il bene di uno e per il bene dell'altra specie. Pulci e zecche, anche qui abbiamo diverse possibilità per quanto riguarda la profilassi da fare, perché comunque parliamo sempre di profilassi, perché è sempre meglio. Il vecchio detto comune ma sempre attuale è quello di prevenire che piuttosto che curare. Quindi abbiamo un animale che può uscire, che non può uscire, sentiremo il nostro veterinario che ci consiglierà il farmaco più adatto per la nostra esigenza, a seconda che sia un gatto, a seconda che sia un cane, a seconda che viva solo fuori, solo dentro o dentro e fuori. Non dimentichiamoci che appunto anche un gatto che non esce mai può venire a contatto con parassiti tipo pulci o tipo altri, tipo le zecche, tipo i pidocchi, perché noi stessi che andiamo avanti e indietro per casa possiamo fare da vettore passivo e quindi trasportare all'interno della casa le larve di questi insetti, che poi si sviluppano e andranno a colpire il nostro animale. Altro problema delle parassitosi interne: possiamo annoverare una malattia che è chiamata filariosi cardiopolmonare. Qui sono dei parassiti anche loro, sono anche loro dei vermi tondi, ma non si localizzano a livello gastrointestinale come può essere, soprattutto per il discorso che facevamo prima dei nematodi o dei vermi piatti, ma viene trasmessa dal morso della zanzara. È una malattia che può colpire sia il cane che il gatto, nella maggior parte delle volte colpisce il cane. Il gatto può essere colpito anche se in frequenza minore, però il consiglio che noi diamo è sicuramente quello di fare una profilassi adatta anche per il gatto, anche perché, come si diceva, esistono un farmaco solo che mi va a coprire sia parassitosi interne sia parassitosi esterne, che la profilassi per il discorso della filaria. Come funziona questa filaria? Io ho un soggetto che è affetto da filariosi. Vuol dire che ha dei vermi che sono a livello del cuore, a livello dell'arteria polmonare. Questi vermi, maschio e femmina, si riproducono e all'interno del torrente circolatorio sono presenti delle piccole larve. Cosa succede? La zanzara femmina, perché ricordiamo che chi fa il pasto di sangue è solo la zanzara femmina, assorbe il sangue del soggetto malato, quindi aspira anche queste piccole larve che, dopo un po' di tempo facendo determinate mute, si trasformano all'interno della zanzara, e la zanzara stessa, quando va a pungere un altro soggetto a questo punto sano, sappiamo che il morso della zanzara prima inietta delle sostanze chimiche che aiutano nel pasto, quindi fanno arrivare più sangue nella zona, che tendono a non far coagulare il sangue, quindi iniettano questo secreto. Iniettando questo secreto mi iniettano la larva che si è trasformata da L1, quella del cane malato, a L3 all'interno della zanzara, e da lì comincia un percorso migratorio che finisce poi con l'arrivo di queste larve a livello di cuore, dove si moltiplicano, e quindi il ciclo rimane e si chiude. Quindi importante sicuramente la profilassi. Il discorso della profilassi è importantissimo soprattutto per la filaria. Ormai la filaria si conosce da moltissimo tempo e possiamo dire che ci sono stati degli ottimi risultati, in quanto nella nostra pratica clinica, mentre prima 15-20 anni fa io tutti i giorni

Mi vedevo un cane affetto da filaria, adesso devo dire che forse nell'arco della stagione vedo 1-2 cani che sono affetti da filaria. Questo perché? Perché se noi non abbiamo un reservoir di parassiti, quindi se i nostri cani non hanno la filaria, anche se le zanzare pungono i nostri cani, non possono trasmetterle perché non hanno non sono infette. Quindi lo stesso discorso mi permetto di farlo per un'altra malattia che può essere considerata anche una parassitosi, ma non è una vera e propria elmintiasi, quindi non sono dei veri e propri vermi, ma è la leishmania. La leishmania è una malattia che si conosce da molto tempo, soprattutto a livello di zona costiera, a livello di isole nel sud Italia. Da noi purtroppo da qualche anno stiamo diventando anche noi una zona endemica da leishmania. Cosa vuol dire? Che se prima potevamo limitarci a fare una profilassi contro la leishmania quando andavamo al mare piuttosto che quando andavamo in zona costiera, adesso purtroppo siamo costretti a farla anche per persone che non si spostano, ma che rimangono in Piemonte, in Lombardia o in qualunque altra regione, perché ormai quasi tutte le regioni sono considerate endemiche da leishmania. Che cos'è a questo punto questa leishmania? La leishmania è una malattia parassitaria che è chiamata appunto leishmania infantum e viene trasmessa da una zanzara particolare. Questa zanzara particolare sono i pappataci. Questi pappataci sono diversi dalle zanzare che siamo abituati a vedere noi, come quelle che trasmettono la filaria, come quelle che trasmettono le zanzare tigri e simili. Sono così, una cosa divertente è il nome che hanno, flebotomo o più comunemente detto pappatace, perché hanno un volo assolutamente silenzioso, non provocano dolore quando pungono l'animale o l'uomo, e quindi da lì il nome pappa e taci, quindi non fai rumore e ti mangi. Questa leishmania è una malattia importante, soprattutto la si vede anche qui a livello di cane e molto molto molto più raramente a livello di gatto, e non dimentichiamoci che la leishmania comunque è una malattia che può essere trasmessa all'uomo. Attenzione, non viene trasmessa, io ho il cane con la leishmania, vado a accarezzare il cane mi lecca, mi può trasmettere la leishmania. Assolutamente no, ci vuole sempre di mezzo il vettore, quindi il pappataccio, il flebottolo, come vogliamo chiamarlo, e quindi non demonizziamo un cane che ha la leishmania. Dobbiamo curarla, dobbiamo far sì che i flebotomi non colpiscano, non succhino il sangue del soggetto malato, per evitare poi demonizzazioni anche un po' estreme a volte.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
2: Gaia Animali e Ambiente appoggia la campagna Gatti Sostenibili, che è una campagna che è patrocinata dal Ministero dell'Ambiente ed è stata presentata recentissimamente a Ecomondo. Che cos'è la campagna Gatti Sostenibili? È una campagna che mira a ridurre i rifiuti dei nostri gatti, o meglio, i rifiuti in termini di lettiere minerali. Pensate che ogni anno un gatto produce 220 kg di rifiuti di lettiere minerali. Come noto, le lettiere minerali, cioè le sabbiette, vengono smaltite nel secco e finiscono poi in discarica oppure nell'inceneritore. Tutto questo ha dei costi per noi proprietari di gatti e dei costi anche per la collettività, proprio perché finiscono in discarica o nell'inceneritore. Allora la campagna Gatti Sostenibili invece incentiva l'uso delle lettiere vegetali. Le lettiere vegetali sono fatte in materiali che sono orzo, che sono il mais, che sono la soia o altri.

cereali e quindi sono compostabili, sono biodegradabili. Per cui possono essere maltiti per esempio nel water di casa oppure in raccolta differenziata nell'umido. Tutto questo ha minori costi per noi proprietari di gatti e anche minori costi ambientali e minori costi per la collettività. E allora la campagna Gatti Sostenibili mira a far avere a ogni proprietario di gatto che abita in un comune che aderisce alla campagna Gatti Sostenibili, una lettiera vegetale in omaggio per abituare loro a utilizzare la lettiera vegetale e per valutare se effettivamente la lettiera vegetale è un ottimo prodotto. Ulteriori informazioni si possono ricavare sul sito www.gattisostenibili.it. Ciao dalla mia amice.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
2: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
1: A un centro polifunzionale a Junieh, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5x1000.

0: Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
1: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
0: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
2: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
0: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borsotto, presidente della federazione FOCSIV.
3: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
0: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché è territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico. Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio, per Medici Senza Frontiere, è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età dei 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione, ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.

La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione.

0: Preziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Il comune di Sala Consilina dovrà pagare 1 milione di euro all'ex Ergon, la società che si occupava della gestione dei rifiuti nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto incentivo con cui il Tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del Comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il Comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon, 1 milione di euro, questa è la cifra che il Comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Marco Aiello, che nel settembre del 2023 uccise la moglie incinta a Battipaglia, è stato condannato a 24 anni di carcere. I dettagli nel prossimo servizio. È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo già in cella dal 2023 sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza, per questo motivo l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata

0: per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emesse dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena oltre il risarcimento del danno. Momenti di paura a Torre Orsaia, dove nei giorni scorsi un uomo è caduto in un pozzo profondo 6 metri. Fortunatamente l'uomo è stato salvato dai soccorritori. Vediamo.
1: Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.
0: Lieto fine anche a Venosa, in Basilicata, con il ritrovamento dell'uomo di 71 anni che era scomparso nella giornata di ieri. Il 71enne era caduto in un campo alla periferia del centro abitato e non riusciva più ad alzarsi. A ritrovare l'anziano sono stati i vigili del fuoco, che lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai caschi rossi con l'ausilio di droni, anche i volontari della protezione civile con cani molecolari, carabinieri e polizia. Ed ora cambiamo pagina e ci occupiamo della nuova iniziativa del consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'intera assa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di 2 storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle 2 importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale.

L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia Due News. Adesso ci occupiamo del convegno organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro sul tema dell'affido condiviso. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro dedicato al tema affido condiviso. A 20 anni dalla legge, un dibattito tra diritto, prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico. Tra questi, l'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA Lago Negro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Annalita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal comitato scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lago Negro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.
0: Ci spostiamo a Salerno per parlare della possibile riapertura parziale della Universo Beach. Ascoltiamo anche alcune dichiarazioni del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
1: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale.

0: generale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi e sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
1: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono. Il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo, problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.
2: Ed ora la viabilità. Ad un anno dalla sua chiusura, il viadotto Tiera alla periferia di Potenza sarà demolito. Sentiamo.
0: Prende forma il piano per la demolizione controllata del viadotto Tiera, l'infrastruttura interessata dal cedimento strutturale che dall'agosto 2025 ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Foggia-Potenza. A fare il punto è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha presieduto in prefettura un tavolo tecnico con istituzioni ed enti coinvolti nel progetto. Ho accolto immediatamente la richiesta di RFI di riunire tutte le amministrazioni interessate per assicurare il massimo coordinamento e una puntuale pianificazione delle misure operative di sicurezza, ha dichiarato il prefetto. La soluzione individuata da Provincia di Potenza e Rete Ferroviaria Italiana prevede l'abbattimento con microcariche esplosive della campata che sovrasta la ferrovia e delle strutture adiacenti. L'intervento, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentirà di liberare l'area ed avviare il ripristino della tratta ferroviaria. Secondo il cronoprogramma illustrato da RFI, le operazioni si articoleranno in una fase preparatoria, nell'abbattimento controllato e nella successiva rimozione dei materiali. L'esplosione durerà circa un secondo e richiederà una zona di sgombero di 130 metri attorno al viadotto. Il tavolo è individuato in domenica 26 luglio, la data prevista per la demolizione. Successivamente partiranno le verifiche tecniche e collaudi necessari per la riattivazione della linea, con l'obiettivo di ripristinare il traffico ferroviario entro l'inizio di settembre. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela degli oltre 700 cani ospitati nel canile situato nelle vicinanze dell'area interessata. Tra le misure allo studio figurano barriere antirumore, trasferimenti temporanei nei box più lontani e, se necessario, lo spostamento degli animali più vulnerabili. La condivisione registrata rappresenta il presupposto essenziale per affrontare un'operazione complessa e altamente specialistica, concluso Campanaro. L'obiettivo è restituire al territorio una tratta ferroviaria strategica, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza per cittadini, operatori e per gli animali presenti nell'area interessata.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni

0: su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale parlando di sport con la collaborazione tra la Banca Montepruno e lo Sporting Sala Consilina. Vediamo.
1: Lo Sporting Sala Consilina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Consilina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Consilina tra le migliori realtà del panorama nazionale. Ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Consilina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano, Alfiero Albanese.
0: Ci spostiamo in Basilicata, dove sono in arrivo circa 5 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale, il servizio di Federica Pistone.
2: La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale, lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le

0: attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.
1: Concludiamo con lo spettacolo. Sui social stanno spopolando dei video in cui le serie turche vengono rivisitate in chiave napoletana. Tra gli attori è presente anche Carmine Camardella, originario di Polla. Vediamo.
2: Daniele e Francesco sono due attori, creator e TikToker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Camardella. Caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta ottenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: granatari in tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole e questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del grande toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò. Sono nipoti di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Stellone lui. Chi è quello che ho legato di più, Stellone?
11: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
12: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Alberigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qua. Allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
6: Uff.
4: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, grazie. Ciao, Basket, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di

0: tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026, Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, e lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.

0: alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
1: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
2: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
3: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
2: Un report.
3: Di quello che i cani fanno.
4: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
2: Cuscini rigorosamente made in Italy.
5: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
2: Oh,
5: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
2: Quanti anni hai?
5: 23.
2: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
6: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
2: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
7: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Sì.
2: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
8: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
2: Un bilanciamento perfetto,
8: non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale analergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi.

0: così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste, ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
2: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma
2: E
1: mia!
2: sì, giro parecchio e
1: C'è
2: sì.
1: la macchina proprio e via!
2: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: Brava,
2: Grazie
1: complimenti! Viva
2: mille,
1: l'Italia, viva la Francia, viva tutti!
2: grazie.
1: E viva l'amour, viva l'amour! E viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
2: Passione, anche
1: passione
2: passione.
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe. Evviva!
2: Grazie mille.
3: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
4: Venaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
3: Cari amici di TGM Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria, Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, è ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata all'Inter quest'anno?
5: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
6: Proprio bravo.
3: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
5: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo. Si sa
3: Ecco,
5: che.
3: ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo, diciamo, tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo
5: Sì,
3: segreto?
5: esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di.
7: Come lui non c'è nessuno.
3: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? E dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a questi ragazzi?
5: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare. Di spingersi a ogni sacrificio, visto che
3: Senti,
8: numero uno, anzi, numero nove.
3: fammi la classifica, cuore, passione, soldi. Cosa metti davanti?
5: La passione,
3: Poi?
5: il cuore e poi i soldi, comunque.
3: Bravissimo, questo è veramente quello che ti
5: Secondo
3: riconoscono tutti.
5: me una cosa primaria importante.
9: No, non lo vendo.
3: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
5: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
9: No, non lo vendo. Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
3: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
5: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
9: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
3: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
5: Cercare di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca,
3: Te la sei tirata, eh?
5: no, però visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
9: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
3: È il nostro bomber! Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
5: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
3: Adesso parliamo del talento musicale della settimana. Lui non ha bisogno di presentazioni. Da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: sposato.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Ade Santa Croce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. E complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete scriverci fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, yeah. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 Miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, Viale Venezia, classica partenza della 1000 Miglia, e poi partiranno e andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 Miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia, e adesso partirà la 1000 Miglia. Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Buontempi. Max Buontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della 1000 Miglia, che è la 1000 Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa 1000 Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. Parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club 1000 Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della 1000 Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel faro,
0: e
1: con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa, e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci, e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente,
0: che non molla mai,
1: Alfredo Coppelotti, che non molla mai, e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
1: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la 1000 Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso equipaggi delle Filippine.

0: piuttosto che dal Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche, e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla Mille Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
1: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della Mille Miglia?
0: La Mille Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand, è un brand praticamente incredibile. Ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana, da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle, direi, d'Europa, secondo me naturalmente ha un fascino incredibile.
1: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
0: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile. Ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po'. Se ci saranno delle defezioni, vedremo.
1: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi, ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
0: Beh, sai, è un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. L'abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed erano tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
1: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
0: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati un attimo. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
1: Altri aspetti di Lugano.
0: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
1: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio da Milano.
0: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere, più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guasciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua, secondo me, era dovuto, e sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
1: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
0: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello. Poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie. Bene. Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Viva le Mille Miglia!
1: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio e Lucia della linea. Allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni di 500 anni, invece che farla noi.

0: noi abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche, e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti ma sono sicuro si divertiranno.
1: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
2: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
3: È stato come sempre ogni anno è un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti, e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, di continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
1: Direi che è anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
3: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
1: Do we speak English or?
4: English, yeah.
1: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
4: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
3: I do hope not.
4: But I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
1: And the same driver.
4: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
3: And John here is representing exactly the real passion.
5: Cominciamo, si comincia l'avventura.
1: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
5: Sì.
2: È un prologo.
5: Tutte le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
1: lo
5: piacere
1: spirito.
5: Non
1: ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
5: La mia schiena bene, qualche punturina per adesso.
1: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
6: Mettercela su tutta.
1: In bocca al lupo, ragazzi.
6: Viva il lupo. Viva
1: il lupo. L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
7: No, sì, abbastanza bene.
1: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate andare meglio.
7: Pensavamo di sbagliare meno.
1: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
8: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, è che Vesco fa sempre un po' di meglio e è così.
1: Anche adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
8: No, ma ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
1: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
8: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani, che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
1: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
8: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
1: Bene, allora in bocca al lupo, forza.
9: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
1: ero convinto,
9: e non sono mai stato qua.
1: Ma
9: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. perché non so, non c'è mai stata occasione,
10: assolutamente
9: è andata come è andata, insomma. Comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, siamo un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma, chiaro.
1: Allora ti possiamo quasi strappare una nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
9: Ma mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno, è una di quelle cose da scriversi, no? Di dire da fare nella vita.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
11: Sì, sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè,
1: piccole cose,
11: sì, assolutamente.
1: Come va ragazzi?
12: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
1: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, stai mettendo a posto un po' tutto.
13: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, e ci siamo
14: guarda, io mi sento invece più legato,
13: considerati felici,
14: alla,
13: insomma,
1: la macchina la senti giusta?
13: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era, più che fare le prove fatte bene, però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
1: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
13: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
1: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo aspettando la mille miglia.
15: Pubblicità.
16: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile, ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza è sempre un'emozione da pelle d'oca, è come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30esima 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con...
3: Con Alan Hulsbergen di Villa Trasqua.
4: Mark Hulsbergen, Villa Trasqua.
5: Helmut Köcher, Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro. Allora, la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto. E lei è una brava, brava, brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città. E al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
3: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla 1000 miglia qual è?
3: Oh, quest'anno è un po' emozionante, perché la prima anno che mia babà non c'è più, è mancato l'anno scorso, e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
3: È vero. Così, grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
3: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: Quella è una bella emozione, entrare, vedere tutta la gente, effettivamente è una bella casa.
3: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo ad essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
3: Grazie mille.
1: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine Festival. Giusto. Di cosa si tratta?
6: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
6: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi?
6: Dovete venire anche voi.
1: E ci dice quando si farà?
6: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
6: Assolutamente.
1: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie,
3: grazie
1: mille.
3: Grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire, come andrà?
7: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e ha iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero. Quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
8: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16esima edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
8: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. puntiamo ovviamente alla top 10, perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75, e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 chilometri.
0: Come nell'intimità, Piona?
8: E nell'intimità devo dirti che non è male, non è male. Eh? È un bel orsetto.
0: Però.
8: E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina. Io ho Bugo e lui. Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo, perché poi tutti i bambini si avvicinano, oh, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema, perché è molto bello.
0: Sì.
8: Ma non sei d'accordo con me?
0: No, io ho altri.
8: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello Ema?
0: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e mena.
8: Ema, ma non è geloso.
1: Allora, è come dire, per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per
8: c'è
1: questi
8: il suo
1: giorni...
8: perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere perché? Un po' così disdignoso, come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei top 10.
8: È la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi, perché mille miglia è anche questo, no?
1: Ecco, il paesaggio più atteso?
8: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella piazza del campo, sì. Ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella piazza del campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, perché sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
1: Bene.
0: Al solito frutta sempre a seguito.
8: Ovvio, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa degli smoothie fantastici.
0: Lo so, perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. E la qualità non ha prezzo.
8: E soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
1: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
9: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
1: L'emozione com'è quest'anno?
10: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo e rilassato, ma un po' dura.
1: Il momento più atteso di questa mille miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
9: Beh, prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi che, ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
1: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
9: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
11: Sì, siamo pronti, e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni, partecipare a Mille Miglia è sempre un onore, con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
1: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
12: La macchina è pronta, noi siamo pronti, e eccoci qui per la partenza.
1: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, vero?
11: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura 2 anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord con questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta, e quindi questa, la Mille Miglia, per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
1: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
11: La partenza di Brescia, la pedana, e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare

0: tutto Brescia.
1: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
2: Eh sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
1: E allora buoni giorni di mille miglia a voi, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
3: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima mille miglia alla quindicesima mille miglia l'emozione è sempre uguale, come fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente proprio mille miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un, insomma, credo, devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque passi, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

0: La 100 km dei porti compie 30 anni. La 100 km dei porti è la gara che ogni biker sogna, una sfida che ha in sé l'essenza stessa della mountain bike. Ogni anno più di 1500 amanti delle due ruote sfidano le proprie capacità e la propria resistenza affrontando 100 km di strade sterrate nel bel mezzo della natura e della storia del Trentino. I due tracciati seguono infatti la viabilità militare della Grado Guerra Mondiale, passando accanto ai resti di 7 possenti forti bellici. I panorami mozzafiato dell'Alpe Cimbra fanno da sfondo a questa festa dello sport capace di coinvolgere proprio tutti, dagli sportivi di professione ai semplici amanti della MTB, dalle famiglie ai piccoli ciclisti in erba. Partecipare alla 100 km dei forti significa vivere un'esperienza unica tra terra, polvere e fatica. Significa superare se stessi e, insieme agli altri bikers, vivere due giornate di emozioni off-road allo stato puro. La 100 km dei Forti è una delle gare maratone e dei percorsi permanenti di mountain bike più famosi e storici d'Italia. Si snoda interamente sull'Alpe Cimbra, in Trentino, toccando i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il tracciato deve il suo nome alle sette fortezze austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale che si incontrano lungo il tragitto, tra cui Forte Belvedere, Forte Scherle e Forte Sommo Alto. Oltre a essere una celebre competizione agonistica che si tiene ogni anno a inizio giugno, il percorso è interamente segnalato e accessibile ai cicloamatori durante tutto l'anno. Struttura del percorso: il tracciato totale della gara marathon copre circa 9400 km con oltre 2400 metri di dislivello. Per chi desidera affrontarlo in modalità escursionistica o suddiviso in più giorni, l'itinerario si compone di tre grandi anelli principali tra loro collegati, anello di Folgaria. Il più lungo e impegnativo, circa 52,5 km con accesso principale dal passo del Sommo. Anello di Lavarone, circa 24 km, più scorrevole, con inizio consigliato presso il Parco Palù. Anello di Luserna, circa 26,5 km, caratterizzato da panorami spettacolari e passaggi storici unici. Informazioni utili per i Bike or Fondo Stradeo: prevalentemente strade militari sterrate, mulattiere, pascoli e brevi tratti di asfalto di collegamento. Difficoltà tecnica: moderata, ma richiede un'ottima preparazione fisica se affrontato per intero a causa delle salite costanti e della distanza. Bici consigliata: mountain bike, front o faux gravel strutturate se si ha ottima tecnica sul fondo sconnesso. Punto tracciamento: tutto il circuito è contraddistinto da una specifica segnaletica direzionale ufficiale.
1: Bella rosa. Eccola qua.

voi siete la testa, vero?

0: invece più avanti la piantina. Magari tra qualche anno ci vediamo far le gare così.
1: Io ho paura che tra qualche anno.
2: Non mi sembra proprio.
3: Dai, dai! È la donna!

0: Stai lì, stai lì.
1: Brava.
2: Leader, e quindi e lasciamo uscire, ed eccolo qua, braccia al cielo, il pettorale è il numero 2, la sua classifica è primo quest'oggi alla 100 km di Forti, ed è per lui il pettorale, il 6, ed è appunto Stefano Valdrighi in seconda posizione al traguardo. 30 di mano tra questi due. E allora eccolo qua con il 39 in terza posizione Armin Talvai, e quindi si prende il giusto applauso del nostro pubblico, e lo porteremo anche lui tra poco alla Flowers

0: peserà 40 kg. Ma è una donna sta roba qua.
1: In matematica, mentre qua è l'applauso, è per Deborah Piana. Eccolo qua, pettorale 902, la aspettavamo ed è arrivata al traguardo.
2: Presidente della Federazione Ciclista Trentina a consegnare il mazzo di fiori ai nostri atleti che adesso sono guardano al cielo il sorriso dei nostri atleti. I fiori per lei, il sorriso che non manca mai, la stretta di mano da parte del nostro Presidente. In alto i cuori e grazie anche per le tue bellissime parole.
3: Sì, è stata una gara molto controllata fin dall'inizio. Oggi il mio obiettivo era cercare di arrivare più vicino all'arrivo anche in un gruppetto in modo da spendere il meno possibile, perché il finale qua alla 100 di Forti è molto esigente, gli ultimi 10 km non finiscono più, tendono sempre a salire e se finisci le energie diventa davvero difficile gestire il finale. Quindi ho seguito questa tattica, siamo rimasti in gruppetto, poi Valdrighi ha forzato, siamo andati via in due nel finale. Gli è caduta la catena, quindi non ho dovuto aspettare lo sprint, per fortuna sono riuscito ad arrivare da solo, ho spinto fino all'arrivo.
4: Ma è stata una gara lunga, quello si sapeva già dalla partenza, però ho cercato di fare il mio passo e fare un buon ritmo, insomma, e quindi mi sono divertita un sacco, soprattutto la prima parte era un po' diversa, hanno inserito anche qualche single track con qualche radice, quindi era un po' più simpatico da farsi e sì, sono contenta.
5: Poi è stata anche una giornata per ricordare Silvano Yanes, che si è mancato molto anche per te, che cosa puoi raccontarti?
4: Sì, Silvano, lo sappiamo tutti, è stato un grande campione e purtroppo quel giorno l'Europeo Gravel ad Asiago ero presente, però è un ricordo e quindi sono anche contenta di aver messo a punto il mio nome in questa edizione un po' particolare, 30° e appunto a Silvano, e portiamo loro, cioè insomma, i nostri saluti.
6: Sì, è stata una gara subito tattica fino a metà gara, perché comunque avevamo corso anche ieri, quindi avevamo un po' tutti la gara di ieri sulle gambe. Poi sulla penultima salita, quella un po' più lunga, siamo riusciti ad andare via in due, abbiamo preso un bel accordo fino alla fine e siamo arrivati praticamente in volata, però dai, sono contento sia della gara di ieri che quella di oggi, che comunque sono due belle prestazioni che danno morale per le prossime.
7: È stata una gran bella gara, ero prima fino al passaggio sotto al ponte, poi mi ha passato, ho cercato di fare del mio meglio per starle vicino e fortunatamente a 2 km dall'arrivo sono riuscita a riprenderla e a conquistare questa vittoria. Un percorso bellissimo, voglio ringraziare tantissimo gli organizzatori dell'invito e veramente dell'organizzazione del percorso, super.
8: Ja, nach einem Mai, der sehr von Erkältung und kleineren Infekten geprägt war, bin ich heute eben wieder zum ersten Rennen gekommen und ich wusste nicht, was ich mir erwarten kann von der Strecke. Ich weiß nur, dass ich hier an der 20 Kilometer der Fort in den letzten Jahren immer recht gute Ergebnisse einfahren konnten und deshalb bin ich heute eigentlich sehr konservativ gestartet, habe versucht, von Beginn an meinen Rhythmus zu fahren, konnte die Gruppe halten, der ersten, und in den langen Anstiegen ab Hälfte des Rennens sind die ersten zwei davon gefahren und dahinter konnte ich eigentlich relativ gut folgen und so einen dritten Platz einfahren.
9: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
10: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Naturalmente sani per una vita senza veleni, dalla vostra Simona Sessa, bentornati a TG, il mio TG Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Ancora una settimana nuova con tante notizie, le Natura News, l'oroscopo naturale, insomma tutto quello che la natura ci riserva ogni settimana. E ormai è diventato un appuntamento molto importante, settimanale, con voi, con me e con tutta la community delle persone che sono sempre qui pronte a seguire il mio TG. Sono veramente molto felice di parlare in questa puntata di un argomento che mi sta molto a cuore: il ballo, ballare la musica house, ballare in generale, che è un vero e proprio toccasana ed è uno strumento per migliorare il proprio benessere naturale. Quindi cosa c'è di meglio di ballare? Balliamo, ci divertiamo e soprattutto seguite poi i servizi dove io parlo appunto del ballo e poi vi dico che sono 30 anni che ballo la musica house e vedete come mi mantengo, quindi sono molto felice di parlarne in questa puntata. Ma adesso non voglio spoilerare troppo, vi lascio alla puntata e noi ci rivediamo alla fine del nostro TG Naturalmente Sani. Buona visione e che la natura sia con voi.

Il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: E ora uno spazio di informazione commerciale. Vi presento una novità per il nostro benessere naturale e ringrazio l'azienda Milky per averci fornito questi prodotti.
1: Vi annuncio che il prossimo contenuto è realizzato in collaborazione con l'azienda Milky, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito i prodotti, il prodotto, quindi la macchina e gli accessori, per farvi vedere come è meraviglioso poter preparare a casa un latte vegetale naturale, senza conservanti, senza coloranti e soprattutto per stare bene e per non farci mancare nulla, perché ormai il latte vegetale ogni giorno a pranzo è ormai diventato il mio pranzo e poi mangio la sera, per cui devo dire che sono contentissima perché mi mantengo, sto bene, non ho fame e soprattutto so di aver mangiato un prodotto ultra naturale. E adesso passiamo subito agli spot per capire come ho fatto a preparare questo latte vegetale veramente gustoso.
0: Questo non è il solito latte vegetale del supermercato, è un latte super schiumoso, agli anacardi e cacao, fatto in casa, con ingredienti veri. Io ho utilizzato anacardi naturali non trattati, naturalmente ricchi di magnesio e grassi buoni, perfetti per dare cremosità ed energia. Ho aggiunto cacao biologico, ricco di antiossidanti e sostanze che aiutano anche il buon umore. Poi farina di carrube bio, naturalmente dolce, ricca di fibre e molto più delicata rispetto al cacao tradizionale. Un pizzico di sale marino integrale delle saline, ricco naturalmente di minerali, e burro di arachidi 100% mono ingrediente, che dona sazietà, struttura e una parte proteica naturale. Il risultato è una bevanda cremosa, intensa e naturalmente dolce, senza addensanti, senza conservanti e senza zuccheri inutili. Gli anacardi rendono il latte incredibilmente vellutato e super schiumoso, e la carruba, insieme al cacao, crea un gusto profondo e avvolgente. Onestamente, una volta provato così, il latte vegetale industriale non ha più senso. Come consulente del benessere della nutrizione e naturopata, consiglio sempre di tornare alla semplicità. Pochi ingredienti, ma veri. Se vuoi provare anche tu il Milky, trovi il link qui sotto e con il codice il TG della Natura 10 hai anche 10 euro di sconto. Buon latte vegetale a tutti!

0: coriandolo e detox dei metalli pesanti. Negli ultimi anni si è diffusa online l'idea che il coriandolo possa ripulire il corpo da metalli pesanti come mercurio, piombo e alluminio con percentuali molto elevate. Alcuni composti del coriandolo sono stati effettivamente studiati per la loro possibile capacità di legare metalli pesanti. Il processo di eliminazione dei metalli pesanti nell'organismo è complesso e nei casi reali di intossicazione il coriandolo può aiutare a detossinare e fa parte di un'alimentazione sana e varia grazie a proprietà aromatiche, presenza di antiossidanti, uso tradizionale nella cucina naturale. La salute si costruisce con equilibrio, alimentazione varia e stile di vita sano. Adesso una ricetta naturale, il pesto di coriandolo. È un'alternativa fresca e aromatica al classico pesto, perfetta per condire pasta, riso, verdure o anche da spalmare su crostini. Gli ingredienti: un mazzetto abbondante di coriandolo fresco, 50 g di frutta secca, anacardi o mandorle meglio se attivate o leggermente tostate, uno spicchio d'aglio, succo di mezzo limone, 4-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, sale marino integrale delle saline quanto basta e un pizzico di pepe. Lava bene il coriandolo e asciugalo. Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore, un mixer, insomma frulla a più riprese aggiungendo olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Assaggia e regola il sale e il limone secondo il gusto. Per un gusto più delicato puoi aggiungere anche un po' di basilico o prezzemolo, ma se lo vuoi più cremoso aumenta leggermente la frutta secca. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella tua cucina quotidiana e anche per detossinare. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella cucina quotidiana e anche per detossinare il nostro corpo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della Natura.
0: Negli anni 70 c'è stato un medico che ha fatto tremare il sistema sanitario. Si chiamava Robert S. Mendelsohn, pediatra americano, autore del libro Confession of Medical Heretic. Non era un complottista, era un medico dentro il sistema e diceva cose fortissime. Diceva che la medicina moderna spesso crea più malattie di quanto ne curi, che si fanno troppi esami inutili, che si prescrivono troppi farmaci, che le persone hanno smesso di ascoltare il proprio corpo. La sua frase più provocatoria era questa: se stai bene non andare dal medico, se stai male non andarci e se ci sei già andato fai il contrario di quello che ti ha detto. Ora, detto così è una bomba, ovviamente il punto non era non curarti, ma il punto era non delegare la tua salute a occhi chiusi. Mendelsohn criticava l'eccesso di medicalizzazione, quel meccanismo per cui ogni emozione diventa una diagnosi, un fastidio, ogni fastidio diventa una pillola, ogni fase naturale della vita diventa un problema da correggere. Aveva ragione su una cosa fondamentale: la prevenzione viene prima della prescrizione. Se mangi male, dormi poco, sei stressato, non ti muovi, ti circondi di persone tossiche e poi pretendi che una ricetta sistemi tutto, stai sbagliando approccio. Ovviamente, diciamolo chiaramente, la medicina salva vita e quindi è importante. Quindi la posizione intelligente non è rifiutare la medicina, ma usarla con coscienza. Il messaggio vero è questo: non spegnere il cervello, non trasformare il medico in un dio, non trasformarti tu in un guru. Responsabilità personale, stile di vita, ascolto del corpo e quando serve, solo quando serve, nei casi importanti, intervento medico. Equilibrio e non fanatismo.

Norvegia, quando la frutta in eccesso viene lasciata fuori per essere condivisa. Nei paesi del nord Europa esistono diverse abitudini legate alla condivisione del cibo che raccontano un rapporto molto diretto con la comunità e con la natura. In Norvegia, soprattutto in alcune zone residenziali e rurali, capita che le persone che hanno alberi da frutto nei giardini si trovino con raccolti abbondanti, spesso più grandi di quanto possano consumare da sole. In questi casi, invece di lasciarli andare a mare, alcune famiglie scelgono di lasciare cassette o contenitori all'esterno della recinzione, in punti visibili e accessibili, così che chi passa possa prenderli liberamente. Non è una legge, ma è una pratica di condivisione comunitaria che in alcune aree è abbastanza diffusa e legata a una cultura di fiducia reciproca. L'idea è semplice: la frutta in eccesso non si spreca, si condivide. Mele, pere, bacche e altri frutti vengono così messi a disposizione gratuitamente, spesso accompagnati da piccoli cartelli scritti a mano che invitano chiunque a servirsi. Questo tipo di gesto riflette una mentalità molto radicata nei paesi nordici, dove il rispetto per il cibo e la riduzione degli sprechi sono

valori importanti. Allo stesso tempo, crea un legame spontaneo tra vicini e passanti, trasformando un semplice raccolto in un atto di comunità. In un mondo dove lo spreco alimentare è ancora un problema globale, queste pratiche piccole, locali,

stanno introducendo progetti educativi dedicati al rispetto degli animali e allo sviluppo dell'empatia nei bambini. Non si tratta di una materia obbligatoria, ma di iniziative concrete promosse da insegnanti, associazioni e realtà locali che portano nelle classi un messaggio semplice e potente: imparare a prendersi cura degli esseri viventi attraverso incontri, attività pratiche e percorsi educativi. I più piccoli vengono guidati a comprendere il valore della vita animale, il rispetto per la natura e l'importanza delle relazioni basate sulla gentilezza. Un approccio che non educa solo al rapporto con gli animali, ma contribuisce a formare più persone consapevoli, sensibili e responsabili, perché il rispetto si impara da piccoli e può cambiare il mondo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei quattro ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mullah, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare, perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese, che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'ndrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca.

0: dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
1: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac, CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituzione.

istituto. Per la CGIL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: Legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno.

Trentino, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino, ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio, con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo Espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Qua siamo a Colfiorito, nell'altipiano di Colfiorito, nell'Appennino Umbro-Marchigiano, proprio nel confine, a 800 metri sopra il livello del mare, e abbiamo una bellissima oasi naturale protetta che è il Parco di Colfiorito, una palude fantastica per la sua biodiversità, dove abbiamo aironi e una serie di tarabusi, una serie di animali incredibile. E grazie a tutto questo microclima ideale ha trovato clima ideale la patata. Infatti da circa una cinquantina d'anni questa cultura, da cultura estremamente marginale, siamo arrivati a una cultura prevalente che è essenziale per la sussistenza delle aziende agricole della zona. Colfiorito è un territorio che da sempre è votato alla produzione di legumi e cereali ed è famoso per questo. Con il tempo, soprattutto negli ultimi anni e grazie alla certificazione IGP, anche la patata ha trovato terreno fertile sia per essere coltivata sia per essere venduta in ampio numero, e tutto questo ha permesso alle piccole aziende della zona di potersi sviluppare e incrementare il loro fatturato. L'idea della patata rossa di Colfiorito GP nasce all'incirca una decina di anni fa. Questo è il quarto anno che si possono certificare e che la Comunità Europea ci ha dato l'autorizzazione a certificare IGP. Tutto l'indotto della patata rossa di Colfiorito coinvolge una trentina di aziende tra coltivatori, commercianti e imbustatori, per un totale di all'incirca 10.000 quintali di prodotto venduto. Gli ettari coltivati sono all'incirca una trentina e ogni anno va incrementando. La patata rossa di Colfiorito è tipica appunto per la sua buccia rossa e pasta gialla, infatti il colore della buccia è molto rosso, anche a seconda della varietà e della stagionalità questo colore può leggermente variare dal rosa carne al rosso un po' più acceso. Si raccoglie solitamente a inizio di settembre, ma questo può cambiare a causa della stagione. Quest'anno avremo una stagione purtroppo pessima, quindi si avranno le prime patate da circa fine settembre. Una delle particolarità della patata rossa di Colfiorito è tutta la sua fase culturale, ovvero dalla semina alla raccolta. La patata viene seminata verso aprile-maggio e il raccolto si svolge tra settembre e ottobre. Questo consente alla patata di mantenere una buona resistenza al tempo, diciamo, quindi si mantiene molto bene. La raccolta tardiva permette un buon mantenimento durante tutto l'anno, quindi una patata raccolta a ottobre è ottima fino a maggio. E questo è un grandissimo vantaggio sia per il cliente sia per l'agricoltore che deve poi venderla. La patata di Colfiorito è particolarmente indicata per la produzione di gnocchi, in quanto essendo molto porosa, molto secca, ha bisogno di pochissima farina, quindi è l'ideale, tiene molto bene la cottura. Anche se va benissimo per tutti gli altri usi, che sia per farle arrosto o fritte, però diciamo che gnocchi è l'utilizzo ideale.
1: La patata è tradizionalmente considerata un alimento non troppo rappresentativo della dieta italiana e della dieta mediterranea, ed è sbagliato perché i nostri nonni contadini hanno tratto dalle patate gran parte dell'energia giornaliera. Noi oggi consideriamo invece purtroppo la patata spesso come un contorno. Questo è un grave errore per due motivi, anzi sono due gravi errori. Il primo è che leva posto al contorno, quindi leva posto all'insalata, leva posto alla verdura. Il secondo errore è che magari ci prendiamo anche del pane dopo aver preso un piatto di pasta. La patata è un competitor, come possiamo dire, è un alimento che deve essere consumato al posto di altri carboidrati. Noi nelle linee guida abbiamo scritto che le patate le dobbiamo consumare due volte a settimana, ma questo perché tradizionalmente noi siamo abituati che le mangiamo sotto forma di gnocco il giovedì e poi come accompagnamento al pollo arrosto la domenica, ma nessuno ci impedisce di consumarne anche di più e in altre occasioni, purché, come dicevo prima, vengono sostituite a porzioni di carboidrati. Quindi se non sono due porzioni a settimana, possono essere tre, e la porzione è inquadrabile nell'ordine dei 200 grammi.
2: Colfiorito, luogo ameno, bello, arioso, sano. Ci si fanno tante cose a Colfiorito, tra le quali le patate. La tipica patata rossa di Colfiorito. È una patata che cresce in alto, ha poche malattie, pochi impicci, come si direbbe. È una patata buona, molto buona. Io vorrei nobilitarla facendo una cosa molto semplice, un purè finto. Invece di prendere, non so, il burro, il pepe, quello e quell'altro, la noce moscata, il parmigiano e quant'altro, si può fare un buon purè, per carità. Io voglio sentire la patata e facciamo questo purè finto che si accompagna benissimo, per esempio, a dei bolliti. Quindi la patata bolle, noi spegniamo, prendiamo la patata, evitando di scottarci, e la puliamo rapidamente perché... di fatto a noi serve che la patata sia calda, vi spiego perché. Il purè si fa, quello finto, con l'uovo. Speriamo di non scottarci più di tanto. Mi chiamano Muzzi a me, devo dire che io reggo bene anche la botta, ma insomma. Ecco, la mettiamo qui. In effetti scotticchia, Ecco qui, molto molto bene. Là. Anche tu piano piano vieni qui. Molto molto bene. Gli diamo una bella rotta.

0: prima di quel coltello così. Una macinatina di pepe. Qualche granellino di sale grosso, che a me non dispiace sentirmelo scrocchierello in bocca. Se vi dà fastidio quell'idea, basta prendere un macinino e macinare il sale grosso. Poi prendiamo solo il rosso dell'uovo, con attenzione, e poi lo buttiamo dentro. Con la refe della forchetta fategli di questo. Siccome la patata è molto calda, dà e toglie all'uovo la sensazione di uovo crudo, che potrebbe essere fastidioso. Invece in questa maniera, non dico che si cuoce, ma insomma si trasforma. È una cosa semplicissima, ma molto gustosa, se la patata è buona naturalmente. E in questo caso lo è. Quando avete rotto bene, bene, bene, bene, siccome la forchetta è rimasta un po' zozza, va bene. Frusta. La dovete pulizzare. Non fate quella cosa di schiacciarla, perché comunque è diversa la storia. In questa maniera viene molto meglio. Perché non è che si deve emulsionare più di tanto, ma deve rimanere così. Ecco, basta dargli due colpetti, esce fuori tutto. Compattiamo il tutto, prendiamo un cucchiaio e i più raffinati potrebbero fare delle quenelle, no? Quelle cose così, e metterle vicino a qualsiasi altro composto. A noi non ce ne importa nulla, perché dobbiamo semplicemente fare un test. Vedete che bel colore che ha preso con il rosso dell'uovo? Lei già era un po' rosata come patata. E assaggiamo, molto semplicemente. Semplicemente delicious. Indugio. Perché si sente la patata. Nel purè ci vanno tante altre cose, la patata diventa un legante, in questo caso è comprimaria. Molto molto buono. Beh. Grazie Colpiorito. Bei prodotti vengono dalla terra tua. Intanto, buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Patate Colpiorito è una delle tante denominazioni che sono registrate italiane, ma che cosa serve per ottenere una registrazione? Quali sono le qualità che un prodotto deve avere per poter sperare, aspirare ad essere registrato come indicazione geografica, quindi come denominazione d'origine protetta o come indicazione geografica protetta? Prima di tutto non si tratta di una alta qualità, non è una qualità assoluta, ma le qualità sono qualità relative, cioè relative alla zona. Le qualità del prodotto devono risultare dalle caratteristiche, dall'opera dell'uomo, dalla cultura e dalla natura della zona geografica. Quando c'è il legame tra la zona e il prodotto, e quando questo legame è forte, allora il nome che designa questo prodotto merita di essere registrato, perché ha un senso, soprattutto economico, che altri produttori che producono un prodotto simile ma che non ha quelle caratteristiche non usino quel nome che è tutelato. Quindi siamo di fronte a un diritto di proprietà intellettuale, perché quello che si possiede, diciamo, è il nome, è un bene immateriale. È collettivo, perché non è in capo a una sola persona, ma a tutti quanti i potenziali produttori, ed è aperto, perché chiunque si vada a risiedere, chiunque si stabilisca nella zona e segua i dettami del disciplinare, è autorizzato a utilizzare quel nome. Questo legame in cosa consiste? Nelle DOP è molto più pronunciato, è un legame proprio fisiologico. Il legame può anche essere mediato dalla reputazione, cioè non può essere sì anche trovato direttamente nei fatti, ma può darsi che ci siano dei libri che hanno una importanza, ritagli di giornale, riviste specializzate, che attestano la reputazione e quindi il collegamento tra la qualità e il luogo e l'area geografica. In questo caso per le IGP è sufficiente questa reputazione. Una volta che ci sono questi elementi, cosa bisogna fare? I produttori si mettono d'accordo per fare un consorzio, per fare un gruppo di produttori che richieda la registrazione. I documenti che devono presentare i gruppi di produzione sono il disciplinare, che è quello che disciplina esattamente nel dettaglio tutte le fasi della produzione, e il documento unico, che è il riassunto del disciplinare, che è quello che viene pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e che poi sul quale si svolge la procedura di opposizione e che viene poi pubblicato per la registrazione.

L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del piano nazionale di governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche

0: per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mininvasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia, un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader nel Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto

Adesso garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: l'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo...

0: Solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilevi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che

consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della Curva Sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Resta

Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre ferito durante l'aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.

ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'arma dei carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.

nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. È stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso, che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre 2 ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco Pescatore, ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Acciaroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio,

Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo. Ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Veronese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per far

favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.

Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati, dove stanno?
1: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70 presieduta da Aldo Longo puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Un'azienda autonoma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.

aumentano le criticità per il pendolare del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza prevista dal 1° luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e a Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanziazione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino, si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive, solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano, che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.

L'amministrazione comunale di Roscigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Roscigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Roscigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.

L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerche in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del

senato accademico, presidente del presidio della qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni, nelle estati passate, eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, questa è centrata per il pomeriggio. Di sabato avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica, anche sul settore occidentale, potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius, mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca in quota, che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più, temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando, all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante. Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilevi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre ferito durante l'aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.

ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.

nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto, l'ex pentito Romolo Ridosso, che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre 2 ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco Pescatore, ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Acciaroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio,

Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo. Ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Veronese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.

Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le

misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati, dove stanno?
1: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70 presieduta da Aldo Longo puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni, un'azienda autonoma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.

aumentano le criticità per i pendolari del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battivaglia-Potenza prevista dal 1° luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e a Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali, attualmente operativi sulla tratta, non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanziazione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino, si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive, solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano, che però, secondo il comitato, rischia

chiedono di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.

L'amministrazione comunale di Roscigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Roscigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Roscigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.

L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità della Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a

5.500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sub-arica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni nelle estati passate eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, queste centrate per il pomeriggio di sabato, avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e i confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius. Mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca e inquieta che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. 1000 metri

0: Quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre, ferito durante l'aggressione, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.

ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'arma dei carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.

Nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre 2 ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco Pescatore. Ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili.

guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo, ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Verdinese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.

Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati, dove stanno?
1: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70 presieduta da Aldo Longo puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Un'azienda autonoma ma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche

di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.

aumentano le criticità per il pendolare del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battivaglia-Potenza prevista dal 1° luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata semplice punto di transito. Le fermate alla destinazione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino, si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive, solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.

L'amministrazione comunale di Roscigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Roscigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Roscigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.

L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica.

sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni nelle estati passate eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, questa è centrata per il pomeriggio di sabato, avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius, mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca in quota che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno

una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre ferito durante l'aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.

ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'arma dei carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito i due

sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.

nuova puntata davvero importante del processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto, l'ex pentito Romolo Ridosso, che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco Pescatore, ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Acciaroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio,

Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo. Ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Veronese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.

Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati, dove stanno?
1: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70, presieduta da Aldo Longo, puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Un'azienda autonoma, ma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.

aumentano le criticità per i pendolari del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza prevista dal 1° luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanziazione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino. Si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive. Solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano, che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.

L'amministrazione comunale di Roscigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Roscigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Roscigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.

L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5.500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni nelle estati passate eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, questa è centrata per il pomeriggio. Di sabato avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa,

da qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius. Mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, e il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca in quiete che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni, tutta più temporaneamente laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilevi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto.

ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre, ferito durante l'aggressione, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.

ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'arma dei carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.

nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. È stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso, che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre 2 ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco Pescatore, ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Acciaroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio,

Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo, ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Veronese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.

Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio, per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.

0: perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati, dove stanno?
1: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70, presieduta da Aldo Longo, puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Un'azienda autonoma

per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che

la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza prevista dal 1° luglio. A denunciarla è il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e a Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanziazione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino. Si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive. Solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano, che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.

L'amministrazione comunale di Roscigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Roscigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Roscigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.

L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5.500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni nelle estati passate eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, queste centrate per il pomeriggio di sabato, avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e i confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius. Mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca in quota, che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
2: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare.

0: imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui, i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone.

persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella.
per non perdervi le prossime avventure nella storia.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste, da dove vengono l'amore e la creatività. Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi, uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola

l'isola di Creta. Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale: un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro, lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese. Un momento di festa, competizione e orgoglio. Le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi, ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove: corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini. Immagina di tornare indietro nel tempo di oltre 800 anni, tra le torri di pietra e i vicoli stretti della cittadina di Assisi. Qui inizia la storia di un ragazzo che ha cambiato il mondo senza mai usare una spada. Francesco nasce nel 1182. Suo padre, Pietro di Bernardone, è un mercante di tessuti ricchissimo e vuole che il figlio diventi come lui, o meglio, un nobile cavaliere. Francesco, in gioventù, organizza feste incredibili, indossa vestiti dai colori sgargianti e spende un sacco di soldi. È affascinante, coraggioso e un po' presuntuoso. Francesco non voleva solo essere ricco, voleva il prestigio. Nel Medioevo il massimo era diventare cavaliere. Quando scoppiò la guerra tra Assisi e Perugia, 1202, lui partì con l'armatura più costosa della città. Ma la guerra cambia tutto. Francesco viene catturato durante una battaglia contro Perugia e finisce in una prigione buia e umida per un anno. Lì, nel silenzio, capisce che la ricchezza e la gloria sono fragili. Tornato a casa, si ammala. Un giorno, mentre prega nella chiesetta diroccata di San Damiano, sente una voce: «Francesco, ripara la mia casa!» Capisce presto che Dio gli sta affidando la missione più grande. Deve riportare l'amore e la semplicità tra la gente. Francesco decise che non voleva più ricchezze. Voleva solo vivere come Gesù, con semplicità, amore e gioia. Il papà di Francesco è furioso. Suo figlio stava regalando tutte le stoffe preziose ai poveri. Lo trascinò davanti al vescovo per rimproverarlo. Francesco, con un gesto che lasciò tutti a bocca aperta, si tolse tutti i vestiti, dicendo che da quel momento suo unico padre sarebbe stato Dio. Si vestì con un sacco ruvido e iniziò a vivere come un poverello, felice come mai era stato prima. La vera prova di coraggio di Francesco non fu in battaglia, ma sulla strada. Francesco aveva il terrore dei lebbrosi, persone malate che venivano isolate da tutti. Un giorno ne incontrò uno. Invece di scappare come faceva sempre, scese da cavallo e lo abbracciò. In quel momento sentì che ciò che prima lo spaventava ora era diventato dolcezza d'animo e di corpo. Fu la sua vittoria più grande sulla paura. Mentre tutti facevano le crociate per combattere i musulmani, Francesco decise di fare l'opposto. Nel 1219 partì per l'Egitto per parlare con il sultano Malik al-Kamil. Non andò per convertirlo con la forza, ma per dialogare. Il sultano rimase così colpito dalla sua bontà e dal suo coraggio che lo trattò con immenso rispetto e gli permise di tornare a casa sano e salvo. Fu il primo vero ambasciatore di pace della storia. Francesco non viveva in un castello, ma in piccole capanne di fango e paglia, a Porziuncola, una piccolissima chiesa immersa nel bosco vicino ad Assisi. I primi frati minori, amici di Francesco, erano un gruppo di uomini incredibili, ognuno con un carattere fortissimo. Francesco li chiamava i suoi cavalieri della tavola rotonda, perché insieme vivevano avventure fatte di fede e umiltà. Bernardo di Quintavalle era un uomo ricchissimo e molto colto di Assisi. Osservava Francesco di nascosto. Voleva capire se quel ragazzo che dormiva per strada fosse un pazzo o un vero cercatore di Dio. Una notte lo ospitò a casa sua e finse di dormire, ma rimase a spiarlo. Vedendo Francesco pregare con così tanto amore per tutta la notte, il mattino dopo gli disse: «Voglio lasciare tutto e venire con te». Vendette ogni suo avere, distribuì i soldi ai poveri e divenne il primo compagno della storia francescana. Frate Ginepro era così generoso che se qualcuno gli chiedeva la tunica, lui gliela dava restando nudo, tanto che i frati gli ordinarono di non regalare più nulla senza permesso. Frate Masseo era alto, forte e parlava benissimo. Un giorno, per mettere alla prova l'umiltà di Francesco, gli chiese quasi scherzando: «Perché tutto il mondo viene dietro a te, che non sei né bello, né nobile, né istruito?» Francesco, invece di offendersi, iniziò a saltare di gioia, dicendo che Dio aveva scelto proprio lui, l'uomo più semplice e nullo di Assisi, proprio per far capire che la forza non viene dagli uomini, ma da Dio.
Chiara d'Assisi non era un frate, ma non si può parlare di Francesco senza Chiara. Era una ragazza nobile che, affascinata dalle parole di Francesco, scappò di casa a 18 anni nella notte di Domenica delle Palme. Francesco le tagliò i lunghi capelli biondi e le diede una tunica grezza. Lei fondò l'Ordine delle Clarisse, vivendo in povertà a San Damiano e diventando la guida spirituale femminile per tutto il movimento. Questi compagni hanno dimostrato che la via di Francesco non era un viaggio solitario, ma una grande festa fatta di amicizia, dove ognuno portava il suo carattere speciale. Si dice che a Gubbio vivesse un lupo enorme e ferocissimo che attaccava animali e persone. Nessuno osava più uscire di casa. Francesco, senza armi, andò dritto nel bosco. Quando il lupo gli corse incontro con le fauci aperte, Francesco fece il segno della croce e disse: «Frate lupo, vieni qui. Ti comando di non fare male a me, né a nessun altro». Il lupo, incredibilmente, chiuse la bocca e si accovacciò ai suoi piedi come un cagnolino. Francesco aveva capito che il lupo era cattivo solo perché aveva fame. Portò l'animale in città e fece un patto. Gli abitanti gli avrebbero dato da mangiare ogni giorno e lui non avrebbe più attaccato nessuno. Il lupo visse per 2 anni girando per le case, entrando e uscendo dalle porte, come un ospite gradito, finché morì di vecchiaia tra lo spiacere di tutti. Nel 1223, esattamente 3 anni prima della sua morte, Francesco si trovava vicino a un piccolo borgo chiamato Greccio, un paesino arrampicato sulle rocce che gli ricordava tantissimo Betlemme. Francesco aveva un desiderio nel cuore, voleva far capire a tutti, anche a chi non sapeva leggere i libri, quanto fosse stata umile e povera la nascita di Gesù. Non voleva una cerimonia sfarzosa in una grande cattedrale, voleva qualcosa di vero. Chiamò un suo amico del posto e gli disse: «Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme». Fece portare in una grotta nel bosco un bue e un asinello veri e riempì una mangiatoia di paglia fresca. La notte di Natale, la gente di Greccio salì verso la grotta portando torce e candele. Il bosco era tutto illuminato e risuonava di canti di gioia. Francesco stava lì, davanti alla mangiatoia, pieno di commozione. Da quella notte, l'usanza di fare il presepe si diffuse in tutto il mondo. Ma per Francesco il messaggio era chiaro. Dio non è nato in un palazzo d'oro, ma tra gli animali, al freddo, per essere vicino ai più poveri e ai più semplici. Il momento più magico della sua vita, però, avvenne quando Francesco era ormai vecchio, stanco e quasi cieco. Non riusciva più a vedere la luce del sole che tanto amava e i suoi occhi gli facevano così male che persino la luce di un piccolo fuoco lo tormentava. Si trovava in una capanna di paglia vicino a San Damiano. Eppure, proprio in quella sofferenza profonda, accadde qualcosa di straordinario. Cominciò a dettare parole che sembravano musica, il cantico delle creature. Non era una lamentela per la sua malattia, ma una meravigliosa lettera d'amore all'universo. Ringraziò per Frate Sole, che porta il giorno e illumina ogni cosa. Lodò Sorella Luna e le stelle, preziose e belle nel cielo notturno. Cantò per Fratello Vento e per Sorella Acqua, che è umile, preziosa e casta. Celebrò Frate Fuoco, che ci fa compagnia nella notte, ed è bello, giocondo e robusto. Francesco capì che non siamo soli, siamo parte di una gigantesca famiglia. Anche la terra non era solo suolo, ma madre terra, che ci nutre e ci regala fiori colorati ed erba fresca. Persino quando sentì che la fine della sua vita era vicina, Francesco non ebbe paura. Aggiunse un'ultima strofa al suo canto per accogliere Sorella Morte, sapendo che era solo un passaggio per tornare tra le braccia di Dio. Negli ultimi anni della sua vita, Francesco si ritirò sul Monte dell'Averna. Qui, dopo giorni di preghiera intensa, ricevette le stimmate, i segni delle ferite di Gesù sulle mani e sui piedi. Morì il 3 ottobre 1226, a soli 44 anni, ma aveva vissuto abbastanza da cambiare per sempre il modo in cui gli uomini guardano alla natura e ai poveri. Morì sulla nuda terra, come aveva vissuto, mentre le allodole, uccelli che solitamente amano la luce del sole, iniziarono a cantare in coro proprio al tramonto, per salutare l'uomo che aveva parlato con i lupi e predicato agli uccelli, insegnando al mondo che la vera ricchezza non è ciò che possediamo, ma l'amore che doniamo a ogni piccola creatura.
per la sua umiltà, il suo coraggio e il modo in cui ha saputo unire le persone. Nel 1939 è stato proclamato patrono d'Italia, insieme a Santa Caterina da Siena. Grazie per aver visto questo video. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Avete mai notato il petto rosso brillante di un pettirosso e vi siete chiesti da dove venga quel colore così intenso? Oggi vi racconto una leggenda antica e commovente che lega questo piccolo uccellino a uno dei momenti più profondi della storia cristiana, la passione di Gesù. È una storia che parla di compassione, di coraggio e di come anche il più piccolo gesto d'amore possa lasciare un segno indelebile nel mondo. Immaginatevi la scena, 2000 anni fa, sul colle del Golgota. Un'atmosfera cupa, carica di tristezza e dolore, avvolgeva ogni cosa. La folla era un miscuglio di urla, pianti e un silenzio pesante. In mezzo a tutto questo, Gesù era sulla croce, con una corona di spine intrecciate conficcata sulla fronte. Ogni spina era come una lama che gli procurava un dolore indicibile. La sofferenza era palpabile, non solo tra gli uomini, ma anche nel mondo della natura. Gli alberi sembravano inchinarsi per la tristezza. Il cielo si era oscurato, e persino gli animali percepivano l'enorme peso di quel momento. Tra le creature che osservavano la scena da lontano c'era un piccolo uccellino. A quel tempo non era ancora conosciuto come pettirosso. Era un uccellino semplice, dal piumaggio marrone e grigio, uno dei tanti che volavano nei cieli della Giudea. Non aveva nulla di speciale, se non un cuore sensibile e attento. Mentre la maggior parte degli altri animali si nascondeva per la paura o l'indifferenza, questo uccellino non riusciva a distogliere lo sguardo. Osservava Gesù, il suo volto segnato dal dolore, il sangue che scendeva dalla fronte a causa di quelle spine crudeli, e nel suo piccolo cuore di uccello nacque un sentimento potente, la compassione. Non poteva sopportare di vedere una tale sofferenza senza fare nulla. Mentre gli uomini, accecati dalla rabbia o paralizzati dalla paura, non facevano niente per alleviare il dolore di Gesù, questo piccolo essere alato decise che doveva agire. Sentì una spinta interiore, un coraggio che non sapeva di avere. Con un battito d'ali deciso, lasciò il ramo su cui era posato e volò verso la croce. Il suo era un volo carico di intenzione, un piccolo punto marrone che si muoveva contro il cielo cupo. La folla non lo notò nemmeno, troppo presa dal dramma che si stava consumando. Ma l'uccellino aveva un solo obiettivo: raggiungere Gesù e provare, in qualche modo, a dargli un po' di sollievo. Si avvicinò con cautela, il cuore che gli batteva forte nel petto. Volteggiò intorno alla testa di Gesù, studiando la corona di spine. Erano lunghe, affilate e conficcate profondamente nella pelle. Scelse una delle spine più lunghe e dolorose, quella che sembrava tormentare di più il volto del condannato. Con una delicatezza infinita cercò di afferrarla con il suo piccolo becco. L'intento era quello di estrarla, di rimuovere almeno una piccola parte di quell'agonica corona. Si concentrò con tutte le sue forze, tirando e tirando. La spina era resistente, ben piantata. L'uccellino non si arrese. Continuò a tirare, con una determinazione sorprendente per una creatura così piccola. Finalmente, con uno sforzo immenso, la spina si mosse. Ma quando finalmente riuscì a smuoverla, la punta affilata della spina gli graffiò il petto, lasciando una goccia di sangue. Un dolore acuto lo attraversò, ma non mollò la presa. Continuò a tirare finché la spina non fu libera, un piccolo trionfo in mezzo a una tragedia immensa.

Mentre si allontanava portando via la spina nel becco, una goccia del sangue di Gesù, mescolata a una goccia del suo stesso sangue, cadde sul suo petto. La goccia si allargò, tingendo le sue piume di un rosso vivo e brillante, un colore intenso come il fuoco, come l'amore. In quel momento accadde qualcosa di straordinario. La macchia rossa non svanì, rimase lì, impressa per sempre sul suo piumaggio, come un marchio, una medaglia d'onore. L'uccellino guardò il suo petto, sorpreso. Non sentiva più il dolore della ferita, ma solo un calore che si diffondeva. Era il segno indelebile del suo gesto di compassione. Da quel giorno, quell'uccellino marrone e tutti i suoi discendenti avrebbero portato per sempre sul petto quella macchia rossa. E così, quell'anonimo uccellino divenne noto a tutti come Pettirosso. La leggenda narra che Gesù, anche in mezzo alla sua agonia, notò quel piccolo gesto. Un sorriso debole, quasi impercettibile, apparve sulle sue labbra. In un mondo che lo aveva condannato, tradito e abbandonato, un piccolo uccello gli aveva mostrato un amore puro e incondizionato. Era la prova che la compassione poteva esistere anche nei cuori più piccoli e inaspettati. Il Pettirosso non aveva cambiato il corso della storia, non aveva salvato Gesù dalla croce, ma con il suo piccolo atto di coraggio aveva portato un momento di sollievo e di amore in un oceano di sofferenza. Questa storia, tramandata di generazione in generazione, non è solo un racconto per spiegare il colore di un uccello. È una parabola potente sul significato dell'amore e del sacrificio. Il Pettirosso diventa un simbolo. Il suo petto rosso rappresenta il sacrificio compiuto per amore, il coraggio di agire di fronte all'ingiustizia e alla sofferenza, anche quando ci si sente piccoli e impotenti. Ci insegna che non servono grandi gesti eroici per fare la differenza. A volte basta un piccolo atto di gentilezza, un tentativo sincero di alleviare il dolore di qualcun altro. Proprio come il Pettirosso, anche noi siamo spesso testimoni di sofferenze, grandi o piccole, nel mondo che ci circonda. Possiamo sentirci inadeguati, pensare che le nostre azioni non contino nulla di fronte a problemi così grandi. Ma questa leggenda ci incoraggia a superare questa sensazione di impotenza. Ci dice che ogni gesto di compassione, non importa quanto piccolo, ha un valore immenso. Può non risolvere il problema, ma può portare luce, speranza e calore nel cuore di chi soffre. Il rosso del petto del Pettirosso è anche un richiamo al cuore. Simboleggia un amore che non si tira indietro, che è disposto a sporcarsi le mani, o in questo caso le piume, per aiutare gli altri. È un simbolo del Sacro Cuore, un amore che si dona completamente. In molte culture, vedere un Pettirosso è considerato un segno di speranza, un messaggero di buone notizie o un ricordo delle anime dei nostri cari. Questa leggenda aggiunge un ulteriore strato di significato. Il Pettirosso ci ricorda il potere trasformativo della compassione. La storia si collega profondamente al messaggio centrale del cristianesimo. Gesù ha insegnato ad amare il prossimo, a prendersi cura dei sofferenti, dei piccoli, degli ultimi. Il Pettirosso, in modo istintivo e puro, mette in pratica proprio questo insegnamento. Non lo fa per ottenere una ricompensa o per essere notato, ma semplicemente perché il suo cuore glielo impone. È un esempio di amore agape, l'amore disinteressato e sacrificale. Pensateci la prossima volta che vedrete un Pettirosso nel vostro giardino o in un parco. Guardate quel piccolo petto rosso e ricordate questa storia. Ricordate il coraggio di una piccola creatura che ha osato sfidare l'oscurità con un gesto d'amore. Lasciate che sia un promemoria per voi, per me, per tutti noi. Non sottovalutiamo mai il potere dei nostri piccoli gesti. Una parola gentile, un abbraccio, un aiuto offerto senza chiedere nulla in cambio. Possono sembrare piccole cose, ma possono lasciare un segno rosso e brillante nel mondo, proprio come la macchia sul petto di quel coraggioso uccellino. Questa leggenda è un invito a coltivare la compassione nei nostri cuori, a essere più come il Pettirosso, attenti alla sofferenza altrui e pronti ad agire, anche in piccolo, per portare un po' di sollievo. Perché alla fine sono questi piccoli atti d'amore che, sommati insieme, hanno il potere di cambiare il mondo, rendendolo un posto più caldo e luminoso per tutti. Il Pettirosso, con il suo petto in fiamme,
vola ancora oggi

per ricordarci questa semplice ma profonda verità. Spero che questa storia vi abbia toccato il cuore come ha toccato il mio. È una di quelle leggende che ci connettono con la natura, con la nostra spiritualità e con la parte migliore di noi stessi. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere altre storie e leggende affascinanti come questa.

0: Oggi siamo qui con Al Burinette per parlare della tosatura, quindi un'altra tradizione storica che andremo a capire oggi come funziona. Siamo con Massimo Marmo qui nell'azienda agricola proprio durante questo processo della tosatura. Massimo, volevo chiederti, questa situazione che fate, questa operazione, è obbligatoria farlo per rispetto per gli animali oppure è una questione economica e basta?
1: No, in prima cosa è proprio necessario farla, perché anche per il benessere degli animali, perché quando fa molto caldo con la lana addosso soffrono anche loro. Va fatta almeno due volte all'anno, di maggio e settembre, però diciamo io la faccio in giugno, così la faccio soltanto una volta, perché comunque io tengo sempre lo stato bravo, è tutto qua.
0: Per quanto riguarda invece il discorso economico, diciamo, questa lana ha un valore, viene venduta o che uso ne fate?
1: Allora, una volta aveva un grandissimo valore.
0: Ah, un grandissimo valore.
1: Adesso diciamo che il valore è molto più ridotto, però anche ha il suo valore. Infatti da noi adesso tramite l'associazione allevatori ci sono proprio degli addetti che la raccolgono poi per lavorarla, trasformarla e preparare.
0: Un'ultima domanda, Massimo. Quanti sono le persone come te, eroi, in questa attività? Quanti allevatori ci sono?
1: Allora, un numero preciso non te lo so dire, però chi ama gli animali ti posso dire che sono moltissimi.
0: Quindi c'è la passione,
1: sì, la passione.
0: Anche se non c'è il discorso economico, almeno la passione,
1: sì, la passione
0: appartiene a questo territorio.
1: Sì.
0: Grazie Massimo.
1: Grazie a voi.
0: È un'operazione difficile questa di tosare.
2: Ma abbastanza. Basta prendere un po' la mano.
0: E mica c'è il rischio che le pecore si possano fare male.
2: Sì. Un rischio c'è.
0: Quindi è molto, dipende anche dalla tua capacità.
2: Anche.
0: E dimmi, dove hai imparato a fare questo?
2: Ma da mio padre ho imparato.
0: Quindi stai seguendo le orme di famiglia?
2: Diciamo di sì.
0: E le pecore vede che ci stanno, quindi loro apprezzano questo trattamento di benessere.
2: Se si apprezza, se si
0: calza.
2: Sì, infatti.
0: Va bene. Qual è la parte più difficile da tosare?
2: Il collo e la coda, la parte.
0: Ah, quindi questa?
2: Sì,
0: praticamente.
2: Sì. Più facile da tagliare.
0: Ovviamente adesso è meccanizzata,
2: sì,
0: rispetto a prima che andava fatta a mano.
2: La voglia. Per fortuna sì.
0: Grazie. Adesso stiamo preparando le pecore per la transumanza, anche perché vanno pulite, vanno tosate, pertanto riescono a mantenere la giusta temperatura corporea, altrimenti sarebbe troppo calda per loro. Massimo, ma se non le tosiamo proprio, le lasciamo così, naturale, che succede alle pecore con la loro lana?
1: Allora, potrebbe anche cadere da sola, ma molto raramente, molto difficile proprio.
0: Che cade da sola?
1: Sì, cade da sola, e poi l'animale soffre molto. Soprattutto con il caldo soffre molto.
0: Anche perché sarebbe una sorta di cespuglio, attirerebbe rovi e quant'altro.
1: Sì, sì. Anche polvere, anche noi quando non ce l'abbiamo ci sentiamo sporchi, così anche loro.
0: E quando gli andate a togliere la lana adesso, quanti chili da dosso gli togliete?
1: Questo non te lo so dire, però penso che per loro saranno moltissimi.
0: Grazie. Siamo con Elio Guadagno, sindaco di Ottati, ma anche consigliere provinciale. Perciò chiediamo alla provincia cosa pensi.

0: è tradizione, comunità, è cultura delle nostre comunità, quindi dobbiamo necessariamente trasmettere un messaggio di passione anziché di apatia ai nostri giovani, perché credo che partiamo con un gap culturale importante. Abbiamo trasmesso ai nostri giovani il terrore della terra, della coltivare, dell'allevare, sì, dell'allevamento, perché in passato si diceva: se non studi vai a zappare, come se fosse quasi una punizione. Invece oggi esattamente, quindi oggi dobbiamo riscoprire un po' le nostre pratiche tradizionali, la nostra cultura e la nostra tradizione, proprio perché possiamo, anche godendo di un momento in controtendenza rispetto a quello del passato, che vedeva un processo migratorio solo in uscita, e quindi poter generare occupazione ed economia facendo gioco forza su queste attività.
1: Quindi vediamo anche un poco di ingresso, diciamo, da parte non solo di capitale ma anche di persone.
0: Che è capitale umano, che è quello più importante, insomma, su cui bisogna investire. Credo che ci sia un buon momento su questo per le aree interne, dove c'è un fermento dato ovviamente anche delle condizioni di malessere che si vive nelle città, dato dall'ambiente, dai costi della vita, dalla qualità della vita che è diventata anche insicura nelle città. Quindi è un buon momento per poter credere nei nostri territori, per poter investire, però partendo da quelle che sono appunto le attività potenziali che si possono sviluppare e che si devono sviluppare sul nostro territorio, partendo appunto dalle origini, dalla cultura e dalla tradizione che ci appartiene.
1: Grazie, quindi buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie agli amici da Burinetto.
1: Siamo qui ad Aquare, quindi abbiamo anche con noi il sindaco Antonio Marino. Come mai questa l'amministrazione è qui presente e perché?
2: Beh, intanto siamo stati invitati.
1: Quanto, dico?
2: Quindi uno che ti invita.
1: Quanto l'amministrazione crede in questa attività?
2: Noi crediamo in tutte le attività, non solo questa. Di recente abbiamo, nel senso che avete letto anche sulla stampa provinciale, che ben 5 giovani si sono avviati a nuove attività in questo paese. Uno ha aperto un forno, un altro un bar importante, un altro ha messo un'enoteca, un altro ha messo una pizzeria nel centro storico. Insomma, c'è un'effervescenza nuova e questo ci fa piacere, come pure ci fa piacere che la famiglia Marmo qui si dia sempre da fare, e soprattutto, vedete, anche oggi loro ci danno un esempio di come si modernizza un'attività vecchia, insomma, no?
1: Sì.
2: Perché oggi è la modernizzazione, nonostante i tempi, di un'attività antica, la genuinità dei cibi, questo è il comune denominatore, no? Perché loro fanno un prodotto, il latte, il formaggio e i derivati del latte che loro producono sono tutti di una genuinità eccezionale, che è l'esatto contrario di quello che forse trovi nei supermercati, dalle altre parti.
1: Siamo con Rosangela, la vera anima di questa festa e di questo momento. Cosa rappresenta per te Rosangela e quanta passione ci metti?
3: No, io non sono la vera anima, io sono la pazza che vuole fare tutto questo. No, però
1: è molto semile, trovi tanti pazzi attorno.
3: Sì, sì, sì, fortunatamente, perché i pazzi vanno assecondati.
1: Sì.
3: No, è una cosa bella, bella, anzi quest'anno abbiamo dato un'impronta più istituzionale, diversa, quindi sono veramente felice di quello che stiamo
1: facendo. Infatti notavo che c'è pure la collaborazione con l'università, con enti di ricerca.
3: Esatto.
1: Come ti trovi nel rapportarti con loro?
3: Allora, io con loro mi sono rapportata sempre benissimo, ho trovato sempre persone disponibilissime al confronto, al dialogo, all'aiuto soprattutto, è questo che voglio dire ai colleghi allevatori, che non sono l'università non sono i demoni, ma sono dei nostri amici che ci aiutano e ci fanno comunque continuare nel nostro lavoro.
1: Parliamo di cose culinarie. Cosa abbiamo preparato oggi per questo momento, il pranzo, che è comunque un momento clou anche della tosatura?
3: Esatto. Allora, avremo un pranzo conviviale, quindi saremo tutti su questa tavola grandissima. Avremo il cavatello fatto a mano con il sugo. Avremo la cotica imbottita, e quindi il sugo che dove è cotta la cotica sarà usato per condire i cavatelli, e poi abbiamo la pecora alla pastorale.
1: Non poteva mancare.
3: Non poteva mancare, questo è il piatto forte della tosatura. E poi vabbè, salumi, formaggi, insomma, ne vedremo ottimo vino locale.
1: E ce n'è solo da mangiare allora, da assaggiare,
3: sì,
1: tutto.
3: Assolutamente sì.
1: Ciao, grazie.
3: grazie.
1: Siamo con Francesco, direttore del Cresan, quindi profilassi animale. Cosa fa il vostro istituto e in questo momento, diciamo, cosa state rappresentando?
4: No, siamo stati invitati qui in questa iniziativa su

0: sul mondo ovicaprino, insomma. Siamo venuti a dare un contributo nel raccontare cosa fa il centro e quello che è il supporto che diamo alle ASL e quindi di conseguenza agli operatori. Oggi questa realtà, soprattutto marginale, degli allevamenti ovicaprini, hanno anche, oltre che un supporto, hanno bisogno anche di un supporto di conoscenza su quello che sono le malattie infettive e su quello che è il mondo di oggi, che sempre di più con cambiamenti climatici, con i commerci, con gli spostamenti, possiamo avere il rischio di malattie emergenti. Quindi è importante l'interlocutore operatore, allevatore, che sia al passo coi tempi e quindi abbia anche conoscenza, perché se si ha conoscenza si ha anche il sospetto e quindi la segnalazione.
1: Dottore Antonio Bosco, dell'Università Federico II, cosa può fare l'Università in questa piccola azienda degli Alburni?
2: Salve, buongiorno. Noi dall'Università di Napoli abbiamo in corso un progetto europeo, la cui leader è la professoressa Rinaldi, ordinaria di parassitologia, dove come rappresentanti italiani abbiamo selezionato diverse realtà zootecniche, allevamenti di piccoli ruminanti, soprattutto di pecore a pascolo, e tra queste abbiamo selezionato questo allevamento proprio perché è un allevamento estensivo, un allevamento che cerca di preservare quelle che erano le vecchie tradizioni, ma soprattutto perché c'è un'ottima collaborazione con i proprietari, tendono sempre di più a migliorarsi ed attivare delle strategie innovative, non soltanto dal punto di vista zootecnico, ma anche dal punto di vista sanitario.
1: Siamo con Andrea Volpe, consigliere regionale. Quindi la regione in questi luoghi, nelle aree interne, cosa fa e cosa intende fare, diciamo, nella sua politica?
3: Delle cose fatte un po', al netto delle posizioni, da fare molto di più.
4: Deve immaginare la rete.
5: Sinergia,
4: cioè, finanzia, la regione deve finanziare grandi borghi, cioè comuni che stanno insieme per 5-6 comuni alla volta, perché tra ogni comune, Aquara, veniamo e facciamo l'esperienza della tosatura, poi ce ne andiamo alle grotte di Castelcivita, poi andiamo a mangiare il fagiolo a Controne, poi facciamo l'esperienza della sentieristica Ottati in un rifugio. Il tema è che qui abbiamo bellezza dappertutto, è organizzarla e avere la visione di dove vogliamo andare. La regione, oltre a finanziare, in realtà ha una responsabilità più importante che, ripeto, ha fatto con Borghi Salute e Benessere, si chiama così, è un'iniziativa nata 2 anni fa, dove la regione finanzia la progettualità ai comuni, non gli dice vi finanziamo l'opera, ma vi finanziamo i progetti, se vi mettete insieme, fate rete al minimo di 6 comuni e identificate quel borgo e ci dite cosa strategicamente volete fare.
6: Mi sta a cuore perché vedo delle cose che possiamo fare e che a volte mi prende la rabbia perché vorrei aggiustarle con le mani, cioè vorrei guidarle. Cioè noi che abbiamo adesso? Senza fare voli pindarici, dovremmo la strada, l'evento, la bottega che si porta all'aeroporto e vendiamo il formaggio. Prima di arrivare a questo, prima di arrivare ai milioni di turisti, allo sviluppo commerciale, cioè, che potremmo fare a coppa quella che c'è? Ma insieme, che non è un luogo comune, possiamo fare la differenza. Qui vedo Antonietta che si smazza da anni gratis a Tamore Day a raccontare il civetto. Lo fa con amore, cioè quella là ci tiene proprio, ci crede veramente. Gli amici di Alburni Net che pure si impegnano un sacco rispetto a queste tematiche. Ora siamo qua, guardiamoci in faccia, abbiamo l'occasione di fare delle cose. Non tutto si può fare, ma a piccoli passi, cominciando anche solo a diffondere, capire che il destino di questi borghi è il presente e che si può fare. Io non la vedo come il governo che dice che sono destinati a sparire, io penso che il futuro è qua, il presente è qua. Il tema è come ci muoviamo nei prossimi anni, insieme e diffondendo la cultura della bellezza e della capacità di stare insieme. Grazie e buona domenica.

0: però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Apriamo il nostro Bike TG con un addio che pesa sul cuore di tutto il mondo del cicloturismo. Ci ha lasciati il professor Giaccone, recordman instancabile, capace di trasformare la sua passione in un viaggio infinito. 2.302.000 km percorsi nella sua vita in sella. Un numero che non è solo una misura, ma un'eredità. È la distanza che separa i sogni dalla realtà quando si ha la forza di inseguirli ogni giorno. Il professor Giaccone non era soltanto un ciclista, era un esempio, un uomo che ha fatto della bicicletta un modo di vivere, di conoscere, di raccontare il mondo. A lui dedichiamo questo inizio con gratitudine e rispetto. Il 28 giugno ci aspetta un viaggio che è molto più di una gara, è la Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana, tre percorsi per scoprire un territorio unico dove ogni curva apre un paesaggio nuovo e ogni salita racconta una storia antica. Dai Laghi di Vagli e Gramolazzo alle strade immerse nel verde più profondo, la Garfagnana si mostra in tutta la sua forza, autentica, selvaggia, spettacolare. Una sfida per chi ama pedalare, ma soprattutto un invito a lasciarsi sorprendere. Tre gare, un solo spirito, vivere la bici nel cuore di una terra che non assomiglia a nessun'altra.

0: Nasce Half Man, ponte di legno by the stone. Una sfida che sabato 27 giugno porterà oltre 203 atleti a misurarsi con uno dei percorsi più duri e affascinanti dell'intero panorama internazionale. Si parte all'alba con la frazione di nuoto del lago di Iseo, specchio d'acqua che apre la porta a un viaggio estremo. Poi la bici e qui inizia l'inferno vero. Aprica, Mortirolo e Gavia. Tre nomi che da soli raccontano la storia del ciclismo e che, messi insieme, diventano un muro da superare con testa, gambe e cuore. E quando sembra che tutto sia stato già deciso, arriva la corsa finale, l'ascesa verso Passo Paradiso, un traguardo che è più simbolo che linea d'arrivo. E rimaniamo nel mondo del triathlon perché le emozioni non finiscono qui. E allora diamo la linea al nostro Daddo Nardone. A te, Daddo!
1: È terminata da pochi minuti la 41esima edizione del Triathlon Internazionale di Bardolino, un'edizione

0: Sono ancora una volta che ha segnato dei numeri importantissimi per il triathlon italiano. Bardolino si conferma la mecca del triathlon e celebra i suoi campioni Chiara Lobba e Federico Murero. Federico per la seconda volta, Chiara per la sua prima vittoria. Una giornata stupenda con un sole fantastico e la voglia di vivere ancora, grazie a Dante Marmanini, le grandi emozioni della mecca del triathlon.
1: Il 5 luglio sarà la volta del Sestriere con una delle salite più iconiche e leggendarie del nostro ciclismo, il Colle delle Finestre.

Il triathlon è dove la fatica diventa carattere. Con questa frase noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui con Bike TG. A presto!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario.

0: meglio, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla

0: casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Ulla, 19 anni. Safi, 27 anni. Amir, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'ndrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto

0: supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
1: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac e CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro,

sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve. Teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti: la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana. Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima Brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: Legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate, una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino ogni 3 mesi alla Fiat si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato, del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia da Genova e Livorno superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggio delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027.

0: Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese, con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato INCA CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
1: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
3: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Puntata numero 799, attenzione perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto

0: Guardando, siamo alla testa dei grandi campioni del toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
1: Menti Niccolò. Sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
2: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
3: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
4: Marco Ferrante.
5: Dico Lentini.
6: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
7: Stellone.
8: Cravero. No, Stellone no.
9: Stellone, chi è quello che ho legato di più? Stellone. No.
10: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
11: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra? Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Grazie, ciao Basket, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una

0: storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
1: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un aereo ambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, che lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tamer de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù.

0: Il secondo libro è di Viviana Spada, da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
1: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
2: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
3: Sono un'addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video
2: un report.
3: di quello che i cani fanno.
4: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
2: Cucini rigorosamente made in Italy.
5: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
2: Oh, belli.
5: Siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
2: Quanti anni hai?
5: 23.
2: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
6: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
2: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
7: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia perché comunque sono cani molto
2: Meraviglioso.
7: dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco è proprio il loro habitat naturale.
2: Bel nasino, bel nasino.
7: Bello.
2: Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa
8: Cioè è
2: questo?
8: come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale. Lo cuocessi al vapore senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
2: Un bilanciamento perfetto.
8: Bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste, ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
2: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
9: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
2: Mamma mia!
9: E sì, giro parecchio e
2: C'è
9: sì.
2: la macchina proprio e via!
9: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti una trova.
2: Complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva tutti.

0: Evviva l'amore, evviva l'amore, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
1: Passione, mica male.
0: passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe. Evviva!
1: Grazie mille.
2: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers, che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto, molto, molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole. Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai, Doriano.
3: Venaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza, è il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
2: Cari amici di TGM Televisione, esclusiva mondiale, siamo a Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, è ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
4: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
5: Proprio bravo.
2: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire?
4: Ma
2: Qual è il tuo segreto?
4: il mio segreto è quello di giocare insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo. Si sa
2: Ecco,
4: che.
2: ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo, diciamo, tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
4: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di.
5: Come lui non c'è nessuno.
2: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? E dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a questi ragazzi?
4: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio, visto che
2: Senti,
6: numero uno, anzi, numero nove.
2: fammi la classifica, cuore, passione, soldi. Cosa metti davanti?
4: La passione,
2: Poi?
4: il cuore e poi i soldi,
2: Bravissimo,
4: comunque
2: questo è veramente
4: secondo
2: quello che ti
4: me
2: riconoscono tutti.
4: una cosa primaria importante.
7: No, non lo vendo.
2: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
4: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
7: No, non lo vendo. Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
2: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
4: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
7: Ha una tecnica che mi esalta tutte le volte, rimango senza parole.
2: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
4: Cercare di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca
2: Te la sei tirata, eh?
4: no, però visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
7: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
2: È il nostro bomber! Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
4: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
2: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: sposato.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. E complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, yeah. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno. Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
1: Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse

0: un po' in altre parti della provincia, sono naturalmente con il fondatore che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte Giuseppe qui da Altavilla Silentina ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
1: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno e come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
1: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare sia di assoluti che alla Coppa Italia della Fides ci siamo qualificati in finale conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo?
1: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizio con i balli di coppia, poi piano piano si studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance. Ecco.
0: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
1: Allora, le discipline ne sono abbastanza, parliamo dello street dance che ha, o danze urbane, ha l'hip hop che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school, poi abbiamo la break dance, però i ragazzi hanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
0: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
1: Sì, sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto, mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
0: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
1: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
0: Per la rubrica Museando che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate e fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e spadellato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del piano nazionale di governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardio

0: vascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mininvasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
2: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
1: A un centro polifunzionale a Junye, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per 1000. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
3: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
1: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
4: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
1: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune, tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
5: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
1: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilevi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
1: Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre ferito durante l'aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.
2: Ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Valle della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Valle della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'arma dei carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto

La donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna. Nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. È stato assolto l'ex pentito

0: del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito Scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo da Ceroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio. Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo, ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Veronese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.
2: Perché siete dal 2013 noi non abbiamo un ospedale, è anche colpa della politica e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è abbiamo

0: i risultati dove stanno?
1: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70 presieduta da Aldo Longo puntano invece su un percorso istituzionale chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Un'azienda autonoma ma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci dunque la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.
2: Aumentano le criticità per i pendolari del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battivaglia-Potenza prevista dal 1 di luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e a Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanziazione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino. Si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive. Solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano, che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.
3: L'amministrazione comunale di Roscigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Roscigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Roscigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.
0: L'università l'Università degli Studi della Basilicata il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
5: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni nelle estati passate eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, questa è centrata per il pomeriggio. Di sabato avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius. Mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi. gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, e il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì. Quindi

alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca e inquieta che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni

0: condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della Curva Sud e della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
1: Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre ferito durante l'aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.
2: Ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'arma dei carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.

0: Nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso, che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre 2 ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco Pescatore, ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Acciaroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio. Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo. Ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Villanese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppi.

0: attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.
1: Perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale, è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati, dove stanno?
2: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70 presieduta da Aldo Longo puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni, un'azienda autonoma ma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.
3: Aumentano le criticità per i pendolari del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battivaglia-Potenza prevista dal 1° luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e a Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanziazione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino, si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive, solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano, che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.
4: L'amministrazione comunale di Roscigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Roscigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Roscigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.
5: l'Università degli Studi della Basilicata il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas.
6: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
7: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
8: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni, nelle estati passate, eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, queste centrate per il pomeriggio di sabato, avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius, mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39,

Mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, e il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca in quiete che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni, tutta più temporaneamente laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre.

0: verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
1: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.

0: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
1: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
2: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
1: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
3: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
1: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
0: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
1: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
2: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
1: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
3: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
0: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
1: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
2: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
0: Oh, mammina!
1: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
0: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo,

0: di entrare.
1: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
2: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
3: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata? Eh?
2: Sei così furbo, capo!
3: Mangiamoli tutti e tre!
4: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
3: Che tipo di piano, capo?
4: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente, lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
4: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
1: Chi è?
5: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
2: Biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
1: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
5: Venite a casa con me. A casa mia ci sono altri biscotti.
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
2: È uno squalo a scappare!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
4: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora, la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
0: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
3: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
4: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
1: Sì, sono stato io a scappare. Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
2: Aiuto! No!
3: Cercherete di cacciare ancora?

Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del

0: Problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
2: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì compressione graduata ma che non mi blocchi la circolazione, pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno

0: A sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto

0: Ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori. Chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama chiama, non ti far scappare questa possibilità.

0: perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
2: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche, che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mininvasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mininvasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità intanto spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione seramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC.

0: Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia e peluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la cronaca, ancora una tragedia della strada sconvolge il Salernitano. Un giovane di soli 15 anni ha perso la vita a Salerno dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato contro un'auto. La mamma del giovanissimo ha consentito alla donazione degli organi. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di strade sicure avviavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della Curva Sud

0: della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
1: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Parliamo dell'assoluzione di ridosso nell'ambito del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica. Ascoltiamo le ultime novità.
3: Nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre due ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco pescatore. Ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Acciaroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio.
1: Ed ora tutta la delusione per l'assoluzione di Ridosso nelle parole del figlio di Angelo Vassallo, Antonio Vassallo, e del fratello Dario Vassallo, che peraltro è anche il presidente della fondazione dedicata al sindaco assassinato. Ascoltiamoli.
4: Sì, è una delusione, visto che l'avvocato aveva detto che non chiedeva l'assoluzione. Il giudice ha applicato la soluzione. C'è qualcosa che non quadra e che non riesco a capire e a decifrare. E questo è lo Stato italiano. Un giudice che ci convoca alle ore 10 e 3, alle 10, poi rinvia a mezzogiorno e mezza e mette la sentenza all'una e mezza. 50 persone che si muovono per una sentenza di questo genere, ma siccome aveva già prosciolto Cagnazzo, avevamo ipotizzato con mio fratello che avrebbe emesso una sentenza di questo genere, e così è stato.
5: Siamo molto amareggiati, ma sin dal principio, sin da quando c'è stata questa mancanza, questo mancato rinvio a giudizio di Cagnazzo, abbiamo capito che le cose non stavano andando come noi speravamo. Io dovrei stare qui a dire quello che naturalmente mi è stato suggerito dagli avvocati, quindi avere fiducia naturalmente nei confronti della giustizia, di chi naturalmente ci rappresenta, però la verità è che io sono molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché ho sentito bene le dichiarazioni dell'avvocato, ho letto bene

0: tutte le dichiarazioni di ridosso, si evince bene quando lui mente e quando non mente. L'avvocato ha detto chiaramente che il suo assistito si dichiara colpevole. Doveva gambizzare papà, era presente lì, è venuto a vedere chiaramente se si poteva commettere un omicidio. Ci sono testimonianze, la moglie di Ridosso che dice abbiamo ammazzato il pescatore. Non riesco a capire di che cosa c'è bisogno ancora per condannare una persona. Quindi la verità è che io sono molto molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché oggi ci deve essere una condanna, così come ne hanno chiesto tutti, così come si aspettavano tutti, così come si aspettava anche l'avvocato dello stesso Ridosso. Quindi non so che cosa vi potrei dire se non sono molto dispiaciuto per quello che oggi è successo, quello che oggi il giudice che ha detto nell'aula da dove siamo usciti.
1: Continuiamo con la cronaca e vi raccontiamo della brutale aggressione di un 38enne a Casalvelino nei confronti del padre. I dettagli di quanto accaduto nel prossimo servizio.
2: Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre, ferito durante l'aggressione, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.
1: Lo ha adescato sui social, lo ha poi narcotizzato per poi rapinarlo. Tutto questo è accaduto nel Cilento ed è finita in manette una 26enne.
3: Ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania, nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'arma dei carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito, i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto, la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.

Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo

0: L'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati alla seconda parte del TG d'Italia 2 News. Parliamo dell'allarme incendi in atto nel Salernitano. Per questo si è tenuto un tavolo operativo in prefettura a Salerno per prevenire e coordinare le operazioni. Il servizio è di Joyce Donnarumma.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni

0: Figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.
1: Emergenza sangue nel Vallo di Diano. Il centro trasfusionale dell'ospedale di Polla lancia un appello a partecipare in tanti alla giornata di raccolta sangue straordinaria. I dettagli nel servizio.
2: Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo, ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Vialdinese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.
1: E parliamo di sanità, ci spostiamo in Cilento. I sindaci non firmano l'esposto presentato in procura dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini infatti preferiscono seguire una via più istituzionale. Ascoltiamo.
3: Perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati dove stanno.
4: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70, presieduta da Aldo Longo, puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Un'azienda autonoma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.
1: E cambiamo pagina con i trasporti. Il Comitato Pendolari Vallo di Diano lancia l'allarme: criticità sui nuovi orari ferroviari della linea Battipaglia-Potenza. I dettagli nel servizio.
2: Aumentano le criticità per i pendolari del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza prevista dal 1 di luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi.

0: Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanziazione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino, si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive, solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano, che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.
1: Ci fermiamo ancora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica.

0: informatica, investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Case popolari non occupate a Rossigno. Scatta il piano contro lo spopolamento. Vediamo il servizio.
1: L'amministrazione comunale di Rossigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Rossigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Rossigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.
0: Ed andiamo in Basilicata con l'elezione del nuovo rettore dell'Unibas. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale. Vediamo.
2: L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerche in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica

0: tecnica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas. E chiudiamo ora questa edizione del nostro telegiornale con il meteo, con le previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni nelle estati passate eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, queste centrate per il pomeriggio di sabato, avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e i confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius. Mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, e il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca in quota, che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un

0: Buon fine settimana.
1: E con il meteo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere. Demolizione e rottamazione di autoveicoli. Messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi. Commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi. Con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padura.

0: La Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare

0: ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali, che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gallettina, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
0: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
3: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto, e di tantissimi pellegrini che vengono.
0: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
4: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.

0: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
1: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
0: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gal Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Proprio.

0: Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla chiesa madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
0: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
2: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei 3 simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
0: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono 3 distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
3: Delle voci, arriva qualcuno!
4: Guardate, ecco colui che mi tradirà.
5: Gesù di Nazareth è qui! Arrestatelo!
0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo

0: modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose maletesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
1: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
2: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
3: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternite, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. Biancavilla, il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
0: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
4: Ecco che ho bene lavare che ho fatto la gamba!
5: Viva per la Madre Donata!
0: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione, fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è

0: è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
1: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta, venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
0: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
2: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani, e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
0: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in Piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, tre passi avanti e uno indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Gal Etna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio

culturale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gal Etna.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli.

Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Bacelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC,

Vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. E con questo vino, che verosimilmente nel 321 avanti Cristo, Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'impero romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo opaca per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri e vini DOC, formaggi, pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdutte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Le bottiglie vengono riempite con il vino e poi tappate. Ora vediamo che le bottiglie vengono capsulate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il solo paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino Solopaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneroli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei 4 ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Mullah, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare, perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86, situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio è a Parigi. Ha alle spalle la Spagna, la direzione della Voce degli Italiani, l'organizzazione dei volontari e della solidarietà. Di fronte all'accordo tra Berlino e Mosca, non nasconde le sue riserve, teme le conseguenze politiche, l'isolamento, le lacerazioni nel fronte antifascista. Per lui la priorità resta la stessa che lo ha guidato negli anni precedenti, la lotta contro il fascismo come battaglia europea e popolare. Quella convinzione si è temprata nella guerra civile spagnola. Nel 1936, mentre Madrid è sotto assedio e l'Europa trattiene il fiato, Giuseppe Di Vittorio attraversa i Pirenei con il nome di battaglia Mario Nicoletti. La guerra civile è già il laboratorio della guerra totale. L'insurrezione franchista, sostenuta da Hitler e Mussolini, tenta di soffocare la Repubblica nata dalle urne. In risposta si mobilita un fronte eterogeneo, unito dalla difesa della legalità repubblicana.

Nascono le Brigate Internazionali e Di Vittorio ne diventa commissario politico, prima dell'undicesima e poi della dodicesima brigata, partecipando ai momenti cruciali della difesa di Madrid. Tra novembre 1936 e primavera 1937 è a Ciudad Universitaria, a Casa de Campo, sul Jarama. È organizzatore e riferimento per i volontari italiani del battaglione Garibaldi. La vittoria di Guadalajara, quando i volontari contribuiscono a respingere le truppe inviate da Mussolini, ha un valore simbolico enorme. Per la prima volta, italiani sconfiggono altri italiani in nome della libertà. È una ferita al mito dell'infallibilità del regime e un anticipo morale della futura resistenza. Accanto all'impegno militare, Di Vittorio svolge un'intensa attività politica e pubblicistica. Nei suoi articoli insiste sulla dimensione europea del conflitto, denuncia il non intervento delle democrazie occidentali e richiama alla solidarietà internazionale e all'unità tra le forze antifasciste. Nel 1937 rientra in Francia per dirigere La Voce degli Italiani. La guerra diventa causa da sostenere con propaganda, reclutamento e assistenza ai combattenti. Il giornale racconta l'esperienza delle brigate e denuncia l'intervento italiano al fianco di Franco, smascherando un regime che manda migliaia di uomini al fronte in nome di interessi estranei al popolo.

0: Secondo Eurostat, l'Italia è ferma nella fascia più bassa delle retribuzioni nette annuali europee, adeguate anche al costo della vita, con un potere d'acquisto compreso tra i 20 e i 30.000 euro, ben sotto la media europea, che si attesta a 38.950 euro. La Francia arriva a 60.000, la Germania a 64.000, i Paesi Bassi a 67.000, l'Austria a 73.000, il Lussemburgo supera gli 88.000. Ma non è sempre stato così. 20 anni fa il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, superava la media dell'Unione. Oggi la situazione si è ribaltata. Anche l'OCSE conferma una tendenza ormai consolidata. Dal 1990 i salari reali italiani, cioè al netto dell'inflazione, sono rimasti fermi o hanno perso terreno, mentre nella maggior parte delle economie avanzate hanno continuato a crescere. Dietro questa stagnazione c'è soprattutto il rallentamento della produttività. Da oltre 2 decenni l'economia italiana fatica ad aumentare il valore prodotto per lavoratore e senza produttività anche le retribuzioni restano bloccate. A pesare sono una struttura produttiva composta prevalentemente da piccole imprese, investimenti insufficienti in innovazione e ricerca, una quota di laureati inferiore alla media europea e la continua emigrazione di giovani qualificati verso paesi che offrono salari più alti e maggiori opportunità. Accanto a questi fattori si estende un'ampia area di lavoro fragile, segnata da precarietà, bassi redditi e occupazioni discontinue che, secondo le stime dell'INPS, coinvolge circa 2 milioni di persone. Finché i nodi resteranno irrisolti, la distanza che separa i lavoratori italiani dai loro colleghi europei continuerà a misurarsi non solo nelle statistiche, ma anche nelle prospettive offerte alle nuove generazioni.
1: La legge di bilancio rinnova l'esonero contributivo fino a 3.000 euro l'anno, destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari e occupazionali. Il beneficio, distribuito fino a un massimo di 250 euro al mese, interessa le dipendenti a tempo indeterminato e, con le nuove regole, si estende anche alle lavoratrici autonome e a quelle con contratto a termine, mentre restano escluse le lavoratrici domestiche. Per la verifica dei requisiti e per avere supporto nella produzione e presentazione dei documenti, rivolgiti al CAF CGL o a un patronato INCA.
0: Data center, semiconduttori, intelligenza artificiale e servizi cloud sono diventate infrastrutture strategiche quanto strade, porti e reti energetiche. Per questo la Commissione europea ha adottato il Cloud and AI Development Act, un tassello della più ampia strategia per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Attualmente, oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali utilizzati in Europa

proviene da fornitori extraeuropei, mettendo a rischio la sicurezza dei dati e l'autonomia decisionale del continente. Il nuovo regolamento punta a rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'intelligenza artificiale, prevedendo la crescita dei data center e standard di sicurezza più rigorosi per i servizi utilizzati nei settori più sensibili, dalla sanità all'energia. Il provvedimento si affianca al CHIPS Act 2.0, alla strategia europea per l'open source e alla roadmap digitale per l'energia, componendo una politica industriale che mira a ridurre la dipendenza da Stati Uniti e Cina, oggi protagonisti della corsa globale all'intelligenza artificiale. Accanto alle opportunità emergono però nuove sfide. I data center richiedono quantità crescenti di energia. Nel 2024 hanno consumato elettricità sufficiente ad alimentare quasi 20 milioni di famiglie europee e la domanda è destinata ad aumentare. Per questo la sovranità digitale dovrà procedere insieme alla transizione energetica. Resta infine il tema degli investimenti. Bruxelles valuta la creazione di un fondo sovrano dedicato alle tecnologie avanzate. Una scelta che potrebbe segnare il futuro del continente, chiamato a costruire un ruolo autonomo nello scenario globale, anziché dipendere dalle infrastrutture e dalle innovazioni sviluppate altrove.

0: ricchezza nelle grandi città italiane resta concentrata in pochi quartieri. Lo mostrano le dichiarazioni dei redditi 2025 elaborate da WithHub per il Corriere della Sera. Al terzo posto c'è Torino. Nei quartieri di Borgo Po e Madonna del Pilone il reddito medio raggiunge i 60.222 euro, quasi il triplo di Rebaudengo e Barriera di Milano, con 20.300 euro. Seconda Roma, dove il Pinciano arriva a 72.686 euro a persona, contro i 17.067 di Ostia Antica. In cima, Milano, tra Pagano, Conciliazione e De Angeli, si toccano 93.067 euro, mentre a Certosa Rosario Musocco si scende a 20.866, un divario di oltre 72.000 euro.
1: Durante le celebrazioni a Torino per il centenario della nascita di Bruno Trentin, il segretario generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, ricorda la storica tradizione sindacale della città.
2: Era, come si dice, una dialettica che ha costruito democrazia e partecipazione in movimento. Non un sindacato sopra i lavoratori, ma un sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori, dove i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori sono la vita, sono la forza, sono un elemento di potere altro per ricostruire i rapporti in fabbrica. Io ho avuto modo di conoscerlo, Bruno Trentin, ero un giovane studente, invitavamo i delegati dei consigli di fabbrica per spiegare come organizzarci nelle scuole, per usare lo stesso modello di rappresentanza. E ricordo che contemporaneamente nelle fabbriche a Torino, ogni 3 mesi alla Fiat, si discutevano i programmi produttivi, si discutevano i carichi di lavoro, si discutevano le persone che lavoravano. A quei consigli noi dobbiamo dire grazie, come dobbiamo dire grazie a Bruno Trentin e attraverso lui a tutti quegli uomini e quelle donne che hanno fatto quella stagione straordinaria del sindacato, del movimento operaio in Italia, in questa città.

0: Vuoi aprire una partita IVA in regime forfettario? Qual è il massimo di ricavi o compensi annui per poterlo rispettare? 65.000 euro, 75.000 euro, 85.000 euro, 100.000 euro. Dal 2023 il tetto per accedere al regime forfettario è stato innalzato a 85.000 euro annui. Per rientrare nel regime occorre inoltre non superare 20.000 euro lordi di spese per lavoro dipendente, collaborazioni e altre prestazioni assimilate. Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il forfettario se prevede di rispettarne i requisiti.
1: Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, 7 italiani su 10 vorrebbero viaggiare nei prossimi mesi, ma tra inflazione, rincari energetici e le incertezze legate allo scenario internazionale, oltre la metà non ha ancora deciso come e dove trascorrere le ferie. A maggio l'inflazione è salita al 3,2% su base annua, il livello più alto dal 2023. Per le associazioni dei consumatori significa una spesa aggiuntiva che può superare i 1.000 euro l'anno per famiglia e arrivare a 1.400 euro per una coppia con due figli. L'inflazione sugli alloggi sale dall'1,7 al 3,8, i costi dei trasporti dallo 0,6 all'1,8%. A far segnare gli incrementi più evidenti è il trasporto marittimo. Secondo Federconsumatori, nelle settimane centrali di agosto, una famiglia composta da due adulti e un bambino spenderà in media fra il 15 e il 18% in più rispetto all'estate scorsa per traghetti e aliscafi. Alcune tratte mostrano rincari particolarmente marcati. La Livorno-Olbia sfiora gli 820 euro per un viaggio di andata e ritorno con auto al seguito e cabina, mentre i collegamenti verso la Sicilia, da Genova e Livorno, superano i 1.000 euro. Anche la giornata in spiaggia richiede qualche attenzione in più. I prezzi degli stabilimenti balneari crescono mediamente del 2,7% rispetto al 2025, con aumenti che interessano soprattutto ingressi giornalieri, abbonamenti e noleggi delle attrezzature. La Calabria guida la classifica dei rincari regionali, seguita da Sicilia e Veneto. A rendere più pesante il bilancio finale contribuiscono anche cibi e bevande acquistati negli stabilimenti, spesso venduti a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai locali esterni. Piccoli aumenti che, sommati tra loro, raccontano un'estate in cui il desiderio di vacanza dovrà fare i conti con il costo della vita.

0: L'AUSL di Parma, come ente capofila dell'area vasta Emilia Nord, ha aperto un concorso per 44 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato tra Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. Possono partecipare i candidati in possesso della laurea in infermieristica o di titolo equipollente e dell'iscrizione all'ordine professionale. La selezione prevede valutazione dei titoli, prova scritta, pratica e orale, con verifiche anche su informatica e lingua inglese. I candidati dovranno presentare le domande telematicamente fino alle ore 12 del 28 giugno 2026 sul portale dell'AUSL, essere provvisti di una PEC.
1: Per chi lavora nella scuola, il traguardo della pensione richiede programmazione e attenzione ai requisiti. In vista delle cessazioni del servizio con decorrenza 1 settembre 2027, è già possibile orientarsi fra le principali modalità di accesso previste dal sistema previdenziale. La pensione di vecchiaia resta la strada più comune, serviranno 67 anni e un mese di età e almeno 20 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2027. Per la pensione anticipata, invece, occorreranno 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini. Requisiti ridotti sono previsti per i lavoratori cosiddetti precoci, che possono accedere con 41 anni di contribuzione se svolgono attività gravose. Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1996, esistono regole specifiche con possibilità di pensionamento a 67 anni e un mese, oppure in alcuni casi a 64 anni e un mese con requisiti contributivi e importi minimi della pensione più elevati. Restano inoltre utilizzabili strumenti come il cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni, la totalizzazione, l'APE sociale e, per chi ne possiede i requisiti, opzione donna. Chi aderisce al fondo espero potrà poi scegliere come utilizzare la previdenza complementare maturata durante la carriera. Le norme previdenziali sono articolate e ogni situazione presenta caratteristiche diverse. Per questo è importante verificare con anticipo la propria posizione assicurativa, controllare i contributi accreditati, ricostruire eventuali periodi mancanti e valutare riscatti o ricongiunzioni. Per una verifica personalizzata dei requisiti e per essere assistiti nella presentazione della domanda di pensione, è possibile rivolgersi alle sedi del patronato Inca CGL, che offrono supporto nella ricostruzione della carriera e nell'accesso alle diverse opportunità previdenziali.
0: Orientarsi tra contributi, crediti ed esenzioni può essere complicato, ma con il supporto giusto tutto è possibile. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno. Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
1: Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
2: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno e come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
1: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
2: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare, sia di assoluti che alla Coppa Italia della Fides, ci siamo

0: la breakdance e sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance, ecco.
1: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
0: Allora, le discipline ne sono abbastanza. Parliamo dello street dance che ha, o danze urbane, ha l'hip hop che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi fanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
1: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
0: Sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto. Mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi, oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
1: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
0: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate e fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e sfavillato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale». La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate.

sviluppate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la stazione dell'arte Il Camuc di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti, anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi, corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati

0: Affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata. Prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la cronaca, ancora una tragedia della strada sconvolge il Salernitano. Un giovane di soli 15 anni ha perso la vita a Salerno dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato contro un'auto. La mamma del giovanissimo ha consentito alla donazione degli organi. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di Strade Sicure avviavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
0: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento.

0: Alimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Parliamo dell'assoluzione di ridosso nell'ambito del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica. Ascoltiamo le ultime novità.
2: Nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso, che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre 2 ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco pescatore. Ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi, ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Acciaroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio.
1: Ed ora tutta la delusione per l'assoluzione di Ridosso nelle parole del figlio di Angelo Vassallo, Antonio Vassallo, e del fratello Dario Vassallo, che peraltro è anche il presidente della fondazione dedicata al sindaco assassinato. Ascoltiamoli.
3: Sì, è una delusione, visto che l'avvocato aveva detto che non chiedeva l'assoluzione, il giudice ha applicato l'assoluzione. C'è qualcosa che non quadra e che non riesco a capire e a decifrare. E questo è lo Stato italiano, un giudice che ci convoca alle ore 10 e 3, alle 10, poi rinvia a mezzogiorno e mezza e mette la sentenza all'una e mezza. 50 persone che si muovono per una sentenza di questo genere, ma siccome aveva già prosciolto Cagnazzo, avevamo ipotizzato con mio fratello che avrebbe emesso una sentenza di questo genere, e così è stato.
4: Siamo molto amareggiati, ma sin dal principio, sin da quando c'è stata questa mancanza, questo mancato rinvio a giudizio di Cagnazzo, abbiamo capito che le cose non stavano andando come noi speravamo. Io dovrei stare qui a dire quello che naturalmente mi è stato suggerito dagli avvocati, quindi avere fiducia naturalmente nei confronti della giustizia, di chi naturalmente ci rappresenta, però la verità è che io sono molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché ho sentito bene le dichiarazioni dell'avvocato, ho letto bene tutte le dichiarazioni di Ridosso. Si evince bene quando lui mente e quando non mente. L'avvocato ha detto chiaramente che il suo assistito si dichiara colpevole. Doveva gambizzare papà, era presente lì, è venuto a vedere chiaramente se si poteva commettere un omicidio. Ci sono testimonianze, la moglie di Ridosso che dice: abbiamo ammazzato il pescatore. Non riesco a capire di che cosa c'è bisogno ancora per condannare una persona. Quindi la verità è che io sono molto molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché oggi ci deve essere una condanna, così come hanno chiesto tutti, così come si aspettavano tutti, così come si aspettava anche l'avvocato dello stesso Ridosso. Quindi non so che cosa vi potrei dire se non sono molto dispiaciuto per quello che oggi è successo, quello che oggi il giudice ha detto nell'aula da dove siamo usciti.
1: Continuiamo con la cronaca e vi raccontiamo della brutale aggressione di un 38enne a Casalvelino nei confronti del padre. I dettagli di quanto accaduto nel prossimo servizio.

0: Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato 2 giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre, ferito durante l'aggressione, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.
1: Lo ha adescato sui social, lo ha poi narcotizzato per poi rapinarlo. Tutto questo è accaduto nel Cilento ed è finita in manette una 26enne.
2: Ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda una presunta rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 74 anni residente nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma dei Carabinieri, la vittima avrebbe conosciuto la giovane attraverso i social e con lei avrebbe avviato un rapporto di amicizia. In seguito i due si sarebbero incontrati presso l'abitazione dell'anziano. A questo punto la donna lo ha narcotizzato con diversi medicinali per poi rapinarlo, ma l'indagine ha portato alla scoperta di quanto accaduto e all'arresto della donna.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom.

0: Room a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati alla seconda parte del TG d'Italia 2 News. Parliamo dell'allarme incendi in atto nel Salernitano. Per questo si è tenuto un tavolo operativo in prefettura a Salerno per prevenire e coordinare le operazioni. Il servizio è di Joyce Donnarumma.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio per segnalare tempestivamente eventuali focolai. Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.
0: È emergenza sangue nel Vallo di Diano. Il centro trasfusionale dell'ospedale di Polla lancia un appello a partecipare in tanti alla giornata di raccolta sangue straordinaria. I dettagli nel servizio.
2: Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo. Ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale Vialdinese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre, altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.
0: E parliamo di sanità, ci spostiamo in Cilento. I sindaci non firmano l'esposto presentato in procura dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini infatti preferiscono seguire una via più istituzionale. Ascoltiamo.
3: Perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati dove stanno?
4: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70 presieduta da Aldo Longo puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni, un'azienda autonoma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci, dunque, la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.
0: E cambiamo pagina con i trasporti. Il Comitato Pendolari Vallo di Diano lancia l'allarme. Criticità sui nuovi orari ferroviari della linea Battipaglia-Potenza. I dettagli nel servizio.
2: Aumentano le criticità per i pendolari del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza prevista dal 1 di luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e a Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanziazione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino. Si tratta di almeno 8 treni con

0: Una riduzione significativa delle fermate effettive, solo due collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il Comitato Pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della Consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.
1: Ci fermiamo ancora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Case popolari non occupate a Rossigno. Scatta il piano contro lo spopolamento. Vediamo il servizio.
1: L'amministrazione comunale di Rossigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Rossigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Rossigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.
0: Ed andiamo in Basilicata con l'elezione del nuovo rettore dell'Unibas. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale. Vediamo. L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerca in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas. E chiudiamo ora questa edizione del nostro telegiornale con il meteo, con le previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo avere per indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni nelle estati passate eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le mappe, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, questa è centrata per il pomeriggio. Di sabato avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica anche sul settore occidentale potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori e ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius, mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, i soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola, questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca in quota che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
0: Meteo è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona.

0: Plus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
6: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 Miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, Viale Venezia, classica partenza della 1000 Miglia, e poi partiranno, andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni del

0: della Beretta. Che dire, una Mille Miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia e adesso partirà la Mille Miglia. Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Bontempi. Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, che è la Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. Parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel fatto, e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
0: Che non molla mai.
1: Alfredo Coppellotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
1: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la Mille Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso equipaggi delle Filippine piuttosto che dal Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla Mille Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
0: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della Mille Miglia?
1: La Mille Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente ha un fascino incredibile.
0: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
1: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
0: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
1: Beh, sai, un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. Abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso delle, dico indegnamente perché gli altri giudici

0: venivano dagli Stati Uniti ed erano tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
1: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
0: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati un attimo. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
1: Altri aspetti di Lugano.
0: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
1: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio alla Beretta.
0: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere, più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guasciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua secondo me era dovuto e sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
1: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
0: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello, poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie. Bene. Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Viva le Mille Miglia!
1: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio Lucia della linea, allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il Punzo Natura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla Punzo Natura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500esimo anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche, e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno è un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: Direi che anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
6: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
3: Do we speak English or?
7: English, yeah.
3: Yeah. What is the dream that you seem to have during the Mille Miglia?
7: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
6: I do hope not.
7: But,
3: Fabio hoped it.
7: But I will pretend. I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet

0: that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and will be driving the car this year.
1: And the same driver.
0: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
2: And John here is representing exactly the real passion.
3: Cominciamo, si comincia l'avventura.
1: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì.
1: È un prologo.
3: Tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
1: Uno
3: piacere e
1: spirito. Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
3: La mia schiena bene, qualche punturina
4: per
3: adesso. Per adesso.
1: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
4: Devo mettercela su tutta.
1: In bocca al lupo, ragazzi.
4: Sì, viva il lupo. Viva il lupo.
1: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
5: No, sì, abbastanza bene.
1: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate ad andare meglio.
5: Pensavamo di sbagliare meno.
1: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
6: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo e che Vescovo fa sempre un po' di meglio e è così.
1: Adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
6: No, ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
1: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
6: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani, che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
1: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
6: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
1: Bene, allora in bocca al lupo, forza.
7: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
6: ero convinto,
7: e non sono mai stato qua.
6: Ma
7: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
6: assolutamente.
7: È andata come è andata, insomma, comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi, e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma. Chiaro.
1: Allora ti possiamo quasi strappare una... nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
7: Ma mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno. È una di quelle cose da scriversi, no? Di dire da fare fatto. Nella vita.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito. Tutto a posto.
8: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
1: Piccole cose,
8: sì, assolutamente.
1: Come va ragazzi?
9: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
1: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, stai mettendo a posto un po' tutto.
10: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, e ci siamo...
11: Guarda, io mi sento invece più legato.
10: Considerati felici, insomma.
1: La macchina la senti giusta?
10: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi... eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era, più che fare le prove fatte bene. Però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
1: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
10: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
1: Bene, a
12: Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo Aspettando la Mille Miglia.
13: Pubblicità.
14: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30ª 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con
3: Alan Hulsberg di Villa Trasqua,
4: Mark Hulsberg in Villa Trasqua,
5: Helmut Köcher Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro, allora la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto e lei è una brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì.

0: A Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
0: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla Mille Miglia qual è?
0: Oh, quest'anno è un po' emozionante perché la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
0: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
0: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: E quella è una bella emozione, entrare e vedere tutta la gente effettivamente è una bella carica.
0: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo di essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
0: Grazie mille.
1: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine Festival, giusto. Di cosa si tratta?
2: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
2: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7.000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi?
2: Dovete venire anche voi.
1: E ci dice quando si farà?
2: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
2: Assolutamente.
1: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie mille.
0: Grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire. Ma come ciao. Andrà?
3: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e è iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero, quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
4: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni, hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
4: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo, puntiamo ovviamente alla top 10 perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75 e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 chilometri.
5: Com'è nell'intimità, Piona?
4: E nell'intimità devo dirti che non è male, eh? È un bel orsetto.
5: Però.
4: E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina.
5: Cioè?
4: Io ho Bugo e lui. Cioè? Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo perché poi tutti i bambini si avvicinano, ah, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema perché è molto bello.
5: Sì.
4: Non sei d'accordo con me?
5: No, io ho altri.
4: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello Ema?
5: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e meno.
4: Ema, ma non è geloso?
1: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per
4: c'ha
1: questi
4: il suo
1: giorni...
4: perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere perché? Un po' così disdignoso come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei ten conto...
4: Top ten è la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi perché Mille Miglia è anche questo, no?
1: Ecco, il paesaggio più atteso?
4: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella Piazza del Campo, ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella Piazza del Campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi perché sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
1: Bene.
5: A proposito, frutta sempre a seguito.
4: Ovvio, l'energia ce la dà una società, non so se la conosci, una società che fa degli smoothie fantastici.
5: Lo so perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa, e la qualità non ha prezzo.
4: La qualità non ha prezzo e soprattutto

0: tutto, tutte le più belle donne sono mie clienti.
1: Equipaggio Turelli, Turelli, pronti alla partenza?
2: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
1: L'emozione com'è quest'anno?
3: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo e rilassato, ma un po' dura.
1: Il momento più atteso di questa Mille Miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
2: Beh, prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
1: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
2: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
4: Sì, siamo pronti, come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni. Partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
1: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
5: La macchina è pronta, noi siamo pronti, eccoci qui per la partenza.
1: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, vero?
4: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura due anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord con questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
1: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
4: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare tutto Brescia.
1: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
5: Eh sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
1: E allora buoni giorni di Mille Miglia a voi, grazie.
4: Grazie a voi.
1: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
6: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima Mille Miglia alla quindicesima Mille Miglia l'emozione è sempre uguale, come fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente proprio a Mille Miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un, insomma, credo, devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque passi, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione, la sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
3: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione

0: dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al Piano Casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il Verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe le economie e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la cronaca, ancora una tragedia della strada sconvolge il Salernitano. Un giovane di soli 15 anni ha perso la vita a Salerno dopo che lo scooter su cui viaggiava si è scontrato contro un'auto. La mamma del giovanissimo ha consentito alla donazione degli organi. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Un'altra giovane vita spezzata sulle strade del Salernitano, un dramma che scuote l'intera città e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Matteo Petti, 15 anni, è morto nella mattinata di ieri all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona, dove era ricoverato in condizioni disperate dopo un terribile incidente avvenuto nella notte lungo Corso Garibaldi. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un amico di 21 anni. Era circa mezzanotte e mezza quando all'altezza dell'incrocio tra Corso Garibaldi e Via Santoro, nel tratto che conduce verso la stazione ferroviaria, il motociclo si è scontrato violentemente con un'automobile in sosta. L'impatto è stato devastante, Matteo sarebbe stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto gravemente ferito. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trasportato entrambi a Ruggi, mentre gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori di strade sicure avviavano i rilevi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per il quindicenne è iniziata una disperata lotta tra la vita e la morte. I medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le gravissime lesioni riportate nello schianto non gli hanno lasciato scampo. A rendere ancora più toccante questa tragedia è stata la scelta della madre di Matteo. Nel momento più doloroso della sua vita, la donna ha autorizzato la donazione degli organi e dei tessuti del figlio, un gesto di immenso altruismo che consentirà ad altre persone di ricevere una nuova speranza attraverso il trapianto. Il luogo dell'incidente porta con sé un tragico precedente. Proprio in quel punto, 10 anni fa, perse la vita un altro giovane motociclista. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno invadendo i social. Gli ultras della curva sud della Salernitana hanno voluto salutare Matteo con uno striscione carico di affetto, ricordando il legame del ragazzo con la tifoseria granata. Restano critiche ma stabili le condizioni del 21enne che era alla guida dello scooter. Il giovane ha riportato diverse fratture agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato sotto osservazione, pur non essendo in pericolo di vita. Intanto la Polizia di Stato continua le indagini per chiarire cosa sia accaduto in quei pochi secondi fatali, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. E intanto un altro incidente mortale si è verificato ieri sera sulla costiera sorrentina. Intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento, un motociclista originario della provincia di Napoli ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata in curva. Il mezzo si è schiantato contro due auto parcheggiate in una piazzola. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
0: Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Parliamo dell'assoluzione di ridosso nell'ambito del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica. Ascoltiamo le ultime novità.
3: Nuova puntata davvero importante nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica. Angelo Vassallo è stato assolto l'ex pentito Romolo Ridosso che aveva scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata pronunciata dal GUP del Tribunale di Salerno dopo oltre 2 ore di camera di consiglio. Ridosso, ex collaboratore di giustizia, originario di Scafati, era imputato per concorso nell'omicidio aggravato del metodo mafioso del sindaco pescatore. Ricordiamo, assassinato ad Acciaroli il 5 settembre del 2010. L'ex pentito, difeso dagli avvocati Michele Avino e Sergio Mazzone, è stato assolto con la formula di non aver commesso il fatto. La procura aveva chiesto invece la condanna a 7 anni e 4 mesi.

0: ritenendo Ridosso colpevole e le dichiarazioni dell'ex pentito scafatese attendibili. Ridosso effettuò insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriano, secondo l'accusa, un sopralluogo ad Acciaroli su richiesta dell'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi per verificare la presenza di telecamere lungo il percorso individuato per l'azione. Ridosso ha poi sostenuto che l'obiettivo iniziale fosse una gambizzazione e non l'omicidio.
1: Ed ora tutta la delusione per l'assoluzione di Ridosso nelle parole del figlio di Angelo Vassallo, Antonio Vassallo, e del fratello Dario Vassallo, che peraltro è anche il presidente della fondazione dedicata al sindaco assassinato. Ascoltiamoli.
2: Sì, è una delusione, visto che l'avvocato ha detto che non chiedeva l'assoluzione, il giudice ha applicato l'assoluzione. C'è qualcosa che non quadra e che non riesco a capire e a decifrare. E questo è lo Stato italiano, un giudice che ci convoca alle ore 10 e 3, alle 10, poi rinvia a mezzogiorno e mezza e mette la sentenza all'una e mezza. 50 persone che si muovono per una sentenza di questo genere, ma siccome aveva già prosciolto Cagnazzo, avevamo ipotizzato con mio fratello che avrebbe emesso una sentenza di questo genere, e così è stato.
3: Siamo molto amareggiati, ma sin dal principio, sin da quando c'è stata questa mancanza, questo mancato rinvio a giudizio di Cagnazzo, abbiamo capito che le cose non stavano andando come noi speravamo. Io dovrei stare qui a dire quello che naturalmente mi è stato suggerito dagli avvocati, quindi avere fiducia naturalmente nei confronti della giustizia, di chi naturalmente ci rappresenta, però la verità è che io sono molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché ho sentito bene le dichiarazioni dell'avvocato, ho letto bene tutte le dichiarazioni di Ridosso, si evince bene quando lui mente e quando non mente. L'avvocato ha detto chiaramente che il suo assistito si dichiara colpevole, doveva gambizzare papà, era presente lì, è venuto a vedere chiaramente se si poteva commettere un omicidio. Ci sono testimonianze, la moglie di Ridosso che dice abbiamo ammazzato il pescatore. Non riesco a capire di che cosa c'è bisogno ancora per condannare una persona. Quindi la verità è che io sono molto molto amareggiato. Sono molto amareggiato perché oggi ci deve essere una condanna, così come hanno chiesto tutti, così come si aspettavano tutti, così come si aspettava anche l'avvocato dello stesso Ridosso. Quindi non so che cosa vi potrei dire se non sono molto dispiaciuto per quello che oggi è successo, quello che oggi il giudice ha detto nell'aula da dove siamo usciti.
1: Continuiamo con la cronaca e vi raccontiamo della brutale aggressione di un 38enne a Casalvelino nei confronti del padre. I dettagli di quanto accaduto nel prossimo servizio.
4: Un'aggressione avvenuta davanti a numerosi testimoni ha scosso la comunità di Marina di Casalvelino. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito violentemente il padre, titolare di un piccolo bar della zona. L'episodio si è verificato due giorni fa, intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il figlio si sarebbe presentato nel locale chiedendo denaro al genitore. Alla base del gesto vi sarebbero problematiche riconducibili alla dipendenza dal gioco. La discussione sarebbe rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione fisica consumata sotto gli occhi di clienti e passanti presenti nel bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato gli accertamenti del caso. Il padre ferito durante l'aggressione ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Al termine delle procedure di rito, il 38enne è stato inizialmente condotto presso la caserma competente, successivamente trasferito nella casa circondariale di Forni a Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio riporta l'attenzione sulle conseguenze che le dipendenze possono avere all'interno di contesti familiari, sfociando in situazioni di forte conflittualità e violenza.
1: lo ha adescato sui social, lo ha poi narcotizzato per poi rapinarlo. Tutto questo è accaduto nel Cilento ed è finita in manette una

0: 26enne.
1: Ha instaurato un rapporto di amicizia con un anziano conosciuto attraverso i social network per poi mettere a segno una rapina ai suoi danni. Per questa ipotesi di reato, una 26enne è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura Vallese. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata del 18 giugno dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Vallo della Lucania nell'ambito di un'indagine che riguarda

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati alla seconda parte del TG d'Italia 2 News. Parliamo dell'allarme incendi in atto nel Salernitano. Per questo si è tenuto un tavolo operativo in prefettura a Salerno per prevenire e coordinare le operazioni. Il servizio è di Joyce Donnarumma.
1: Con l'arrivo dell'estate si alza il livello di attenzione sul rischio incendi boschivi. In prefettura a Salerno si è svolto un vertice operativo che ha riunito Regione Campania, sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuoco, protezione civile, capitaneria di porto, 118, esercito e gestori delle principali infrastrutture per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione 2026. La provincia di Salerno, per estensione territoriale e presenza di vaste aree boschive, continua a essere tra le più esposte al fenomeno. Negli ultimi anni, inoltre, il rischio si è esteso ben oltre i mesi tradizionalmente più caldi, spingendo la Regione Campania a dichiarare lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Durante l'incontro, la dirigente regionale della Protezione Civile, Claudia Campobasso, ha illustrato le misure previste per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, sottolineando l'importanza di potenziare la presenza dei direttori delle operazioni di spegnimento, figure fondamentali per il coordinamento degli interventi e dei mezzi aerei. Particolare attenzione è stata riservata anche alla diffusione dei gruppi di volontariato e al coinvolgimento diretto dei cittadini, chiamati a diventare vere e proprie sentinelle del territorio, per segnalare tempestivamente eventuali focolai.

0: Tra le azioni richieste ai comuni figurano l'aggiornamento dei piani di protezione civile, il monitoraggio delle aree a rischio, la manutenzione dei terreni incolti e una costante informazione alla popolazione. Ribaditi inoltre i principali divieti in vigore durante il periodo di massimo rischio: stop alla combustione dei residui vegetali, all'accensione di fuochi nei boschi e nelle loro vicinanze, oltre al divieto di utilizzare attrezzature che possano provocare scintille. Sotto osservazione anche il fenomeno dei fuochi d'artificio durante feste private e celebrazioni. I sindaci sono stati invitati a sensibilizzare le comunità sui pericoli derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in prossimità delle aree boschive. A lanciare l'appello finale è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito. Ci sono attività che, anche se compiute senza intento doloso, possono innescare incendi. Occorre segnalare qualsiasi principio di incendio tempestivamente per consentirne l'immediato spegnimento ed evitare che si propaghi. Il prefetto ha quindi richiamato il senso di responsabilità collettiva. È importante che anche i cittadini facciano la loro parte, tenendosi informati sul livello di rischio e sulle cautele da adottare. L'obiettivo è chiaro: prevenire gli incendi prima ancora che si sviluppino, attraverso informazione, controlli e collaborazione tra istituzioni e cittadini, per proteggere il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio salernitano.
1: È emergenza sangue nel Vallo di Diano. Il centro trasfusionale dell'ospedale di Polla lancia un appello a partecipare in tanti alla giornata di raccolta sangue straordinaria. I dettagli nel servizio.
2: Un accorato appello arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla, guidato dal dottore Marcello D'Onofrio. Serve sangue per il periodo estivo in arrivo, soprattutto gruppi 0 positivo e negativo e A negativo. Ma ovviamente qualsiasi tipo di donazione è fondamentale per il lavoro dell'ospedale piolanese e non solo. Sono previste anche alcune raccolte straordinarie di sangue proprio per favorire la donazione. La prima è prevista per domenica 21 giugno, sin dal primo mattino. Inoltre altre sedute straordinarie sono previste per sabato 11 e sabato 25 luglio e ancora per domenica 2 e domenica 30 agosto. Iniziative importanti affinché la banca del sangue dell'ospedale di Polla sia sempre fornita, perché in estate le difficoltà sono sempre maggiori e ogni donazione è ben accetta. All'appello si accoda anche l'associazione Fratres, che si occupa proprio delle donazioni straordinarie. Occorre donare il più possibile in questi mesi estivi affinché non ci siano difficoltà nei mesi di luglio e di agosto.
1: E parliamo di sanità, ci spostiamo in Cilento. I sindaci non firmano l'esposto presentato in procura dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini infatti preferiscono seguire una via più istituzionale. Ascoltiamo.
3: Perché se dal 2013 noi non abbiamo un ospedale è anche colpa della politica, e questo me lo dovete consentire. Voi potete fare tutto quello che dite, gli atti, i provvedimenti, però il concetto è: abbiamo i risultati dove stanno.
4: Niente firma dei sindaci sull'esposto in procura proposto dal Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. I primi cittadini riuniti ieri nell'aula consiliare di Vallo della Lucania per l'assemblea del distretto sanitario 70, presieduta da Aldo Longo, puntano invece su un percorso istituzionale, chiedendo alla Regione Campania l'istituzione di un'azienda ospedaliera riunita del Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni. Un'azienda autonoma ma per l'area sud del territorio provinciale. Per i sindaci dunque la soluzione passa da una gestione autonoma della sanità territoriale con un'azienda ospedaliera dotata anche di autonomia economica per facilitare il reclutamento del personale. Questo non toglie che i primi cittadini hanno ribadito il proprio impegno e la propria vicinanza anche al Comitato di Agropoli, riconoscendo le loro legittime istanze.
1: E cambiamo pagina con i trasporti. Il Comitato Pendolari Vallo di Diano lancia l'allarme. Criticità sui nuovi orari ferroviari della linea Battipaglia-Potenza. I dettagli nel servizio.
2: Aumentano le criticità per i pendolari del Vallo di Diano in vista della riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza prevista dal 1 di luglio. A denunciarle il Comitato Pendolari Vallo di Diano, riconosciuto, ricordiamo, dalla Regione Campania e componente della Consulta per la Mobilità, che ha inviato una comunicazione alle istituzioni regionali, provinciali e Trenitalia, denunciando modifiche sostanziali al quadro orario e quindi anche delle difficoltà.

0: difficoltà per i pendolari stessi. Secondo quanto riportato nel documento, diversi treni regionali attualmente operativi sulla tratta non fermeranno più alla stazione di Buccino, che verrà di fatto declassata a semplice punto di transito. Le fermate alla distanzione dei convogli saranno invece spostate sulla stazione di Sicignano degli Alburni. Nel dettaglio si legge nella nota: alcuni treni regionali nei giorni feriali non effettueranno più servizio nella stazione di Buccino. Si tratta di almeno 8 treni, con una riduzione significativa delle fermate effettive. Solo 2 collegamenti regionali manterranno la fermata, scrivono dal comitato. La decisione, secondo i pendolari valdenesi, comporterebbe un forte impatto sui territori serviti, coinvolgendo numerosi centri del comprensorio, tra cui Polla, Caggiano, Pertosa, Auletta e ancora Petina, Salvitelle, Romagnano al Monte, Buccino, San Gregorio Magno, Ricigliano e Vietri di Potenza, con ripercussioni sui collegamenti quotidiani verso luoghi di lavoro, di studio e servizi. Nel documento viene inoltre evidenziato il ricorso a bus navetta sostitutivi tra Buccino e Sicignano, che però, secondo il comitato, rischiano di aggravare i tempi di percorrenza e i disagi logistici per gli utenti, criticità che vengono segnalate anche per la viabilità alternativa su strada provinciale. Il comitato pendolari sollecita infine chiarimenti sul coinvolgimento degli enti territoriali nella decisione e chiede la convocazione urgente della consulta regionale per la mobilità al fine di affrontare le problematiche segnalate e individuare possibili soluzioni condivise.
1: Ci fermiamo ancora per qualche altro istante di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Benvenuti alla terza parte del TG di Italia 2 News. Case popolari non occupate a Rossigno. Scatta il piano contro lo spopolamento. Vediamo il servizio.
1: L'amministrazione comunale di Rossigno ha avviato un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio. Dalle verifiche effettuate, ha fatto sapere il sindaco Pino Palmieri, è emersa la presenza di diversi alloggi RP attualmente non occupati e disponibili per una nuova assegnazione. Una risorsa preziosa che non può restare inutilizzata. L'obiettivo dell'amministrazione è duplice: da una parte recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico esistente, dall'altra favorire l'inclusione sociale, l'autonomia abitativa e il contrasto allo spopolamento del nostro territorio. Rossigno infatti ospita da anni importanti progetti di accoglienza e integrazione. Garantire una casa a chi ha già intrapreso un percorso di inserimento sociale e lavorativo significa investire concretamente nel futuro della comunità, contribuendo a mantenere vivo il paese e il tessuto sociale. L'amministrazione continuerà a dialogare con Acer Campania e con tutti gli enti competenti affinché le procedure di assegnazione siano più rapide ed efficaci, nell'interesse dei cittadini e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Rossigno, ha rimarcato il sindaco Palmieri.
0: Ed andiamo in Basilicata con l'elezione del nuovo rettore dell'Unibas. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale. Vediamo. L'Università degli Studi della Basilicata ha il suo nuovo rettore. Si tratta del professore Fabrizio Caccavale, che è stato eletto alla guida dell'Ateneo per il sessennio 2026-2032, al termine della seconda votazione che si è svolta nelle sedi universitarie di Potenza e di Matera. La Commissione Elettorale Centrale ha certificato un'ampia partecipazione al voto da parte dell'intera comunità accademica. Tenuto conto del sistema di ponderazione previsto dallo Statuto, Caccavale ha ottenuto 230 voti, superando ampiamente il quorum richiesto di 183 preferenze. Francesco Panarelli ha raccolto 16 voti, mentre si sono registrate 40 schede bianche e 21 nulle. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 ottobre e guiderà l'Università della Basilicata per i prossimi 6 anni. Professore ordinario di automatica dal 2015, Caccavale è uno dei principali studiosi italiani nel campo della robotica, dei sistemi intelligenti e dell'automazione. Laureato e dottore di ricerche in ingegneria elettronica presso l'Università di Napoli Federico II, ha maturato una lunga esperienza accademica e scientifica, arricchita anche da collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stato componente del Senato accademico, presidente del Presidio della Qualità dell'Ateneo e prorettore con delega all'attuazione dell'accordo di programma per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. Dal 2024 ricopre il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Unibas. E chiudiamo ora questa edizione del nostro telegiornale con il meteo, con le previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Le forti ondate di caldo che interessano la nostra penisola e il nostro continente sono determinate da una sola figura barica che la comunità internazionale dei meteorologi riconosce come promontorio subtropicale africano. Nomi come Caronte, Lucifero, Cerberus, quest'ultimo, non danno nessuna indicazione sull'intensità di un'ondata di caldo. L'indicazione si capisce in termini scientifici, osservando, come in questo caso, questa mappa prevista per la giornata di sabato 20 giugno. Osservate come il promontorio subtropicale si espande verso nord. Stiamo parlando di una configurazione in quota sulla superficie sobarica di 500 ettopascal, che mediamente è posta a 5500 metri. In questo caso invece ritroviamo valori fino a superare i 5.900 metri, quindi un rigonfiamento in altezza di questa superficie sobarica fino a toccare i 5.900 metri e più. Ed ecco, questa è l'indicazione che possiamo

0: che possiamo avere per indicare l'intensità di un'ondata di caldo. In questo caso non siamo di fronte a valori eccezionali, ci sono stati in altre occasioni, nelle estati passate, eventi simili, quindi è un'ondata di caldo di tutto rispetto, ma non eccezionale e non da record per il momento. Andiamo avanti adesso con le map, con le cartine di previsione, partendo da sabato 20 giugno. Osservate sulla nostra regione, queste centrate per il pomeriggio. Di sabato avremo condizioni di cielo al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel corso del pomeriggio qualche addensamento lungo la dorsale appenninica, anche sul settore occidentale, potrebbe dar luogo, anche se la probabilità è bassa, a qualche rovescio sparso, segnatamente sui settori ai confini con la Lucania. La ventilazione debole, regime di brezza, le temperature in ulteriore lieve aumento, valori che nell'interno potrebbero raggiungere anche i 37-38 gradi Celsius. Mi riferisco alle aree pianeggianti del Sannio e del Casertano. Per quanto riguarda il mare, lo stato sarà quasi calmo. Domenica 21 giugno, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. I soliti addensamenti nel corso del pomeriggio che interesseranno maggiormente il Sannio e l'Irpinia, dove potrebbero aversi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature, ecco, per questa giornata di domenica dovremmo raggiungere l'apice di questa ondata di caldo, quindi un ulteriore aumento, le massime anche fino a 38 gradi nelle aree interne, se non 39, mentre più miti lungo la costa con il refrigerio delle brezze, le temperature non dovrebbero superare i 30-31 gradi Celsius. La ventilazione debole, abbiamo detto, e il mare quasi calmo. Infine, la tendenza successiva, osservate l'affondo di una depressione fin sulle Canarie, stimolerà la risalita del promontorio africano, ma con asse che sarà spostato a occidente, quindi si libererà in parte la nostra penisola. Questo solo a partire da martedì, quindi alta pressione che offrirà il fianco orientale anche ad infiltrazioni di aria fresca in quiete, che potrebbero poi nella seconda parte della settimana dar luogo a manifestazioni temporalesche nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, quindi aumenterà il rischio di temporali durante la prossima settimana, ma le temperature non subiranno particolari variazioni. Tutta più temporaneamente, laddove si verificheranno questi temporali, le piogge subiranno una diminuzione temporanea. Bene, per maggiori dettagli termino qui. Vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: Con il meteo è davvero tutto. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto.

0: corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione a Trento, si è tenuta una conferenza stampa di grande rilevanza per tutti gli appassionati di sci di fondo. È stata presentata la 53ª edizione della storica Gran Fondo di Fiemme e Fassa. L'evento, attesissimo, si svolgerà nel weekend con un ricco calendario di attività che culminerà nella gara principale di domenica. L'atmosfera della conferenza è stata accogliente e carica di entusiasmo. Alessandro Ceschi, direttore generale della Federazione Trentina della Cooperazione, ha dato il via agli interventi sottolineando come la Marcialonga vada oltre la semplice competizione sportiva. Il valore di Marcialonga, ha dichiarato Ceschi, risiede nella capacità di unire atleti provenienti da tutto il mondo, ma anche di far collaborare diversi attori della comunità locale, valorizzando il volontariato e l'impegno delle persone a favore del proprio territorio. Il presidente di Marcialonga, Tiziano Romito, ha ribadito l'importanza di questo evento per il Trentino, evidenziando come la manifestazione promuova il territorio a livello internazionale. Le aspettative sono alte e dobbiamo ringraziare i nostri volontari e i partner che rendono possibile tutto questo, ha affermato Romito, mentre il pettorale simbolico dell'edizione 53 è stato consegnato virtualmente a Lorenzo Kasperkowitz, responsabile relazioni esterne della Cassa Centrale, uno dei partner storici dell'evento. Tra gli intervenuti, Edoardo Felicetti, procuratore del Comune General de Fascia e maratoneta esperto, ha espresso la sua gioia nel poter ospitare gli eventi di contorno della Marcialonga in Val di Fassa. Ha anche sottolineato il notevole lavoro fatto negli ultimi anni per promuovere lo sci di fondo nella zona, esprimendo orgoglio per la qualità dell'organizzazione che caratterizza la manifestazione. Un momento particolarmente toccante è stato l'intervento di Mario Cristofolini, presidente della LILT di Trento, che ha parlato dell'iniziativa B.

0: Siamo pronti al via. Domenica la principale e poi le manifestazioni di contorno, venerdì la story, sabato tutte le altre Young Stars, eccetera, eccetera. Il percorso è pronto, la neve è solida, compatta, veloce e la pista quindi consentirà arrivi rapidi.
1: 53 anni fa eravamo dei ragazzi che avevamo voglia di fare qualcosa e che ci pareva impossibile non poter fare una manifestazione come la Vasa Lopez anche in Trentino. Per questo abbiamo pensato, visto che ci allenavamo proprio nella zona della casa delle Zorzi, abbiamo detto proviamo a fare qualcosa anche qui. E per fortuna siamo riusciti, merito di Giulio Giovannini soprattutto, che tra i fondatori è quello che ha lavorato di più, che ha creato proprio la struttura, e Roberto Moggio. E poi anche ovviamente delle scuole alpina e dei finanzieri, perché con quelli hanno dato una grande mano, altrimenti sarebbe stato difficile. Dopo alcune edizioni abbiamo pensato di fare un appendice, diciamo, un momento insomma solidale che si chiama Marcia Longa Stars, e invitiamo tutti a fare una piccola camminata per aiutare il lavoro che fa la LILT. In pratica la cosa più importante è la prevenzione ovviamente, ma anche la possibilità di acquisire degli appartamenti per ospitare i malati di tumore o i familiari quando vengono a Trento da lontano.
2: Ma numeri allora sempre positivi, anche se dobbiamo ammettere che quest'anno sono un po' in ribasso per una serie di ragioni, probabilmente anche il contesto olimpico ha un po' scombussolato quelli che sono i nostri equilibri. Al via comunque avremo circa 7.000 concorrenti, per cui insomma da almeno 30 nazioni su tutti gli eventi, per cui di fatto il successo di Marcia Longa è garantito anche in un anno un po' particolare come questo. Insomma. Numeri importanti riguardano poi la pista, i 70 km che comunque Marcia Longa e le Valli di Fiemme Fassa sono riuscite a garantire anche quest'anno in un inverno decisamente scarso di precipitazioni, e questo ci dà una gran forza anche a livello internazionale, perché le telefonate che ricevevamo in questi giorni erano tutte riguardo la pista, se eravamo veramente convinti di riuscire a confermare i 70 km, cosa che in maniera molto onesta dai primi giorni di gennaio eravamo abbastanza tranquilli di poter garantire, per cui la capacità di Fiemme Fassa anche di organizzarsi in queste situazioni è decisamente apprezzata da tutto il mondo.
3: Sì, siamo molto contenti di questo coinvolgimento, anche se è straordinario dovuto appunto alla presenza dei giochi olimpici. È bello avere questa presenza di atleti che arrivano da tutta Europa per questo grande evento che vede le nostre valli protagoniste. Siamo molto contenti di aver grandi eventi nella nostra valle, anche se che stanno le demo perché stanno per i Jeghes Olimpiche, e siamo contenti che la Val de Fassa la venga tenuta in considerazione, e spero che potete essere in Ante anche gli anche venga.

0: tanti momenti, di tanti appassionati.
1: Abbiamo ai vari comuni che sono stati interessati dalla marcia lunga.
2: Anche io posso.

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Benazzo. Hello. E poi via via con Marco Alvarello, che oggi porterà
1: 15 anni che veniamo a fare la story.
2: No, no, la story guarda.
1: La story è la quarta.
2: Ciao Marcialonna! Fantastico!
1: Vai, la migliore!
3: No, è importante,
4: dalle 7:45.
5: Davide, ti aspetto.
0: E via, e io monto dietro, così per Mendoi. Ciao! Votato buongiorno pomeriggio, votato pomeriggio. Cerchiamo il mio primo maestro di sci, Modesto De Silvestro. Dove sei, Modesto? Alza la mano. Devi far entrare? Dov'è il Modesto?
6: Aspetta, Carazzei. Anche tu di Pardacci? Scarda l'occhio?
5: Che spettacolo! Mario!
7: Lomito, vado da Sor Regina.
8: E niente,
5: sono... Dove sei?
9: Della Marcia Longa Story in Val di Fassa. Glorico.
0: Siete pronti? Questi sono i filosofi della storia.

0: Piano che qua.
1: Per le 2 migliori magari.
0: Ale, ale, ale.

0: non la salita, ha vinto dei punti, credo.
1: In totale ha vinto.
2: Adesso mi fa di capire che il tuo unico obiettivo di stagione sia sempre la marcia lunga storia.
3: Bravo!
4: Allora, che bello, per noi sono tutti e due vincitori.
5: Guardate l'abbigliamento, allora, intanto l'applauso per la grande gara che hanno fatto, perché
6: forza, forza qua!
7: Aspetta che questo ragazzo vede il Lins, che era una fabbrica di merra proprio nel primiero, quando tu non eri ancora, e con lo specchiotto dentro.
8: Di merra per simulare un po' il cazzo.

0: Grazie, grazie davvero. Ecco,
1: lui davvero vince invece.
2: La volta sarte. Forza, dai.
0: Bravo, tu sei facile.
3: No, no.
2: Tu sei. Deve 5.
0: Assicurata spinta, assicurata spinta. Guarda.
1: 1993 al 2013.
0: Adesso giù e tu in su.
4: Come vibrano qua in questa valle? C'è una manifestazione proprio una bella soluzione.
0: La traduci per cortesia.
4: È proprio una bella iniziativa. Il Icecoming come si arriva.
1: Seconda donna, e lei si chiama? Viene da?
0: Bravo Sergio, bravo!
1: Sergio, la storia di Marcialonga, abbiamo gli ultimi tre presidenti di Marcialonga, incredibile!
5: La Marcialonga Story è un evento collaterale della Marcialonga, la famosa gran fondo di sci di fondo che si svolge ogni anno in Trentino, Alto Adige, Val di Fiemme e Val di Fassa. Cos'è la Marcialonga Story? È una gara storica e rievocativa, pensata per celebrare le origini dello sci di fondo. Caratteristiche principali. Si scia con attrezzatura d'epoca, sci in legno, attacchi e scarponi tradizionali. Abbigliamento vintage o ispirato al passato. Atmosfera storica e folcloristica, più che competitiva. Si svolge su un tratto del percorso originale della Marcialonga. Spesso accompagnata da musica, ristori tipici e festa finale. Obiettivo. Non è tanto una gara agonistica, ma un modo per valorizzare la storia dello sci di fondo. Vivere la Marcialonga in modo divertente e nostalgico. Coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi. In breve. Indice che punta a destra una festa sulla neve che fa rivivere lo sci di una volta.

0: Ma allora io sono partito forse un po' più avanti di Antonio e niente, ho tenuto più o meno sempre la stessa posizione, poi so per esperienza che Antonio è più forte di me, lo vedevo avvicinarsi, all'ultimo chilometro ho provato a dare il tutto per tutto, mi sembra di avercela fatta per una scarpa o un poco più, e sono contento perché ho fatto un paio di secondi posti e era la prima volta che sono primo in questa gara.
1: Sono partito un po' più indietro, c'era un bel po' di gente a uscire dalla partenza e dopo quando si sono liberate le piste ci ho dato dentro più che potevo, insomma.
2: Orietta Lodi.
3: La pista era bellissima, l'atmosfera anche, complimenti all'organizzazione e che dire, sempre una bella festa.
2: Allora, quest'anno, a causa appunto delle Olimpiadi, è stato deciso di portare la Story in Val di Fassa, partenza Pozza, arrivo a Canazei. Molto impegnativo, devo dire, per quel che riguarda la parte dei ristori dell'arrivo a Canazei, perché per noi era la prima volta. Volevamo fare le cose fatte bene, speriamo di esserci riusciti. La fortuna di Canazei è che ci sono tantissime persone che ci danno una mano e grazie a loro siamo riusciti a proporre, speriamo, una bella cosa. Domani a Canazei avremo sempre la baby marcialonga per i bambini piccolini giù al parco e poi domenica il clou, quel transito, il giro di boa della marcialonga. Tre giorni molto impegnativi, devo dire, però grandissima soddisfazione, anche la gente che guarda, gli atleti, tutti soddisfatti. Un esito molto molto positivo per quel che fino adesso. È stata una gran fatica per Duschi che mi ha dato una mano, le tutta la stemmena che giuro andò, fra il tendone, indrizzare via la pista, le storie, così, è stata veramente molto impegnativa. Ma lei è una grandissima soddisfazione, ha già che le tanta gente verda, 12 atleti soddisfatti, sa nemico cruzie perché portare una manifestazione così da Fiemte Fassa ha nemico del povero, ma ne sta dei Fiemace, della gente della Val di Fiem che ne ha detto. Anche se siamo fiemaci, è proprio bella anche in Val di Fassa e quindi questa è veramente gran gaizza di poter, non ogni anno, ma un anno sì, di portare questa manifestazione caite. E dunque grazie a Duschi che mi ha di là e a Duschi che guarda. Domani avrò una mola gara di beach e domenica il clou, il giro di boa di Marcialonga. Spero che il tema dei di Duschi che mi ha di là stasera e farà ronde fare il possibile l'ence quest'anno.
4: Ah, proprio bella. Bella, sfadiosa, è più fadiosa che da lago a Pardacci, però un altro lago, bellissimo, sì.
5: Allora, lei è stata proprio bella, bella, bella, bella, è stato bellissimo. Beh, non è una gara, è un divertimento, guarda, un revival, vedere tanti amici, mi sembra di conoscerli tutti, perché è evidente. E allora, beh, sono contento.
6: Sì, è sempre bellissimo e unico e devo dire che ormai è diventato il mio obiettivo dell'anno, fare la Marcialonga Story.
7: Ja, es ist immer einzigartig, dabei zu sein bei der Marcialonga Story und ich muss sagen, das ist jetzt mittlerweile mein Highlight des Jahres geworden.
8: Ma è sempre più bella, ogni anno è sempre più bella e mi rammarico che l'anno scorso non c'ero, ma ero purtroppo in ospedale, ma qua non voglio più mancare.

0: La 39esima mini marcia longa è una manifestazione sportiva per bambini e ragazzi, collegata alla celebre marcia longa, la gran fondo di sci di fondo che si svolge in Trentino, Valli di Fiemme e Fassa. In pratica, è la versione junior della marcia longa. È dedicata a bambini e ragazzi, in genere dai 6 ai 12 anni. Si svolge sulla neve, con sci di fondo. Non è una gara agonistica, conta la partecipazione, non la classifica. Tutti ricevono medaglia e premio, in un clima di festa. La mini marcia longa si tiene ogni anno pochi giorni prima o dopo la marcia longa dei grandi,
1: ed è uno degli agonistico della mini marcia longa
0: d'Europa.
1: È uno spettacolo vederli entro svolte, Pier Francesco, della mini marcia longa.
2: Sono state svolte 25 edizioni.
1: Promosso, bravo. Abbiamo già pronte. Lassù non ti sento. Mani, facciamo festa. Sulle mani. Uno e via! Parte la mini marcia longa edizione 2026 e andiamo con l'applauso! Andiamo con l'applauso, guardate che spettacolo! È uno spettacolo, è una meraviglia, è un'emozione incredibile, ovviamente qua, vieni qua, ci bisogna dare una mano a chi cade e questa è la mini marcia longa, è uno spettacolo vedere di partire, c'è entusiasmo, c'è voglia di andare. È una neve un po' particolare oggi, la partenza non è facile, sia Francesco Carrara, figlio d'arte, figlio di Bruno Carrara, sonna, prima donna, signore e signori, col numero 52, Valeria Girardi, prima donna, poi ancora.

Magda. Eccole qua le prime due grandi donne. E la terza è Angie Vinantile, ed ora sarà un arrivo dietro l'altro. Un arrivo dietro l'altro mentre là si festeggia noi primi. Intanto l'applauso da questa parte, si arriva là ancora, vedete si sta sciando. Questo è veramente uno sta. E certo che sono bravo. 93, davanti al sole, era il chiave giallo. E beh, insomma, l'ho vista il piccolina. Guardate che bagarla in fondo per arrivare addirittura di arrivo. Francesco, ecco la porta di passo. Guardate il più piccolo.

Cos'è la Marcia Longa Star? La Marcia Longa Star è un evento di sci di fondo non competitivo inserito nel programma ufficiale della Marcia Longa, la storica gran fondo che ogni anno anima la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Nasce con l'obiettivo di aprire l'esperienza Marcia Longa a un pubblico più ampio, permettendo anche a sciatori amatoriali, principianti evoluti e appassionati non agonisti di vivere l'atmosfera unica della manifestazione. A differenza della Marcia Longa classica, 70 km, o della Marcia Longa Light, 45 km, la Marcia Longa Star non è una gara vera e propria, non ci sono classifiche ufficiali, premi o competizione diretta. Il focus è sul divertimento, la partecipazione e l'esperienza, più che sulla prestazione. Percorso e caratteristiche. Il percorso della Marcia Longa Star è più corto e meno impegnativo rispetto alle altre gare, con distanze che possono variare leggermente di anno in anno, ma che in genere si aggirano intorno a 10-15 km. Il tracciato si sviluppa su tratti iconici delle valli, ben battuti e con dislivelli contenuti, quindi adatti anche a chi non ha grande esperienza. La tecnica utilizzata è solitamente classica, come nella marcia longa tradizionale, ma con un ritmo libero, ciascuno procede secondo le proprie capacità, senza pressioni. A chi è rivolta? La Marcia Longa Star è perfetta per principianti che vogliono avvicinarsi allo sci di fondo in un contesto organizzato, famiglie e gruppi di amici, sciatori amatoriali che non si sentono pronti per 45 o 70 km. Chi desidera partecipare alla marcia longa senza spirito agonistico? Accompagnatori di atleti iscritti alle gare principali.

0: c'è questo presidente che vi offre i fiori, meglio di così. Ancora un applauso, ancora un applauso. Un applauso ancora. Fate? Ma sapete cosa facciamo? Fatevi sotto. Signore e signori, prima di andare alla prossima premiazione vi presento
1: fotografiche, che sono poche, quei telefonini che sono tanti. Posto?
0: Non so se il Marco sarà la bici, ma se no, no, insomma, oggi è festa, fai quello che vuoi. Fai quello che te vuoi
1: per apparire, no?
0: Bene, bene, bene. Volevo salutare che Piero della l'era agita. Allora, ragazze, la inviti tu per cortesia? Elena Testor, sì. Allora, aspettate un attimo che organizziamo le foto. Grazie. E ci stringiamo un po', assieme agli ospiti.
1: State qua, ospiti, gli atleti vanno via.
0: Dopo questa fotografia, un premio speciale dedicato a un amico, un grande giornalista, a Lorenzo Lucianer, dopo aver fatto questa foto.
2: Non so, è sempre un piacere essere qui, sia per la marcia longa che la nostra gara di casa, sia per questo appuntante importante evento organizzato dall'ILT. È un piacere ed è un piccolo gesto che possiamo fare per aiutare il prossimo. Siamo fortunati perché oggi abbiamo la neve, il sole e poi avremo tanti bambini, quindi sono davvero felice di essere qui.
3: Questa è una manifestazione che serve per raccogliere fondi per aiutare gli ammalati di tumore. Si chiama Marcia Longa Star perché le stelle sono i volontari che ci permettono di fare questa attività. Ringrazio tutti i partecipanti, oggi è stata dura arrivare qui, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Ma è stata una giornata bellissima, sì, soprattutto perché ci troviamo in un ambiente meraviglioso, ha nevicato, allora, la coreografia è perfetta in mezzo a tantissimi atleti, gente che ha partecipato con grande entusiasmo. Questo è il bello di stare insieme e dello sci di fondo soprattutto.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché.

0: Che accade tutto ciò? Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, crea creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo

0: liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari

0: con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta.

0: alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima, del